di questo si vive e di tant'altro ancora che inseguiamo come i cani respirando dal naso, per finire invece ancora sorridenti, ancora abbaianti di un dolore amore.

di vederti di nuovo, molesto pretesto che non sarà puntuale, mi compro il giornale e mi siedo ad aspettare. È l'aria di farti sorpresa d'amore, mi prende di nuovo come mi trovo presa dall'aria di te.

September.

per avercelo garantito. Andrai a vivere con Alice che si fa il whisky distillando fiori, o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. O continuerai semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a fare

Arezzo è morta pochi giorni prima delle nozze in un incidente stradale a Mykonos, isola greca, dove si trovava con alcune amiche per l'addio al nubilato. Madre di una bimba di 3 anni, Sara Ceccantini, questo è il nome della donna, avrebbe dovuto sposarsi sabato prossimo. Lo stabilimento Prada di Terranuova Bracciolini, dove lavorava da anni, ha scelto di chiudere nella giornata di oggi in segno di lutto. Mondiali di calcio, nella prima giornata della fase a gironi, la Francia ha battuto 3-1 il Senegal, la Norvegia ha vinto 4-1 sull'Iraq, Argentina-Algeria è terminata 3-0. Dalle 6 ora italiana in campo Austria-Giordania. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme su Blu 2000, dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì. Vi ricordo sempre che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani che hanno fatto in tempo, in chiusura, prima di andare in stampa, a una battuta, ribattuta, richiamo in prima pagina della morte del cardinal Camilleri.

0: senza tensione dalla Chiesa italiana nel convegno ecclesiale di Loreto dell'85. Presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali, Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato. Negli ultimi anni rare ma incisive e pungenti sortite con qualche tormento, come la sofferenza per aver negato i funerali religiosi a Pier Giorgio Welby, l'uomo che aveva deciso consapevolmente di togliersi la vita.
1: E dopo una passata in rassegna veloce dell'intensa vita del cardinale Camillo Ruini, visto che anche Cristiano Caricato nel suo pezzo faceva riferimento ad una lucidità e anche a una capacità di intervento fino alla fine, cerchiamo proprio con Paolo Ficili di ripercorrere gli ultimi interventi del cardinale.
2: Una voce capace di far sempre notizia dentro e fuori la Chiesa era quella del cardinale Camillo Ruini, appena scomparso, già presidente dei Vescovi Italiani, 95 anni compiuti a febbraio scorso, primo anno

le sanzioni, ma in modo più allentato, oppure se tornare alle sanzioni pre-Hormuz, oppure addirittura se implementarle, quindi diciamo che sono opzioni in testa e in mano al presidente americano. Oggi, questa è una notizia che arriva da fonti ucraine, potrebbe tenersi un altro incontro Trump-Zelensky, che ieri ha avuto anche un colloquio diretto e a porte chiuse con il presidente francese Macron. Ancora una notizia, la rubiamo dal quotidiano Avvenire: Trump contro Obama, le strategie opposte per disinnescare la bomba iraniana. Dietro l'accordo che sarà firmato a Lucerna, il pugno duro.

questa sorta di preaccordo al memorandum con l'Iran domenica scorsa, non sarebbe mai andato al G7 proprio perché non avrebbe avuto niente da sventolare in positivo come vittoria, no? Quindi questo resta. Poi Merz gli ha regalato la maglietta della nazionale della Germania con la scritta Trump dietro, quindi se dobbiamo parlare proprio di Lacquerie ci si perde. Questo è l'atteggiamento che deve essere tenuto, punto interrogativo, non lo sappiamo. Non siamo in grado di dare risposta, però vedendo che più o meno lo tengono tutti, l'importante poi è mantenere il punto su quello che è essenziale, cioè da dire che negli ultimi tempi l'Unione Europea e i paesi dell'Unione Europea questo l'hanno fatto, da Azi al Golfo e a quello che stiamo raccontando. Però tornando sul fronte russo, al di là di capire se arriverà nella giornata di oggi una risposta di Putin oppure no, mi soffermo sull'analisi di Anna Zafesova, perché sempre più arrivano voci non tanto dell'opposizione esterna, dei critici della Russia, ma proprio dall'interno della Russia, di una situazione economica sempre più pesante, coi falchi dei conti nella Mosca in crisi. 65 miliardi di rubli al giorno è il costo dell'invasione dell'Ucraina per i russi, 774 milioni di euro circa tutti i giorni, e il contatore continua a girare. E vorremmo sottolineare che non è soltanto una questione di soldi, ma anche di vite, anche se probabilmente tra oligarchi, Silovichi e Putin, poi forse pesano di più i soldi, i rubli rispetto alle vite, questo non lo sappiamo. Comunque, scrive ancora Anna Zafesova: il contatore continua a girare al ritmo di 2,7 miliardi di rubli l'ora, 32 milioni di euro, mezzo milione al minuto, numeri enormi che però probabilmente dovranno essere rivisti al rialzo. La spesa militare russa continua a subire un'impennata vertiginosa, un aumento di 6 punti rispetto alle stime di inizio anno per quanto riguarda la spesa pubblica, quindi per quanto riguarda il rapporto tra spesa militare nel contesto della spesa pubblica, perché fa il 46% della spesa, il resto è per pagare tutto, gli stipendi pubblici, le pensioni, la sanità, i trasporti, ecco, quindi è veramente niente. Numeri che promettono un'escalation e spiegano cosa farà Vladimir Putin nei prossimi mesi. Come un giocatore incallito, dal 2022 il dittatore russo ha continuato ad alzare la posta, scommettendo somme sempre più elevate sullo stesso obiettivo. Secondo le statistiche del governo russo, analizzate dal ricercatore dell'Istituto per i problemi della sicurezza internazionale, Yanis Kladj, il budget militare del Cremlino è aumentato del 30% sull'anno. Il confronto perché è sparita la governatrice della Banca Centrale Russa, quella Elvira Nabiullina, che noi più spesso abbiamo citato, ammettendo, non tanto noi quanto proprio anche gli esperti del settore da sempre la definiscono una delle economiste, sicuramente una delle migliori presidenti delle banche centrali che si sono negli anni susseguite proprio a livello mondiale, e che è riuscita, facendo veramente delle acrobazie, a tenere in piedi in questi anni l'economia del paese, e qualche giorno è sparita. Ora era a fine mandato. In realtà era già stata obbligata a rimanere quando poteva andarsene, voleva andarsene, Putin le ha chiesto, non sappiamo quanto affettuosamente o quanto in modo coercitivo, di restare. Ora che siamo in prossimità

un po' farlocche, non ha partecipato neppure al forum di San Pietroburgo. Infatti è da lì che c'è stato il panico. Poi però uno dice, vabbè, se è malata è malata, poi proprio non si è più vista e non si è più sentita. Nelle sue ultime dichiarazioni, prima del forum di San Pietroburgo, era stata critica, ma non era l'unica voce critica arrivata dagli analisti russi rispetto all'economia e alla possibilità di tenuta paese. E quindi ci si chiede adesso quello che succederà. E perché le voci che cominciano tramite soprattutto

farsi ascoltare, al di là ovviamente della Chiesa italiana e del Vaticano, anche a livello politico. Poi molto si parla anche della sua amicizia con Silvio Berlusconi. Insomma, tutto questo resta sullo sfondo e la storia di una lunga vita spesa all'interno della Chiesa italiana. Qua nella Nazione, il giorno, il resto del Carlino, e ancora il G7, l'attenzione su Mosca, occupare il primo titolo del quotidiano di QN, che poi però, e vi ci porto perché è uno degli approfondimenti che faremo questa mattina proprio nel nostro spazio legalità, quindi nell'ultima parte della nostra trasmissione, vi porto nel carcere di Sollicciano, che si trova a Scandicci, che è comune alle porte di Firenze. Sollicciano sequestrato, chiuse 7 sezioni, 200 detenuti da trasferire. Allora, è la prima volta che viene sequestrata una parte, quindi alcune sezioni di un carcere. Dopo un anno di inchiesta, rilevate condizioni igienico-sanitarie e luoghi di lavoro non sicuri, il garante della Toscana si è subito espresso sulla notizia arrivata ieri, ha detto: questo non è l'unico penitenziario in Italia ad avere grandi problemi. Cioè, nonostante continui richiami che sono arrivate anche dall'Unione Europea, le denunce che arrivano dalle associazioni, che arrivano dagli avvocati, che arrivano anche dai garanti dei detenuti delle diverse regioni e città, alla fine è dovuta, previa ovviamente inchiesta, indagine aperta, è arrivata la decisione da parte delle autorità di chiudere una parte del carcere. Ora, sicuramente, un carcere, sono veramente delle cittadelle, sicuramente queste 7 sezioni saranno state più vetuste, rovinate, inabitabili di altre, ma la struttura è quella. Si fa fatica a capire che questi detenuti che sono stati spostati, e non sono pochi, sono 200, che vadano a stare in condizioni migliori, anche perché anche quella di Sollicciano è una struttura sovraffollata, quindi sono 200 persone che andranno a riempire spazi dove ci sono già altri detenuti in condizioni di sovraffollamento, in una struttura che è quella, perché non è l'ala nuova di Sollicciano. Vabbè, ne parleremo questa mattina, state con noi. Il giornale Europa Trump a nuovo inizio, e poi taglio centrale per quella che ormai viene definita il romanzo edilizio milanese. La Milano del fare batte sinistra e PM, smontato il teorema delle toghe, inchiesta edilizia, tutti assolti nel primo processo, quindi vicenda che già aveva avuto degli stop and go e che adesso ha la parola definitiva almeno del primo processo, perché sono stati tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica, quella che riguardava il caso della torre di Via Stresa. Secondo i giudici, ricordiamo, la procura aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio.

0: calcio giocato che sarà nella prossima stagione. Noi qui ci fermiamo, ma tra pochissimo accendiamo i microfoni del Buongiorno in Blu e anche noi seguiamo la linea G7 Ucraina.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

7.31, questo è sempre il buongiorno in blu, su Una Blu 2000. Abbiamo visto in rassegna stampa, la maggior parte dei quotidiani come apertura sceglie di puntare al G7, ma soprattutto guardando al tema forte ieri al G7, non tanto l'Iran quanto l'Ucraina, con questo incontro a porte chiuse che ci sarebbe stato anche che c'è stato al vertice del G7 di Vienna tra Zelensky, Trump e Macron, e con Trump che almeno a parole ha annunciato un ritorno a forti pressioni su Putin per convincerlo, addirittura potrebbero anche, se Hormuz risolta, tornare ad applicare sanzioni sul petrolio.

0: anni nel supporto all'Ucraina, dall'altra Zelensky ha fatto capire che la pace senza di lui non si può fare, perché sono gli ucraini quelli che stanno subendo la guerra, e oggi è un Trump completamente, almeno il mondo gli è cambiato, si è reso conto dell'impossibilità di fare quel gioco con la fare lui, ci mettiamo d'accordo tra noi due e gli altri si adeguano, no? Il mondo si adegua ed è più che mai debole oggi dopo questa brutta figura in Iran da cui si sta districando con grandissima difficoltà. Certamente è evidente che non hai in mano tutte le carte per giocare.
1: Lui sicuramente, tornando anche a quell'incontro, tra il primo incontro allo studio Ovale tra Trump, Zelensky e Vance, dove gli disse appunto in faccia che non aveva le carte, forse ha capito che l'Ucraina le sue carte ce l'ha e lo sta dimostrando.

0: detto no, questo, assolutamente, diamogli tutto quello che abbiamo perché ci serve. Ma adesso l'Ucraina è diventata un paese che si sta rendendo anche autonoma. Questa è la cosa straordinaria. Cioè, se prima dibattavamo, il dibattito tra gli esperti in Italia era che tipo di missili stanno dando, di difesa antiaerea, adesso l'Ucraina torna a produrle queste cose, torna a essere autonoma. Addirittura, so che questo per gli ascoltatori può essere un argomento cinico o diabolico, ma qui se ne parla invece con una grandissima libertà, perché gli ucraini sono anche da questo punto di vista orgogliosi di dimostrare che ce la fanno con le loro risorse.
1: Io non ci trovo niente di cinico in questo, penso che
0: no,
1: sia.
0: No, perché c'è chi c'ha, ma questi stanno costruendo armi, certo.
1: Sono in guerra, vedi tu.
0: Ma poi c'è un effetto assolutamente che in questo momento forse preoccupa gli americani. Gli ucraini iniziano anche a dire agli europei, guardate che se aprite delle fabbriche a casa vostra con le nostre tecnologie, iniziate voi a costruire sistemi di difesa, non siete più obbligati a comprare degli americani, non solo i nostri sono più aggiornati e vi costano pure di meno. Cioè, capisci che sta diventando una roba veramente straordinaria.
1: È uscita un'analisi di alcuni militari, esperti militari, che dicono che nel breve periodo il monopolio dei droni, abbiamo visto sempre più

0: armi che aveva prima, oltre ai droni, oltre ai nuovi missili che ha messo a punto. Insomma, colpisce l'Ucraina in modo più strategico, vedi la Crimea, e poi vedi anche la capacità di colpire più in profondità. Quindi, come dire, all'Ucraina nessuno sta dicendo e sta imponendo dei limiti di raggio in questo momento. Perlomeno è l'impressione che si ha è questa.
1: No, assolutamente hai colto un aspetto molto interessante, cioè nella prima fase della guerra, che se vogliamo era anche l'amministrazione Biden, quindi prima di Trump, c'era una specie di sostanzialmente accordo di controllo, c'era un guinzaglio americano, no, scusa, un guinzaglio americano, perché da una parte l'America, ricordiamolo anche, gli Stati Uniti, iniziano, come anche la maggior parte degli stati europei, ad aiutare l'Ucraina 2 mesi dopo che è
0: Sì,
1: iniziata l'invasione, cioè all'inizio gli ucraini hanno dovuto
0: da
1: cedere
0: soli,
1: tutto quello che
0: sì.
1: avevano, le fionde, i sassi, che
0: Ricordiamo che la
1: comunque erano
0: Germania
1: munizioni.
0: si era limitata a offrire qualche centinaio di elmetti della Seconda Guerra Mondiale,
1: Allora, no, diciamo che hanno, no, correggiamo, poveri
0: eh? No?
1: tedeschi, cioè, hanno fatto una bruttissima figura in quel caso lì, ma hanno offerto 5.000 elmetti, 5.000 elmetti. Non della seconda guerra mondiale, ma recenti, ma
0: Ah,
1: di fronte a
0: ok.
1: bombardamenti e tutto, è stata
0: Pochino.
1: comunque un'offerta che ha fatto ridere la gente.
0: Ecco.
1: 5.000 metri, magari 10.000 cerotti, cioè, siamo arrivati a questi livelli. No, il fatto è che l'America aveva, Biden, soprattutto uomo che aveva visto la guerra fredda, avevano tutto l'establishment americano, hanno detto: ok, vi aiutiamo solo in chiave protettiva e
0: Sì.
1: difensiva, ma non vi leghiamo le mani per gli attacchi dentro la Russia. Cioè, e questo ha creato, poi sono uscite fuori delle rivelazioni e delle indagini anche del New York Times, che
0: Sì.
1: quando scrive le cose gli passano materiale vero dai servizi. Si è capito che nel momento in cui gli ucraini potevano, come dire, dare il colpo di grazia, in un momento in cui l'esercito russo era in grossa difficoltà, gli americani hanno detto: no, fermi, fermi, fermi, fermi, non umiliamoli, perché c'era una paura tremenda
0: Esatto.
1: dell'escalation.
0: Sì.
1: Con l'abbandono, chiamiamolo, il guinzaglio, gli americani hanno dovuto togliere, perché dice: ok, non vi diamo più niente direttamente, abbiamo perso il diritto

0: non hanno vittorie tali da dire, ah, vedete, voglio gli sport,
1: Ah sì, indubbiamente. Ma ecco, tutto questo cosa sta provocando e cosa sta determinando in Russia, posto che è sempre difficile poi leggere quello che avviene veramente all'interno del Cremlino? Sicuramente ci sono dei dati economici ormai chiari, no? Chiarissimi, l'abbiamo visto anche al forum di San Pietroburgo, mentre Putin continuava la retorica della Russia.

0: giovani uomini al fronte, poi sguarnivano le fabbriche, oppure cominciavano a mancare uomini anche proprio per le fabbriche, diciamo così, civili, perché molti di questi venivano direzionati alla produzione militare, oppure persone che tornavano dal fronte ma con invalidità importanti, per cui non potevano più tornare in catena in fabbrica. Ecco, c'è proprio una situazione strutturale di crisi legata alla guerra che Nabiullina si è permessa anche, diciamo così, a gocce a far capire a Putin, ma Putin lo scrive molto bene questa mattina Anna Zafesova, sembra, perlomeno finora è sembrato una sorta di giocatore d'azzardo, ormai in preda proprio ad un comportamento compulsivo, per cui di fronte alla crisi comunque rilancia.
1: Sì, questa è un'immagine che mi piace molto, il giocatore d'azzardo. L'ho usata anch'io, devo dire, ma proprio come quel giocatore che alla roulette sta perdendo tanto e non può alzarsi dal tavolo, perché a quel punto deve registrare i costi. E i costi catastrofici di questa guerra non hanno a fronte dell'acquisizione dei risultati. Facciamo un esempio. Se oggi i russi avessero stato Odessa, dove io ho piacere di vivere. Questa giustificherebbe in qualche modo tutte quelle morti, perché Odessa significa avere a quel punto avere completato il controllo delle sponde del Mar Nero, avrebbe un impatto strategico, politico, economico, militare enorme. L'Ucraina sarebbe in ginocchio. Questo non è avvenuto. Quei territori del Donbass non hanno un significato economico particolarmente importante. Le città di cui leggiamo sui giornali, nessuno le ha mai sentite nominare, cioè, non è, e questo è il giocatore che dice: sto perdendo, devo continuare a puntare le mie fiche perché sperando che succeda qualcosa, finché gioco non è detto che abbia perso, forse riesco a recuperare. Sì, è un'immagine, secondo me, molto, molto interessante, però
0: Sì.
1: è tremenda allo
0: No,
1: stesso tempo.
0: è assolutamente tremenda. Grazie, direttore. Torniamo presto a sentirci. Buona giornata,
1: Grazie, buona
0: buon
1: giornata a
0: lavoro.
1: tutti, saluto.
0: E lasciamo adesso a Ugo Poletti, direttore della The Odessa Journal. Io vi ricordo ancora una volta, Pierrizzoli ha pubblicato Nel cuore di Odessa. Tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

0: Cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
1: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
2: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita. Perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
4: Jack, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: TV2000.it.
9: In Blu 2000. News.
10: È morto a 95 anni il cardinal Camillo Ruini, fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008. Cristiana Caricato.
11: Luciana Littizzetto, con irriverente familiarità, lo aveva ribattezzato Eminence, regalandogli una ribalta che lo divertiva e allo stesso tempo ne celebrava la centralità nella politica italiana. Il cardinale Camillo Ruini è stato un indiscusso protagonista della vita ecclesiale e non del paese. Nato a Sassuolo nel febbraio del 1931 in una famiglia della borghesia cattolica, aveva maturato la vocazione al sacerdozio nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla e Roma presso il Collegio Capranica, gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa che lo ha portato ad essere uno degli ecclesiastici più autorevoli degli ultimi 50 anni. Nel 1984 l'inizio dell'amicizia con Giovanni Paolo II che lo porta a diventare l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco, assorbito non senza tensione dalla Chiesa italiana nel convegno ecclesiale di Loreto dell'85. Presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali, Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato. Negli ultimi anni rare ma incisive e pungenti sortite con qualche tormento, come la sofferenza per aver negato i funerali religiosi a Pier Giorgio Welby, l'uomo che aveva deciso consapevolmente di togliersi la vita.
10: Oggi è Viano, ultima giornata della G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Dopo quello avvenuto ieri, il presidente americano ha detto: ho sentito Putin e deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere. Tutti assolti nella prima sentenza sul dossier urbanistica a Milano, i giudici sul caso della torre di Via Stresa non hanno accolto la tesi dell'accusa che aveva chiesto 8 condanne per abuso edilizio, seguivano la prassi in buona fede e la motivazione del presidente del tribunale. Mondiale di calcio, nella prima giornata della fase a gironi, la Francia ha battuto 3-1 il Senegal, Norvegia ha vinto 4-1 sull'Iraq, Argentina, Algeria terminata 3-0. Questa era l'ultima notizia.
9: Buongiorno in Blu 2000.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano

qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via, punti invisibili rincorsi.

dove la pioggia d'estate non cade. E io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via.

0: 8.05, questo è sempre il Buongiorno in Blu, l'avete sentito anche dalle news. Oggi è l'ultima giornata del G7, un G7 dove ancora una volta gli scenari internazionali sono stati al centro, soprattutto gli scenari di guerra, da una parte quello del Golfo, del Medio Oriente, con Trump che pare sia arrivato al G7 perché è riuscito a spuntare questa firma al memorando di un accordo che ancora non c'è domenica, e quindi lunedì è potuto arrivare con qualcosa in mano. E poi ieri è stata la giornata del confronto, scontro, guerra russo-ucraina, con Trump che sembra di nuovo schierato con gli occidentali contro la Russia, quantomeno ha detto che ha sentito Putin, che deve fare un accordo, che farà tutto ciò che è in suo potere per fare pressioni sulla Russia, e quindi vedremo quello che succederà. Ma vogliamo fare una riflessione che prescinde un po' da tutto questo, cioè riflettere proprio sul valore che oggi ha, continua ad avere, ha in modo diverso il G7. Buongiorno Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano per la Cina, docente di strategie e marketing, autore per il Sole 24 Ore di Disordine, le nuove coordinate del mondo. Buongiorno professore.
1: Buongiorno, buongiorno e buona mattinata a tutti.
0: Grazie. Allora, questo G7, cioè quello che noi abbiamo visto ai Vianda lunedì, la giornata si conclude oggi, passerella di leader internazionali, perché sappiamo oltre al gruppo dei sette ormai ci sono sempre inviti estesi anche ad altri paesi sempre più importanti, vediamo in questo caso l'India, il Brasile e non solo, ma di per sé oggi ancora valore, ancora senso, ancora ruolo il G7?
1: Sempre meno, ecco. Nel senso che è stata un'architettura informale che negli anni 90 ha avuto un ruolo per molteplici motivi. In primo luogo perché in quel momento i sette paesi che andavano sotto la sigla del G7 avevano la maggioranza del prodotto interno lordo del pianeta, quindi erano una parte rilevante dell'economia globale. In secondo luogo c'era una grande coesione e una logica di coordinamento tra questi attori. Oggi entrambi i fattori vengono meno, nel senso che il PIL, la parità di potere d'acquisto dei paesi del G7 è sceso sotto il 30%. E quindi la rilevanza relativa di questi paesi diminuisce in misura piuttosto significativa. È come se uno urlasse e mi dicesse: vai, beh, cosa urli a fare? Tanto non conti poco in questa stanza. Okay. In secondo luogo, il tema di fondo è che con l'arrivo di Trump, di fatto è come se questa architettura si fosse fratturata. E per queste due considerazioni, il G7 è un'architettura desueta, e credo che si debba trovare una formula nuova in cui, accanto agli attori che sono stati invitati ieri e che lei ha citato, ne manca uno che si chiama Cina.
0: Eh sì, infatti sempre più ci si chiede proprio un G7 senza, soprattutto senza la Cina, non solo che senso abbia, ma quale senso anche in prospettiva possa avere, no? Perché sembra veramente di muoversi senza, come dire, l'invitato, non dico l'invitato principale.

0: però quantomeno l'invitato che ha sempre più da dire in merito con gli Stati Uniti, se la giocano loro due, no? Soprattutto, quindi perché gli Stati Uniti sì e la Cina no? Perché il G7 non vede la Cina? E poi la
1: Sì,
0: Cina entrerebbe in un eventuale G8.
1: ma guardi, io credo farei due considerazioni su questo. Il primo è che deve cambiare il senso del G7, di un'architettura informale di questo tipo. Cioè, da questo punto di vista è ormai chiaro che trovare meccanismi di coordinamento forti è sempre più difficile. Occorre quindi definire architetture informali che permettano di disciplinare, diciamo, quelle cose che sono indispensabili per un corretto funzionamento del pianeta. Ne cito una per tutte, l'intelligenza artificiale, che necessita di essere regolamentata e disciplinata, ma può essere disciplinata solo se c'è il consenso tra tutte, e sottolineo tutte, le superpotenze del pianeta. Quindi io credo che debba essere definita un'architettura informale per il coordinamento, non che abbia, come dire, capacità poi di... Non dobbiamo attribuirgli un ruolo che non potrà più avere e mai avere. E questo io credo sia il primo elemento. Il secondo elemento sta di per sé, lei si mette nei panni di un paese che sta crescendo molto, ma lei pensi anche l'India, no? Che ieri è stata invitata. Questi G7 si ritrovano e diciamo hanno ancora la postura di coloro che al mondo sono quelli belli, bravi, buoni. In realtà tanti altri non la pensano così, non sto dicendo che hanno ragione, ma non la pensano così, quindi anche la sola riunione diventa un fattore che irrita i paesi diversi, ma che si stanno sviluppando in giro per il mondo.
0: Stavo pensando, tra l'altro, rispetto a, evidente, no, equilibri ormai completamente terremotati in via della definizione di nuovi equilibri, tra l'altro con un'incognita a Stati Uniti, con l'erraticità di Trump, con questa amministrazione cambiata, con la consapevolezza che Trump è Trump, però non è un incidente della storia, ma il prodotto di una certa storia degli Stati Uniti. Quindi c'è proprio un nuovo mondo con cui abbiamo a che fare, dobbiamo prendere le misure. L'Europa come si sta muovendo?
1: Bene, abbiamo parlato spesso, l'Europa di fatto è un soggetto che in questo momento è forse tanto poco significativo quanto il G7. Adesso è un po' un'esagerazione, perché comunque l'Europa attraverso l'Unione Europea e attraverso l'Unione Monetaria ha una certa capacità di coordinamento e anche di definizione delle politiche. Però, come diceva lei, così come il nuovo mondo richiede un'architettura informale che vada oltre il G7, adesso il nuovo mondo richiede che il costrutto europeo cambi. Cambiare che cosa significa? Prestare giustamente attenzione a quelli che sono i nostri valori e conseguentemente cercare di proporre al proscenio mondiale regole che siano coerenti. Ma quello che in questo momento manca soprattutto è capacità di rafforzamento del vecchio continente. Mi spiego, discutiamo, non abbiamo tempo di entrare nel merito, discutiamo troppo di esercito comune, ma non lo applichiamo. La settimana scorsa abbiamo fatto il CHIPS Act 2, quindi definiamo un obiettivo di sovranità tecnologica, ma non ci mettiamo i soldi. Dobbiamo finanziare infrastrutture, ma non facciamo debito comune. Ecco, vede, senza queste azioni, tutto quello che l'Europa dichiara sono belle parole al vento che il vento si porta via e che quindi tendono a portare l'Unione Europea totalmente irrilevante nel panorama globale.
0: Noi vediamo, anche se ne sta parlando poco a livello così di stampa generalista, che pure ci sono interlocuzioni a volte anche non proprio lisce, anche un po' aspre con la Cina, no? Rispetto alla questione di, definiamoli, dazi secondari, comunque di politiche commerciali. Vediamo che poi, questo è l'Unione Europea, ma che poi alla spicciolata diversi leader europei vanno alla Corte di Sci. Come si fa a tenere insieme tutto questo?
1: E in effetti non si tiene insieme. Comunque giovedì, domani, il Consiglio europeo comincerà nella cena informale a discutere proprio di Cina, perché sostanzialmente l'Europa ha una postura sempre più assertiva nei confronti dell'export cinese che continua a crescere. Da un lato questa è quanto i singoli Stati membri demandano all'Unione Europea, cioè di fatto il lavoro sporco lo fanno fare l'Unione Europea. Poi, e qui sta l'errore,

0: errore, ciascuno alla spicciolata va a baciare la pantofola di Xi. E in questo la Cina gode, nel senso che di fatto ottiene l'obiettivo che da sempre ha avuto di divide e timpera. Quello che dovrebbe essere fatto è ancora una volta coerenza. Se come Unione Europea chiediamo di una postura assertiva, i singoli stati membri non devono andare a baciare la pantofola di Pechino. E da questo punto di vista questo aumenterebbe di molto la leva negoziale dell'Europa, perché l'Europa è il più importante mercato al mondo per la Cina, e senza quel mercato la Cina fa molta fatica, perché ieri abbiamo visto i dati che sono usciti, per la prima volta dal 2022 la domanda interna è calata. Quindi europei, sveglia.
1: Quindi infatti vendite al dettaglio che sono calate, la Cina proprio non riesce ad aumentare la sua domanda interna, anzi appunto i dati di ieri confermano che c'è stato un regresso in questo senso, e di questo la Cina deve assolutamente tener conto. Cioè nel momento in cui tu hai, sei un paese che produce tanto, che ha una domanda interna debolissima, devi esportare. Però se il mondo è in crisi poi fai fatica a esportare, un po' di instabilità può far piacere alla Cina, laddove da modo alla Cina di presentarsi come potenza responsabile e stabile. Troppa instabilità però confligge con gli interessi cinesi, perché poi l'instabilità economica fa sì che i paesi, i cittadini dei paesi riducano le loro spese, no? Quindi alla fine indirettamente anche la Cina ci rimette. Come possiamo pensare che sia questo ad aver veramente attivato la Cina per una conclusione della crisi del Golfo, e quindi quantomeno ottenere, favorire la riapertura di Hormuz?
0: È sicuramente così. La Cina è su un filo sottile, cammina su un filo sottile, legato al fatto che, legato a quello che diceva lei e che non sto a ripetere. Quindi sono certo che la Cina abbia come dire, influito in misura non secondaria nella partita iraniana, perché ha bisogno di stabilità, per esportare, ha bisogno di stabilità perché altrimenti i paesi del sud-est asiatico bollono, perché di fatto

0: la distrazione rispetto agli Stati Uniti generata dalla guerra in Ucraina, ma nel contempo un Putin che diventa troppo debole significa creare problemi di stabilità e forse anche un rischio nei 4200 chilometri di confine che esistono tra Federazione Russa e Cina.
1: Sicuramente Stati Uniti e Cina all'inizio della guerra, dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, avevano un comune denominatore di timore, cioè vedendo come la Russia aveva sbagliato tutti i suoi calcoli di un blitzkrieg, quindi una situazione a risolvere in pochi giorni, sia gli Stati Uniti di Biden che la Cina avevano il timore di un'implosione della Russia. Perché la Cina, per motivi forse ancora proprio più fisici, di condivisione di confine, dell'instabilità di tante repubbliche ex sovietiche, quindi anche poi di gare di potere interne che potevano creare più di una difficoltà anche alla via della seta cinese, e gli Stati Uniti ovviamente, perché una Russia destabilizzata, o comunque una potenza nucleare destabilizzata, va da sé, come dire, no? Che nello scenario internazionale qualche incognita poi te la apre. La condivide questa visione?
0: Sì, io così come condivido il fatto che noi abbiamo ormai nel nuovo assetto mondiale, noi dobbiamo tener conto che gli equilibri, se ci saranno, si formeranno su basi completamente nuove e che saranno equilibri tra, come dire, tra pochissimi soggetti e certamente tra Stati Uniti e Cina.
1: Sì.
0: La Federazione Russa, io credo in questo momento, se dovessi mappare il tavolo della diplomazia internazionale in questo momento, lo mapperei in questo modo. Seduti al tavolo, capotavolo nelle due parti opposte, sì, ci sono nel tavolone di Putin, per immaginarsi.
1: Sì,
0: che
1: quello
0: tutti
1: di 7 metri.
0: Esatto.
1: Sì, sì.
0: Ci sono Pechino e Washington. Come maggiordomo c'è capo, diciamo come maître c'è Putin, e poi abbiamo qualche aspirante cameriere, e il primo aspirante cameriere è Erdogan della Turchia. L'Europa sta nelle cucine in questo momento, l'Unione Europea è nelle cucine. Qualche Stato membro può far da maggiordomo, ma poco è. Questo è il quadro ad oggi, un quadro che dobbiamo auspicare, soprattutto per noi europei, cambi. Deve cambiare, perché se il quadro rimane questo, cioè un quadro in cui l'Unione Europea non gioca una partita esattamente centrale, il rischio per l'Unione Europea è un rischio di frammentazione, di frantumazione di quel disegno, che è un rischio che deriva sia per spinte interne che da spinte esterne. Spinte interne quali sono? La possibilità che in Germania, in Francia, per citare due paesi, vada a governo l'estrema destra, e questo evidentemente è un fattore di pesante rottura.
1: Sì.
0: Le spinte esterne sono evidentemente il fatto che ormai gli Stati Uniti hanno esaurito la loro voglia di Unione Europea, e la Cina, così come la Russia, hanno tanta voglia di dividere il disegno europeo per i motivi che ci dicevamo prima. Quindi per tutte queste considerazioni io credo che se andremo in un equilibrio, in un tavolo diplomatico imbandito, come le dicevo, il futuro dell'Europa rischia di essere pericoloso, quindi a maggior ragione l'Europa deve cambiare.
1: Mi piace l'esempio, il paradigma del simposio, del tavolo. Allora io sono maliziosa e le chiedo: la Corea del Nord dov'è? È l'aiuto cameriere? È l'assaggiatore? È sotto il tavolo?
0: No, la Corea del Nord in realtà è molto più che maggiordomo, perché è un fattore di equilibrio tutt'altro che secondario.
1: Ricordiamo che Xi Jinping ha fatto questa, noi abbiamo dato poco risalto, noi stampo occidentale, però la rara visita di Xi Jinping direttamente a Pyongyang ha avuto un impatto non da poco, e qualcuno dice proprio per riequilibrare anche il rapporto tra Russia e Corea del Nord, no?
0: Sì, è così. La Corea del Nord, quindi, per rispondere in modo secco, è comunque maggiordomo, quindi quantomeno ha ruolo simile a quello di Putin. Per quale motivo? Perché da un lato ricordiamo che Xi Jinping è andato a Pyongyang ed è la prima visita che fa fuori dalla Cina dal 2026. Lo fa perché Pyongyang, la Corea del Nord,

0: Beh, in primo luogo fattore di stabilizzazione nei rapporti tra la Federazione Russa e Cina, visto che la Nord Corea si era molto avvicinata alla Russia e quindi allontanata dalla Cina in relazione al supporto militare che questa dava. Secondo, la Corea del Nord è fattore di, diciamo, è cuscinetto militare, ma non solo, rispetto alla Corea del Sud, e quindi è una possibile spinta morso alla caviglia della Cina da parte degli Stati Uniti d'America, che hanno basi in Corea del Sud. Quindi la Corea del Nord è aspirante potenza nucleare e quindi diventa elemento che gioca un ruolo a favore di Pechino se alleata nel disegno complessivo, vedasi Giappone, del Far East asiatico. Per tutti questi motivi, diciamo che negli ultimi 2 o 3 anni Kim Jong-un ha giocato molto bene le sue carte ed ha guadagnato molte posizioni.
1: Sempre un quadro interessante e allargato quello che ci permettiamo di fare con Giuliano Noci, che ringrazio sempre, professore. Buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie, buona giornata a voi.
1: Grazie, prorettore del Politecnico di Milano per la Cina, insegna anche strategie e marketing. Vi ricordo, per il Sole 24 Ore ha pubblicato Disordine, le nuove coordinate del mondo. E a proposito di disordine, cerchiamo di capire anche dai rumors quello che si stanno dicendo a Doha, e non solo, statunitensi e iraniani, in vista della firma attesa da venerdì, quando poi da venerdì dovrebbe essere anche riaperto, a quali condizioni non lo sappiamo, lo stretto di Hormuz. E tra poco da Hormuz, proprio nello stretto dello stretto, ci arriviamo. Però prima voglio continuare a mantenere la parola, cioè che avremmo tenuto alta l'attenzione su quello che succede a Gaza, sul dramma che comunque a Gaza sta continuando ad avvenire sul fronte umanitario, sanitario, di guerra, di sicurezza, nonostante in realtà sia stata raggiunta una tregua, sia stata siglata una tregua oltre 8 mesi fa. Vi faccio ascoltare la testimonianza di Jacopo Intini, che è coordinatore del progetto di Emergency per Gaza.
2: Ad 8 mesi dal cessato il fuoco la situazione rimane disperata, con operazioni militari che non si sono mai interrotte, anzi sono quasi all'ordine del giorno, soprattutto nelle aree est, ma anche all'interno dei campi sfollati. Ci sono circa 1,5 milioni di persone sfollate in 1.600 campi di fortuna, campi in cui le condizioni igieniche e sanitarie sono estreme. Si stima che circa l'87% della popolazione non abbia accesso a latrine, e anche l'accesso ad acqua pulita è estremamente limitato, con 3 desalinizzatori attivi in tutta la striscia di Gaza. Mancano i pezzi di ricambio per mantenere l'operatività dei desalinizzatori, ma anche degli ospedali a pieno regime. Questo perché pezzi di ricambio non riescono a fare ingresso all'interno della striscia. Al momento sono attivi soltanto 2 valichi, il valico di Kerem Shalom è destinato all'ingresso di carichi commerciali e umanitari, e il valico di Rafah è destinato esclusivamente all'uscita delle evacuazioni mediche. Al momento si stima che circa 18.000 persone abbiano urgente bisogno di evacuazione medica all'estero per essere sottoposta a cure immediate. Dal valico di Kerem Shalom si stima una media di circa 100 camion al giorno in ingresso verso la striscia, di cui il 31% è composto da beni non essenziali, quindi principalmente dolciumi, bibite gassate, eccetera, contro i 600 camion di cui ci sarebbe bisogno al giorno in ingresso verso la striscia di Gaza. Quindi i beni che entrano nella striscia non sono assolutamente sufficienti per rispondere al fabbisogno della popolazione. Mancano kit igienici o sono estremamente limitati, non c'è accesso a kit igienici da parte della popolazione, e anche medicinali. I medicinali non entrano, fanno fatica a entrare, infatti anche nelle nostre cliniche abbiamo difficoltà soprattutto ad affrontare casi di persone, pazienti con malattie croniche, principalmente diabetici o persone con ipertensione. I malati cronici sono in estremo bisogno, proprio perché mancano i medicinali per poter sostenere le cure verso queste persone. Gli ospedali che sono attivi non funzionano a pieno regime, proprio perché mancano anche sia i medicinali, ma anche i pezzi di ricambio, l'olio per far funzionare i generatori di corrente, e questo ovviamente non va ad alimentare una situazione estremamente delicata.

Noi come emergency operiamo in due cliniche, abbiamo una clinica ad Al-Qarqara e nel governatorato di Khan Yunis e una clinica ad Al-Mawasi più a sud. Giornalmente ci relazioniamo con persone con problemi respiratori legati anche alle condizioni di scarsa igiene in cui vivono. In questo periodo c'è anche un enorme problema legato alla presenza di roditori nei campi sfollati, e mancano ovviamente tutte quelle misure appunto per prevenire queste situazioni, dato anche il fatto che la striscia di Gaza è immersa da rifiuti, perché non c'è una gestione efficace dei rifiuti, e questo ovviamente va a impattare sulle condizioni di salute delle persone. Mancano medicinali, questa ormai è una costante da diversi mesi, facciamo difficoltà ovviamente a mantenere le nostre operazioni, seppur comunque stiamo facendo il possibile per poter dare il nostro supporto alla popolazione civile sfollata.

abbiamo detto della questione, stanno parlando a Doha, perlomeno così ci riferiscono fonti informate, ovvero sulle modalità di riapertura di Hormuz. Di cosa stiamo parlando? Del memorandum all'accordo di una firma che in realtà è prevista per venerdì e che poi aprirà 60 giorni di ulteriori negoziati, ma secondo quello che ha detto Trump, un punto che avrà subito una cartina di stornasole immediatamente dopo la firma di venerdì in Svizzera, l'apertura di Hormuz. Ma riapertura in quali termini? Perché secondo Trump riaprirà subito senza pedaggio, quindi si torna al 27 febbraio. Secondo invece l'Iran, all'inizio ci sarà un periodo, diciamo così, di riapertura totalmente libera, però poi questi 60 giorni serviranno a definire anche il controllo dello stretto di Hormuz da parte dei due paesi di rimpettaio, ovvero Iran e Oman. E visto che la questione pedaggio confliggerebbe con il diritto commerciale che è internazionale, che prevede che gli stretti naturali non siano a pedaggio, si potrebbero introdurre delle tariffe per dei servizi non specificati che l'Iran e l'Oman dovrebbero offrire. Quindi già c'è questa incognita. Ma poi punto 2. Oggi riapre Hormuz. Veramente tutto può tornare come prima, no? Sappiamo che c'è da togliere qualche mina e sappiamo che c'è anche una questione di effetto imbuto, quindi quando è che si tornerà veramente ad avere un flusso regolare a Hormuz? Nella migliore delle ipotesi, vedendo e volendo incasellare proprio tutti i punti uno dietro l'altro con l'efficacia e soprattutto la minor onerosità possibile.

0: civile. Cerchiamo di capire. Buongiorno, bentornato al professor Alessandro Giraud, economista, insegna attualmente geopolitica delle materie prime e gestione dei rischi all'INSEC di Parigi. Per Ad Editore ha pubblicato Oro, Argento e Scintillanti Follie, storia dei metalli dei re. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Insegna anche al Politecnico di Torino, mi ero dimenticata di dirlo.
1: Sì, allora... signora, e poi ancora parlerei, scusatemi, faccio un po' di pubblicità.
0: Prego.
1: Del mio ultimo libro che è uscito tre settimane fa, che si chiama Materie Prime, Guerre e Dazi, che è proprio una storia delle guerre che sono state causate e finanziate dalle materie prime. Quindi siamo perfettamente in sintonia con quello che sta succedendo.
0: Ahimè,
1: allora,
0: sì.
1: Torniamo alla apertura di Hormuz. Allora, ci sono tre problemi. Il primo è che ci sono ancora molte mine, e sono delle mine di due tipi. Una è quella che mette sul fondale e reagisce naturalmente con dei sensori al passaggio di navi. L'altro tipo di mina è invece vagante, ma è legata con il fondale come una grande catena, e quindi si sposta nell'acqua, e ancora una volta è molto sensibile al passaggio delle navi. Però, e c'è questo che noi dobbiamo assolutamente ricordare a tutti, il Golfo è molto molto strano, nel senso che ci sono delle grandi maree di 3-4 metri, pensate, 4 volte al giorno, e quindi, primo, c'è molto movimento di acqua; secondo, c'è dell'acqua che entra e che esce via Hormuz, perché c'è dell'acqua più salata, meno salata, e quindi le due si scontrano, e questo tipo di variabile che si chiama veramente la luna che decide come va l'acqua, complica veramente molto le vicende dei capitani delle navi, sapendo che noi abbiamo il punto più stretto è esattamente navigabile solo su esattamente 9,6 chilometri di distanza, perché non, le sponde sono scendono, ma non scendono in modo verticale,
0: certo,
1: scendono in modo orizzontale.
0: Certo.
1: Ecco, e quindi abbiamo un canale che permette la entrata nel Golfo, che è laterale destra, quindi all'est, quindi significa che è sotto controllo dell'Iran. Poi che è di due miglia marittime. Poi c'è un secondo canale, che è quello che è all'ovest, che è invece sotto controllo dell'Oman, praticamente anche lì di 2 miglia. E poi fra questi due canali c'è un terzo canale che permette di evitare degli incidenti delle navi, perché pensate, 2 miglia sono pochissime, ma in un mare che è molto agitato. Questa è la cosa molto interessante da ricordare.
0: Okay.
1: E quindi cosa significa questo? Significa che prima che possano uscire le navi bisognerà sicuramente rendere sicura una parte della rotta, e lì sono delle mine che sono molto molto molto pericolose, quindi bisognerà fare intervenire dei sistemi di dragamine, soprattutto per esempio gli italiani, perché noi abbiamo una specialità, nel senso che gli scafi di queste navi non sono metallici, ma sono praticamente in plastica.
0: Sì, plastica rivestita di vetro resina, cioè abbiamo proprio un...
1: Esatto, no? Quindi dico in plastica un po' per ricordare poi i giocattolini dei bambini, ma sono molto molto efficaci, sì, molto efficienti. Quindi avremo bisogno di questo. Secondo, avremo bisogno probabilmente di sistemi automatici che fanno esplodere, scendono dove c'è la mina e la fanno esplodere. E poi chiaramente sarà molto difficile impiegare i sommozzatori, che sono dei super grandi specialisti, perché il loro lavoro è veramente molto molto pericoloso. Quindi facciamo l'ipotesi che tutto sia pulito molto bene. Abbiamo un transito quotidiano al massimo di 140-142 navi che possono entrare o uscire dal Golfo, e quindi abbiamo un vincolo molto serio. Ci sono 2000 navi, voi dividete 2000 diviso 140 vi dà 2 settimane. Quindi solo fra 2 settimane avremo i primi flussi molto molto importanti. Per l'istante poi possiamo avere alcune navi che possono uscire senza problemi, però avremo la vera disponibilità di questi prodotti che ci sono caricati su queste navi, che sono essenzialmente, primo, petrolio, secondo, gas, terzo, materie plastiche, quarto, dei prodotti che sono utilizzati dall'agricoltura. Esatto, no? Quindi fertilizzanti soprattutto azotati, perché lì per produrre un azotato è necessario avere del metano, e pensate che un fertilizzante azotato consuma l'85% di metano, quindi è del metano trasformato di fatto.
0: Infatti sarebbe anche interessante
1: parlo con degli amici che sono nel settore, e loro mi dicono: allora, noi abbiamo un concorrente terrificante, si chiamano i concorrenti americani, perché loro pagano il gas, cioè il metano, a un prezzo che è fra un quarto e un quinto del prezzo che noi abbiamo in Europa.
0: Cioè concorrenza.
1: Però
0: ovviamente
1: per noi è l'85% del costo della produzione, quindi siamo veramente fuori combattimento, siamo sempre fuori concorso, sapendo che altri prodotti di questo tipo arrivano naturalmente da dei paesi che producono molto gas, per esempio la Russia.
0: Infatti
1: la Russia come ha reagito quando ci sono stati questi attentati sui gasdotti del nord? Ha detto: ok, non prendete più il mio gas, benissimo, io ve lo spedisco sotto una formula diversa, che si chiama un ingrediente per l'agricoltura. Tutto lì.
0: Sì, tra l'altro io ricordo che esattamente come è successo con gas e petrolio, cioè siamo tornati a potenziare gli acquisti dal Medio Oriente dopo ovviamente la guerra del febbraio 2022, allo stesso tempo abbiamo dovuto in Medio Oriente aumentare anche le nostre importazioni di fertilizzanti, perché noi importavamo dalla Russia e dalla Bielorussia i fertilizzanti.
1: Esatto.
0: Quindi c'è stato anche questo. Ma
1: e lì noi stiamo scoprendo paradossalmente che siamo in un'economia che è sempre più interdipendente.
0: Esatto, certo. E
1: siamo davanti a un gioco di domino e di Lego, cioè tutto è molto molto legato. Per esempio, una cosa di cui non si parla molto: nel Golfo Persico ci sono dei grandi centri che si chiamano dei data centers, i quali utilizzano che cosa? Essenzialmente l'energia.
0: Tantissima.
1: In questa regione costa poco, e poi dell'acqua. Il Golfo Persico non ha acqua potabile perché tutta è dissalata, però hanno il costo dell'energia per realizzare questa operazione che è molto basso.
0: Quindi
1: abbiamo circa il 30% dei grandi centri data centers, quindi cito dei nomi: Google, Microsoft, Amazon e così via, che sono localizzati in questa regione.
0: Proprio per questo motivo.
1: Perché è molto interessante. È come, per esempio, ne abbiamo già parlato, perché questa regione produce dell'alluminio, sapendo che non ha della bauxite, cioè il minerale da cui si estrae l'alluminio. Beh, molto semplicemente perché quando noi abbiamo delle bauxite aggiungiamo molta energia, quindi praticamente il 50% del costo del prodotto finale, che è energia, e abbiamo l'alluminio. Ma l'energia laggiù costa poco. Pensate, per esempio, che un pozzo dell'Arabia Saudita produce all included, quindi significa ammortamenti inclusi, rischi, assicurazione, eccetera, a $10 il barile. E l'hanno venduto a 100. Ecco perché Aramco ha fatto un mucchio di profitti. Sapendo che vi do ancora altri due prezzi, per esempio, per avere un'idea, pensate che il petrolio di scisto, no? quindi prodotto soprattutto negli Stati Uniti, costa fra $40 e $50 il barile. Pensate che il petrolio che esce dai tar sands, quindi significa praticamente le sabbie bituminose, ebbene, se arriva dal Venezuela, dove si lavora a temperatura ambiente, costa $60-$65, se arriva invece dal Canada, dove bisogna scaldare la sabbia per renderla lavorabile, costa fra $70-$75, tutto lì.
0: Cioè,
1: quindi abbiamo un prodotto che è sempre uguale, sempre il petrolio, stessa composizione o quasi, che ha dei costi ma profondissimamente diversi, da 1 a 7 volte, ecco.
0: Ma guardando invece all'altra questione, perché va tutto bene, trovano l'accordo, Hormuz riapre gratuitamente, poi vedremo esattamente come prima, stesse condizioni, però c'è una questione, la sminiamo pure, però c'è una questione relativa anche alla capacità produttiva di petrolio e gas dei paesi che sono stati colpiti nelle loro strutture, no? Durante questi due mesi e oltre di guerra. Cosa sappiamo invece di come stanno andando anche le operazioni di manutenzione, di ripristino dell'estrazione della produzione?
1: Allora, sappiamo una cosa molto semplice, che ci sono stati dei bombardamenti reciproci sui centri di produzione. Come voi sapete, molti di questi centri sono offshore, quindi sono nell'acqua, perché,
0: sì,
1: perché il Golfo Persico è poco profondo, è 60 metri in media, perché 10.000 anni fa questa regione non c'era acqua, era una grande valle come la Valle del Po,
0: sì,
1: con due fiumi, Tigri e Eufrate, e 10.000 anni fa ci fu questo scioglimento dei ghiacci, quindi il mare, quindi tutti gli oceani salirono di fra 100 e 150 metri di acqua, e quindi questa regione fu invasa dall'acqua, però molto onestamente è solo di 60 metri la profondità, quindi è molto facile installare delle piattaforme come quelle che ci sono nel Mare del Nord, che anche lui ha solo una profondità di 60-80 metri, e quindi queste piattaforme sono state colpite. Bisogna cosa fare? Ma molto semplicemente bisogna ristrutturarle, ripararle, ma utilizzando delle tecnologie che sono molto semplici. Ci vogliono gli uomini che scendono e fanno delle saldature e ristrutturano i centri. E questi signori, che sono tutti dei super extra specialisti molto coraggiosi, quindi bisogna inchinarsi davanti a questa gente che vive 3-4 ore al giorno nell'acqua a 3-4-5 atmosfere di pressione, che guadagnano fino a $50.000 il mese, poverini, però rischiano la loro vita tutti i giorni. E quindi ci vorrà, primo, molto tempo, secondo, molto denaro, perché bisogna ristrutturare questi centri, e prima che funzionino, io parlo con alcuni grossi produttori di energia, mi dicono: ma noi speriamo fra 3-4 anni che tutto sia in ordine. Attenzione, 3-4 anni, quindi significa che ci mancano circa 5 milioni di barili al giorno.
0: Caspita.
1: Per i prossimi 3-4 anni. È vero che possiamo avere alcuni swinging states, come si chiamano, cioè
0: sì,
1: per esempio
0: sì,
1: l'Arabia Saudita e così via, che possono aumentare leggermente, aprono un po' più il rubinetto, ma il petrolio non è veramente un problema di rubinetto, perché un pozzo ha una capacità che è molto molto molto fissa, tra virgolette, e ne perde molto spesso circa il 35% ogni anno, una cosa incredibile. Quindi significa che i pozzi invecchiano. Ecco perché devono essere ristrutturati, riformati, chiusi, riaperti e così via. Ed è lì veramente dove la tecnica degli uomini diventa fondamentale, perché più tecnica abbiamo, più facile sarà estrarre. Però l'estrazione ha dei limiti meccanici e fisici, tutto lì. Quindi avremo un petrolio, oggi vedevo i prezzi, siamo sui $77 circa, quindi sta scendendo ancora un po'. Io penso che potremmo scendere fino a $70, ma non molto di meno, perché veramente ci manca il flusso, tutto lì.
0: Sì, sì,
1: poi,
0: chiarissimo.
1: Trump ha già detto che magari potrebbe ritornare a mettere delle sanzioni sul petrolio russo, è una cosa importante.
0: Beh,
1: e poi
0: certo,
1: i cinesi, che ultimamente hanno comprato molto poco petrolio, perché ne avevano, ma loro hanno bisogno di una quantità molto importante di petrolio del giorno, perché producono 4,5 milioni di barili al giorno, ne consumano 16,5, che hanno bisogno quindi fra 11-12 milioni di barili al giorno,
0: sì,
1: pari
0: certo,
1: a quanto? All'11-12% della produzione mondiale quotidiana.
0: È una bella fetta.
1: E lì i cinesi,
0: dubbio,
1: Esatto, ma sono anche 1.400.000 di persone, sapendo che i cinesi sono i più grandi produttori mondiali di

0: energia eolica e di energia solare.
1: No, no,
0: e producono
1: ma il
0: due volte
1: è...
0: quanto produce l'America.
1: No, no, ma il quadro e ce l'ha spiegato benissimo.
0: Poi introducono delle centrali nucleari ogni anno e loro ci impiegano circa fra 3-4 anni per produrre una centrale nucleare. Per esempio in Francia, io abito a Parigi, da noi Macron ha deciso di realizzare delle centrali nucleari che saranno disponibili quando? Nel 2038. Faccio un calcolo, siamo nel 26, 38 sì, meno 26, sì. Mi dà 12 anni. Ecco.
1: No, no, vabbè. Lo scenario ce l'ha disegnato perfettamente, professore. Torniamo presto a sentirci. Grazie Alessandro Giraudo, buona giornata.
0: Buona giornata a voi, grazie ancora, arrivederci.
1: Giraudo insegna geopolitica delle materie prime e gestione dei rischi all'Università di Torino, all'INSEC di Parigi, e vi ricordo il suo ultimo libro, Materie prime, guerre e dazi. E adesso torniamo a puntare l'attenzione, a cercare di capire cosa farà colui che viene visto come la leva capace di far saltare questo accordo, ovvero Netanyahu. Netanyahu che, nonostante nelle prime settimane di attacco all'Iran avesse anche ricompattato il fronte interno, quindi godeva anche dell'appoggio se non al 100%, però sicuramente molto allargato rispetto all'operazione votata alla sicurezza di Israele contro l'Iran, in realtà con la notizia dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, e di fatto Netanyahu è stato fatto fuori dal tavolo, insomma sta in questo momento ricevendo da sottoschiaffo delle critiche internazionali per gli ovvi motivi che lo vedono isolato, ma anche proprio all'interno del paese, proprio da maggioranza e opposizione. Buongiorno, bentornati ai nostri microfoni a Mauro Indelicato, giornalista, analista internazionale, insegna alla Unicusam, autore su Nova Alexio Inside Dover. Buongiorno.
2: Ciao Chiara, buongiorno.
1: Allora Mauro, ci aiuti a capire che cosa sta succedendo all'interno di Israele rispetto agli sviluppi della situazione Stati Uniti-Iran, e secondo te Netanyahu sta lì che pensa come far saltare questo accordo, oppure no, questa volta gioco forza dovrà accettare la decisione di Trump?
2: Beh, i fatti dicono per adesso che sta accettando la decisione di Trump, perché lui nel discorso che ha fatto lunedì sera al paese ha sostanzialmente detto: questa volta dobbiamo difendere i nostri interessi con saggezza. Ecco, diciamo che il termine saggezza forse da lui può avere mille significati, sì, però insomma, esatto. In questo caso sembra in qualche modo indicare che Israele deve fare, come dire, deve gioco forza, in qualche modo stare con la posizione statunitense, e quindi non attaccherà, o comunque non attaccherà in profondità il Libano come è successo in altre occasioni. Io credo che in questo momento lui più che altro stia pensando a come sopravvivere politicamente, ecco, a questo shock politico, ecco, nel senso si è rassegnato per ora, che per almeno due mesi, questi 60 giorni in cui Iran e Stati Uniti, secondo l'accordo di domenica, dovranno contrattare per il nucleare, lui sa che appunto per questi due mesi almeno non dovrà fare azioni eclatanti, perché rischia di perdere di fatto l'unico alleato che gli è rimasto. Però questo gli sta provocando una reazione, una critica bipartisan da parte sia della maggioranza che dell'opposizione. Siccome in Israele si vota a settembre, ecco, credo che in questo momento, chiuso nei suoi uffici, stia pensando a come uscirsene anche questa volta da questo impasse politico, perché tante volte lui si è ritrovato un po' in una sorta di de profundis politico, una sorta di uscita politica, però poi è riuscito sempre un po' in qualche modo a cavarsela. Quindi credo che in questo momento stia pensando un po' a come tirarsi fuori da queste sabbie mobili da un punto di vista prettamente elettorale e politico.
1: Sì, tra l'altro Netanyahu è proprio famoso, no? Per essere l'araba fenice della politica israeliana, quindi non sappiamo come, però sicuramente avrà delle carte per potersi in qualche modo anche svincolare e rivendere, anche perché ha detto uno che comunque lui si ricandida alle prossime elezioni e diciamo che non può fare diversamente, altrimenti per lui si apre un percorso a quel punto non facile da un punto di vista giudiziario. E vediamo che in realtà sta già provando a offrire una narrazione del quadro, dicendo che comunque grazie all'intervento in collaborazione con gli Stati Uniti, quella che era un imminente rischio di minaccia nucleare dell'Iran quantomeno è stato rimandato. Ora sembrano motivazioni e giustificazioni un po' deboli, no?
2: Sì, abbastanza deboli, perché lui si era esposto in maniera molto molto chiara, non solo all'inizio del conflitto ma anche prima, dicendo sostanzialmente che l'obiettivo era ribaltare il regime iraniano, e questo è accaduto già diversi mesi prima del conflitto. Ricordiamoci che nell'estate dell'anno scorso aveva fatto un video tradotto anche in farsi, in cui diceva agli iraniani: la vostra liberazione è vicina, presto sarete liberi dalla tirannia degli Ayatollah. Quindi ha scommesso tantissimo su una rapida caduta del regime iraniano, che ovviamente dal suo punto di vista avrebbe rappresentato l'apice della sua carriera politica e avrebbe rappresentato quell'episodio in grado di smacchiare per sempre o quasi il 7 ottobre 2023 dalla sua carriera, dal suo curriculum, perché poi alla fine, diciamo, di ogni ragionamento e alla base poi di ogni, diciamo, analisi che occorre fare su questo periodo della storia israeliana, occorre sottolineare come Netanyahu sia quasi ossessionato da un elemento preciso, cioè passare alla storia come il premier del 7 ottobre. Quindi in qualche modo, con l'eventuale caduta del regime iraniano, si sarebbe assicurato in qualche modo si sarebbe assicurata la possibilità di non essere ricordato come il premier del peggiore smacco per la sicurezza israeliana della storia. Per cui il ribaltamento del regime iraniano sarebbe stato un po' il suo principale cruccio. C'è stato, non si è arrivati, lo si è capito subito che Teheran non avrebbe mollato e non sarebbe caduta, e quindi chiaramente oggi lui cerca in qualche modo di dire: comunque abbiamo ridimensionato la minaccia, comunque abbiamo inferto colpi molto importanti, comunque abbiamo ucciso Khamenei, però gli israeliani a settembre guarderanno un po' la sostanza. La sostanza dice che non solo Teheran ancora ha la sua Repubblica Islamica, ma che questa Repubblica Islamica, tramite lo Stretto di Hormuz, si è fatta la sua atomica sostanzialmente.
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro poi è una Repubblica Islamica che in un certo senso un regime change l'ha subito, ma nel senso che ha visto il vecchio vertice clericale sostituito da quello militare. C'era già una lotta interna, anche generazionale, no? Lo possiamo dire. E sicuramente i Pasdaran hanno una postura molto più aggressiva e bellicista, e più filo orientale che filo occidentale, quindi insomma si sta anche disegnando una nuova postura iraniana, che poi continuerà a chiamarsi Repubblica Islamica o meno non lo sappiamo, però di fatto sono i Pasdaran che in questo momento sono al potere, stanno condizionando la vita politica e anche i negoziati con Washington.
2: E sono i Pasdaran anche più giovani, giustamente sì. Sottolineato, c'è stato un cambio di regime, un cambio generazionale, sì. E in effetti è vero, perché non ci sono più al potere, diciamo, le figure clericali, anche se ufficialmente, nominalmente, formalmente Mostafa Khamenei è la guida suprema e dal suo bunker arriverebbero comunque le decisioni finali, sì. Però tutto attorno non c'è più non c'è più un consiglio di soli credicali, non c'è più anche a livello proprio visivo, non vediamo noi nelle TV iraniane gente con i turbanti che in qualche modo impartisce ordini, vediamo più che altro divise militari, vediamo giovani generali che hanno rimpiazzato i vecchi uccisi durante i raid di questa guerra, durante i raid statunitensi e israeliani, e che di fatto hanno preso un po' le redini, e parliamo appunto di una generazione successiva a quella che ha fatto la rivoluzione del 79, quindi

0: sicuramente assistiamo a un cambiamento di regime, almeno da un punto di vista sostanziale. Poi a livello formale sì, vedremo infatti, come si chiamerà, esatto. Probabilmente non cambierà nulla, però sicuramente è più un regime militare che teocratico adesso, e ci sono al timone dei generali che sono nati dopo, a livello politico, sono nati dopo la rivoluzione del 79.
1: Vedremo. Che poi tra l'altro in realtà è vero che Mostaba Khamenei viene visto come continuità, in quanto figlio della guida suprema morta durante gli attacchi, Ali Khamenei, che era già anzianotto. Però Mostaba Khamenei è da sempre vicino ai Pasdaran, anzi proprio con quelli che adesso stanno comandando erano i suoi vecchi compagni d'armi in Iraq, quindi ha un'impostazione completamente diversa rispetto a quella del padre, no? Quindi anche questo sarà un aspetto interessante da
0: vedere. Il padre poi ha cercato di evitare lo spostamento del baricentro del potere verso altre figure, come il presidente, perché all'epoca di Ahmadinejad il rischio, tra virgolette, per la guida suprema era quella di vedere un presidente più forte della guida suprema, oppure verso altre figure come proprio i Pasdaran. Invece in questo caso sia per un motivo innanzitutto fisico, perché è gravemente ferito all'interno di un bunker, quindi non può diciamo esercitare anche fisicamente un gran potere, quindi sia per motivi diciamo fisici, ma anche per motivi forse anche ideologici o di rapporti con i Pasdaran a lui più vicini, in questo caso si sta assistendo a un reale spostamento dei centri decisionali dai luoghi della teocrazia alle caserme dei Pasdaran.
1: È così. Grazie Mauro Indelicato. Arrivano le news.
0: Grazie a te, Chiara.
2: Buongiorno in Blu 2000. Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: In Blu 2000, news.
6: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa italiana per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato a lungo presidente della CEI, si è spento ieri a 95 anni. Molti messaggi, ad iniziare da quello della Premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana.
7: Nato a Sassuolo nel febbraio del 1931 in una famiglia della borghesia cattolica, aveva maturato la vocazione al sacerdozio nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla e Roma presso il Collegio Capranica. Gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa. Nel 1984 l'inizio del

0: L'amicizia con Giovanni Paolo II che lo porta a diventare l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco. Presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali, Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. Si chiude oggi a Evian in Francia al G7, possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo e io farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto il presidente americano. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran. Intanto per la prima volta in 2 mesi i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo, con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,83%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Dopo le news delle 9 tornano ad accendersi i microfoni del Buongiorno in Blu, l'attenzione è sempre puntata sul Medio Oriente, in modo particolare sul Golfo, lo Stretto di Hormuz, per tutto quello che sappiamo e che aspettiamo di mettere alla prova, nel senso che dopo la firma elettronica, non si era mai visto credo in anni, secoli di diplomazia, comunque firma elettronica a distanza di un memorandum che apre a delle discussioni in corso a Doha e non solo per arrivare a una firma venerdì a Ginevra di un accordo che apre ad un'intesa che ha valore di 60 giorni per vedere se si può negoziare un vero accordo. Sembra molto intricato, ma vi assicuro che è proprio questo lo schema, quindi tutte le valutazioni del caso sono fatte, i commenti sono in corso, ci si chiede ovviamente se poi alla fine si arriverà a un vero e proprio sigla dell'intesa, se Hormuz riaprirà e quali condizioni riaprirà. Ovviamente prevale anche un certo cinismo, no? L'attenzione internazionale è puntata soprattutto nel ripristino della via di comunicazione dello Stretto di Hormuz per quanto riguarda petrolio, gas, fertilizzanti, beni primari, però forse ci dimentichiamo di quello che sta succedendo in Iran e che continua a succedere in Iran. Forse un cambio di regime c'è stato, ma nel senso che al di là delle insegne, in questo momento non sono più di fatto i chierici, quindi gli ayatollah, a controllare l'Iran.

0: ma la fazione militare, Pasdaran, che erano già in competizione interna anche anagrafica con il vecchio regime. E tutto questo non sta rendendo l'Iran un paese più aperto e più conciliante rispetto anche alla sua posizione interna. La repressione continua, è dura, è durissima, tutti i giorni vengono eseguite delle condanne a morte anche di giovanissimi ragazzi e ragazze di 16-17 anni, di questo stiamo parlando. Ecco, se dovessimo in qualche modo tornare indietro frame by frame, dovremmo ricordarci che a inizio guerra Trump aveva detto che quello che stavano facendo era per liberare il popolo iraniano e che anzi era stato invitato il popolo iraniano a scendere in piazza, e in questo senso in realtà erano già arrivati a gennaio, quando abbiamo visto in Iran tornare delle manifestazioni come non si erano mai viste negli ultimi decenni, con i massacri che poi sono seguiti. Ecco, quindi forse il bilancio che dovremo fare oggi, e che già non è a favore degli Stati Uniti per quanto riguarda l'accordo raggiunto, dovrebbe aggiungersi di un pezzo che invece viene poco evidenziato, ma che al contrario evidenzia e con forza Alberto Pagani. Tra l'altro oggi potete recuperare anche una sua intervista sul Riformista. Alberto Pagani al telefono con noi. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Alberto Pagani ormai lo conosciamo, ma vi ricordo che è esperto di sicurezza, insegna proprio politiche per la sicurezza e terrorismo internazionale all'Università di Bologna. Allora, professore, lei addirittura definisce questo accordo non solo un accordo che si risolve in un fallimento politico, ma anche morale, lo definisce un accordo vile.
1: Sì, anche perché credo che prima c'è la credibilità etica e morale, e poi di conseguenza quella politica. È difficile avere credibilità politica quando si è ritenuti inaffidabili dal punto di vista etico, per cui lo definisco così perché di fatto quando i giovani iraniani protestavano per strada e iniziava la repressione, perché non è che la repressione è stata tutta in due giorni, certo. Due giorni c'è stato un massacro di 36.500 ragazzi a internet spente, diciamo, ma la repressione c'era già prima. Come e no? Il fatto che questi ragazzi rischiavano la vita andando a manifestare era chiaro a ciascuno di loro. In quella fase lì Trump ha promesso l'aiuto in arrivo, cioè ha detto continuate le proteste, l'aiuto in arrivo, dato che questi ragazzi protestavano non per avere, diciamo, un qualcosa da negoziare sul nucleare, ma per avere un cambio di regime, cioè per ottenere la libertà che non hanno mai conosciuto, essendo nati sotto il regime islamico. Hanno avuto fiducia nella promessa di Trump e sono rimasti in piazza a protestare e si sono fatti massacrare. È chiaro che un accordo che dimentica completamente il popolo iraniano è un accordo eticamente vile e che purtroppo pone le basi per una perdita di credibilità non del presidente Trump, che pro tempore guida gli Stati Uniti, ma degli Stati Uniti come leader dell'alleanza occidentale. Questo è il vero dramma, cioè che non è facilmente sanabile. La parola di Trump vale per gli Stati Uniti e vale per l'Occidente. Se Trump dice state tranquilli, rimanete lì che arriva l'aiuto, e poi l'aiuto bisogna che arrivi, perché altrimenti non ti crederà mai più nessuno, neanche se non c'è più Trump, perché è evidente che gli Stati Uniti sono una grande potenza che ha un presidente, poi ne ha un altro, poi ne ha un altro. Se domani una promessa la fa un presidente diverso da Trump, tutti penseranno, ah, ma poi può vincere le elezioni uno come Trump e rimangiarsi tutto.
0: No, no, questo è vero. Io ricordo che quando era stato negoziato 2015 l'accordo tra Stati Uniti e Iran, cioè l'accordo sul nucleare, poi in quel caso ebbe invece un ruolo importante il quartetto, quindi anche l'Europa, già ovviamente dalle parti non è che ci fosse una grande fiducia reciproca. Accordo che ricordiamo è durato, cioè trattative intense durate 18 mesi, ecco, anche per far capire quanto sia materia veramente delicata. Quando poi Biden, presidente, volevano verificare dopo che era intervenuto Trump 2016, aveva fatto saltare tutto,

0: con Biden si era cercato di riattivare dei canali con l'Iran. E a una domanda specifica che era stata fatta, ma questa volta se raggiungete un accordo siete sicuri di poterlo blindare rispetto anche a nuove e future presidenze? E Biden, con la sincerità che lo contraddistingueva, ha detto no. Quindi tu già sai che in realtà,
1: certo.
0: E quindi c'è una questione profondamente morale da questo punto di vista, no? Di non sentirsi vincolati agli accordi stipulati comunque dal tuo paese, anche se da un altro presidente.
1: Non c'è dubbio, alla fine la credibilità dell'Occidente nei confronti dei paesi con i quali per una ragione o per l'altra, che sia di sicurezza, sì, che sia economica, interloquisce, dipende almeno in parte dal fatto che l'interlocutore pensa che quello che gli dici vale anche dopo un po'. Se invece vale solo finché ci sei tu e tu ci stai al massimo 4 anni perché poi ci sono le elezioni, chi deve fidarsi? E
0: no,
1: senza la fiducia non si governa un impero, questo è il vero. Cioè gli Stati Uniti sono una grande potenza imperiale, come lo vuole essere la Cina, vuol tornare ad essere la Cina, come vorrebbe esserlo l'Iran nel suo piccolo regionale, ma all'approccio è quello di una potenza imperiale, come lo vuole essere la Turchia nel suo piccolo regionale.
0: Beh,
1: anche lei,
0: certo.
1: Cioè un paese attorno al quale si costruisce un'alleanza di altri paesi che si fidano.
0: Sì, è così.
1: Non si fideranno più. Se le premesse sono queste, gli altri non si fideranno più. Il danno che ha fatto la presidenza Trump all'America
0: è enorme, sì.
1: È enorme, perché ha segato il ramo su cui sta seduta la potenza americana, che è quella di essere leader di un blocco. La prima cosa che ha fatto è detto che gli europei sono dei parassiti e che gliela farà pagare, sono i principali alleati.
0: Sì, questo è stato un buongiorno.
1: Costruito la NATO, mi pare difficile che costruiamo dei passaggi inclusivi se bastoni quelli che sono già dentro e quelli che sono fuori che devono fare entrare per farsi bastonare anche loro.
0: Sì, ma poi il fatto non è che la recuperi così facilmente la credibilità una volta che la perdi, no?
1: Cioè,
0: questo
1: certo.
0: Ma che poi è ovviamente la questione primaria delle dichiarazioni di Trump a tutto il suo peso, ci mancherebbe altro, quindi l'aver veramente ingannato, strumentalizzato il popolo iraniano, questo resta, ma poi anche come l'avevano pensata la cosa. Cioè prima c'è stata l'operazione di marketing col figlio dello Shah, no? Ciro,
1: certo.
0: Reza Pahlavi, che sappiamo benissimo che lo Shah non è ben visto, ben sentito e ben accolto
1: da una parte,
0: esatto. Probabilmente
1: bisogna considerare che il popolo iraniano, anche quello diciamo che non è monarchico, che è repubblicano o che è progressista, pur di liberarsi del regime, ha dato fiducia anche a questa apertura di credito che Israele
0: infatti
1: prima e gli Stati Uniti hanno fatto al figlio dello Shah, e hanno ragionato, come diceva il vecchio Deng Xiaoping, che il gatto sia bianco o che sia nero, l'importante è se prende il topo. Se prende il topo è un buon gatto. E quindi gli andava bene pure il filo dello Shah, pur di liberarsi della dittatura degli Ayatollah. Che effettivamente bisogna guardare la realtà per quello che è. Le grandi manifestazioni che sono state fatte nel mondo libero, ovviamente che non, in Iran è un po' complicato, a sostegno della protesta palestinese alle quali ha partecipato il figlio dello Shah, sono state grandi manifestazioni molto partecipate di iraniani, della diaspora.
0: Sì.
1: Non c'è stato un supporto, diciamo, occidentale, come c'è
0: no,
1: stato
0: no, questo,
1: manifestazioni
0: questo è vero,
1: propale,
0: ma sicuramente il figlio dello Shah è più gradito a livello di diaspora che a livello interno, anche perché nella diaspora, soprattutto se pensiamo alla diaspora statunitense, in realtà conta soprattutto i fuoriusciti dalla caduta dello Shah, no? Poi sappiamo che la diaspora c'è tutta, tipo quelli del MEC che invece furono cacciati dallo Shah stesso, però diciamo che era una scelta quantomeno controversa. Poi è venuto fuori che la
1: no, poi bisogna anche considerare, Chiara, che comunque dal 79 è passato un po' di tempo, quando guardi le facce dei manifestanti, che sono quelli della diaspora, non sono cinquantenni, sono trentenni. Quindi

0: L'altra notizia che è venuta fuori, il piano B di Stati Uniti e Israele sarebbe stato puntare su Ahmadinejad, che anche sì. Lì abbiamo detto, ora proprio Israele che sponsorizza Ahmadinejad, antisemita, negazionista dell'olocausto, feroce elemento convinto di dotarsi dell'arma nucleare, beh insomma si è capito che proprio si sono mossi creando un problema enorme a livello mondiale oltre che regionale, senza neppure avere le idee molto chiare, quantomeno Trump, poi sicuramente Netanyahu sì, però o quantomeno un po' più di Trump.
1: Sì, è vero. Allora, Trump, io non pretendo che abbia una conoscenza, perché faceva un altro mestiere, ecco, diciamo, geopolitica, che conosca la politica iraniana, neanche che si ricordi esattamente quello che diceva, quello che faceva Ahmadinejad quando era capo del governo,
0: però qualcuno accanto,
1: però, c'è la Central Intelligence Agency che ha 30.000 persone in giro per il mondo, ha le risorse per spiegarglielo. Non è che è il problema di avere le idee chiare Trump, stiamo parlando degli Stati Uniti d'America, non di una singola persona. Il punto non è tanto di visione, secondo me, o di conoscenza, è di adottare una strategia che in quel contesto lì non funziona. Un importante politico americano che è morto centenario qualche tempo fa, che è Kissinger, usava un'espressione a proposito delle dittature, diciamo, favorite sudamericane, favorite dagli Stati Uniti, e diceva, rispetto ad alcuni dittatori, uso un'espressione meno colorita di quella che usava lui, che è un brutto ceffo, ma è il nostro brutto ceffo.
0: sì, era un po' più colorita, brutto ceffo è una concessione blanda.
1: Non si dice in radio, non si dice esattamente come era in inglese. Ecco. Però rende l'idea di una strategia di utilizzare chi si adatta a fare, chi accetta di essere il burattino dell'America. In Venezuela la cosa è anche funzionata, cioè non è che dopo Maduro la guida del Venezuela è stata affidata all'opposizione, è stata affidata alla vice di Maduro, che si è accettato di fare gli interessi degli Stati Uniti invece di quelli della Russia e della Cina, sostanzialmente. L'idea che probabilmente avevano negli Stati Uniti, forse anche in Israele, questo faccio più fatica a dirlo perché non lo so, era appunto di poter creare le condizioni perché il conflitto, sommato alle manifestazioni che però non avevano questo scopo, potesse produrre le condizioni per avere un rovesciamento interno del regime e avere una leadership più amica, non per avere la libertà e la democrazia,
0: no, infatti,
1: ma per avere una dittatura con un dittatore più dialogante.
0: Sì, sì.
1: Dopodiché non gli è andata bene, perché poi l'ha detto Trump stesso, che è fantastico in questo, sembra Willy il Coyote, che ha detto chiaramente, dice, ma noi avevamo puntato su delle persone, però le abbiamo ammazzate, quindi non sappiamo più come fare.
0: Con un candore che
1: ha detto la verità, perché non gli ha portato via il telefono, quindi parla liberamente.
0: No, ma infatti a volte è un candore di un ragazzino di 7 anni, si esprime anche come un ragazzino di 7 anni, tra l'altro, quindi tutto abbastanza
1: però fa meno danni.
0: Sì, hai ragione, però certo. È vero anche che Kissinger, visto che l'hai citato, continuo, vado per topic, aveva detto anche essere nemici degli Stati Uniti è pericoloso, essere amici degli Stati Uniti è letale. Quindi
1: effettivamente sì, diciamo, in questo caso si è dimostrato essere vero. Rimane il fatto, secondo me, che oggettivamente quando parliamo dell'Iran non parliamo della Libia, cioè di uno scatolone di sabbia con 6 milioni di persone, stiamo parlando di quella che è oggettivamente una potenza regionale e che ha una funzione strategica nell'alleanza sino-russa, perché sulle vie della seta, perché è una risorsa, ha risorse energetiche importantissime per lo sviluppo cinese. Quindi è evidente che dal punto di vista geopolitico il tentativo di sfidare questo.

0: questo alleato strategico al vero nemico degli Stati Uniti, cioè gli Stati Uniti pensano in questo secolo di avere un nemico, non 100 nemici, che è la Cina. E l'idea comprensibile era di sfidare un importante alleato alla Cina. In realtà ci sono delle mosse che le devi fare se hai la ragionevole certezza di poter ottenere il risultato. Sì. Perché se non riesci a sfidare l'alleato alla Cina, rafforzi la Cina nella sua credibilità di protettore di chi si oppone agli Stati Uniti. Oggettivamente la Cina ha fornito intelligence per il controspionaggio all'Iran, che ha utilizzato le capacità cinesi, che sono naturalmente superiori a quelle proprie, per individuare quelli che potevano essere minacce interne per il rovesciamento del regime, e quindi impedire, diciamo, che l'obiettivo, diciamo, del sovvertimento interno potesse realizzarsi, e ha fornito l'intelligence, cioè le capacità satellitari per il funzionamento dei sistemi d'arma, cioè per fare la guerra. Cioè, senza i satelliti cinesi i missili e i droni iraniani non vanno da nessuna parte, perché non sono guidabili, essendo che il GPS americano glielo possono staccare. Infatti. Quindi è stata sottovalutata la Cina? No, è stata valutata, ma probabilmente nella valutazione che è stata fatta pensavano che l'Iran comunque non avesse a sufficienza di quel sostegno, di quell'aiuto per reggere all'offensiva militare. Invece purtroppo, perché per me sarebbe stata una cosa positiva se fosse caduto il regime.
1: Ma nessuno fa il tifo per il regime degli Ayatollah, l'attuale regime del Pasdaran, ci mancherebbe altro. Però
0: si sono rafforzati, c'è questo accordo, esatto. Rafforza. Si sono rafforzati nell'immagine, nella sostanza, no? Ovviamente hanno distrutto capacità militari, hanno decapitato il vertice religioso e il vertice politico. Poi, come dicevi tu nell'introduzione, non c'è dubbio che c'è stato un cambiamento di regime a costituzioni invariate, un po' come quella che noi chiamiamo la seconda repubblica in Italia,
1: così, dopo Tangentopoli, no?
0: La Costituzione rimane quella, però prima, diciamo, comandava la guida suprema e i Pasdaran erano la garanzia, cioè i guardiani della rivoluzione, la garanzia che il potere teocratico potesse essere solido e avere la presa nella società, pagati con la moneta dell'economia, cioè di poter controllare tutte le parti dell'economia, in particolare quella illegale. Oggi i Pasdaran sono quelli che nominano la guida suprema e quindi si è rovesciati il ruolo. Non è più una teocrazia garantita dai Pasdaran, ma è una dittatura militare mascherata da teocrazia, perché Khamenei padre poteva dare un ordine, i Pasdaran lo seguivano, Khamenei figlio, sempre che sia ancora capace di dire qualcosa, dice quello che i Pasdaran gli dicono di dire.
1: Hanno scelto loro. Sì, poi tra l'altro in realtà Mojtaba Khamenei era già molto vicino ai Pasdaran, avevano militato insieme anche in Iraq, quindi è proprio anche un'altra guida suprema che infatti hanno scelto loro Pasdaran, quindi c'è un quadro che si completa da solo. Grazie, sempre molto interessante ascoltarti, Alberto Pagani. Buona giornata, professore.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Alberto Pagani insegna sicurezza e terrorismo internazionale all'Università di Bologna. E adesso...
2: Spazio, legalità.
1: Abbiamo un po' spostato gli appuntamenti di oggi, quindi anche il nostro spazio legalità sale in scaletta, proprio perché poi ultima parte torneremo a dedicarci alla scomparsa del cardinal Camillo Ruini. Allora, questa mattina in rassegna stampa ci siamo soffermati su QN La Nazione, perché ci portava Sollicciano, carcere alle porte di Firenze, dove è arrivata ieri la notizia, credo che sia la prima volta nella storia, che il GIP, per questioni di ravvisamento di non conformità di requisiti di sicurezza igienico-sanitari, insomma, eppure e di sicurezza anche proprio a livello di luogo di lavoro, ha sequestrato 7 sezioni del carcere con 200 detenuti circa che sono stati spostati sempre all'interno della struttura carceraria. Cerchiamo di capire meglio. Buongiorno, bentornato Aldo Di Giacomo, segretario generale del Sindacato di Polizia Penitenziaria, l'SPP. Buondì.
3: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Allora, che è successo? Ma è la prima volta che succede una roba di questo tipo, tra l'altro? Io non la ricordo.
3: È la prima volta in assoluto, è successo altre volte, ma problemi strutturali, parte degli istituti che erano pericolanti. In questo caso adesso è un provvedimento.

0: provvedimento mai visto prima ed è un provvedimento molto forte. Però che ci dice una cosa, ci dice quello che io denuncio da anni, che il disinteresse nei confronti delle carceri, perché io ricordo a me stesso e a voi che in Toscana il 44% degli istituti penitenziari è di interesse storico. che voglio dire? Che gli istituti penitenziari sono quasi tutti in Toscana, ma sì, in Italia almeno un 40% sono messo ancora peggio di quelli di Sollicciano, con ambienti dove i detenuti con le celle che sono combinate malissimo. È stato riscontrato a Firenze addirittura dei fili della luce da fuori, cioè una situazione invivibile sia per i detenuti che effettivamente non possono e non devono stare in queste condizioni, e sia anche dei luoghi di lavoro dove certo lavoravano la polizia penitenziaria e tutti gli altri operatori.
1: Sollicciano però, se non sbaglio, è una struttura nuova, no? Non è all'interno di strutture storiche fiorentine, infatti Sollicciano è fuori Firenze, quindi è ancora più grave.
0: Per questo dicevo che Firenze, carcere Firenze, è una struttura relativamente nuova, per le carceri toscane anzi è nuovissima. Il problema è che nel corso degli anni non è stato fatto manutenzione, non è stata curata la pulizia degli ambienti di lavoro, perché effettivamente gli ambienti sono veramente molto molto molto molto sporchi, la cosa importante è che noi l'abbiamo segnalato sia noi come polizia penitenziaria sia i garanti dei detenuti, e non è stato fatto assolutamente nulla. Io ho richiamato il governo moltissime volte l'attenzione su questo problema, ma su tanti altri: suicidi, poliziotti picchiati, detenuti che muoiono. È una situazione veramente quasi irreale, alla quale non si mette in campo nessuna soluzione reale, tranne promesse che avrebbero utilizzato le caserme per fare le carceri. Sapevamo che non era possibile. Tranne quello di dire che avrebbero creato delle strutture fabbricate, avevamo detto che era impossibile, non sono state fatte. Soluzioni che in realtà non arrivano. Però queste mancate soluzioni portano a una situazione disastrosa su delle persone. Siamo al massimo storico dal 2014 di detenuti, abbiamo un sovraffollamento incredibile, abbiamo 13.000 detenuti che sono alcol dipendenti, tossicodipendenti e con problemi psichiatrici, che all'interno delle carceri non vengono curate. È una situazione irreale. Io sono onesto nel dire che approvo quello che la magistratura ha fatto, non è un provvedimento, come qualcuno dice, abnorme. Io spero che ne vengano fatti altri, perché non si può disinteressarsi delle carceri, non si può disinteressarsi della polizia penitenziaria, ma soprattutto e anche dei detenuti. I detenuti hanno sbagliato, devono pagare la loro pena, ma io ricordo a me stesso e a tutti che l'elemento essenziale è la rieducazione.
1: Ma certo.
0: Come pensiamo di rieducare in questo modo? Ma rieducazione non è un termine che avevo usato così come fa qualcuno per lavarsi la bocca. No, è veramente la cosa più importante, perché va a abbassare la recidiva. Ma in realtà di rieducazione all'interno delle carceri non si può parlare, perché una rieducazione al contrario: si entra un po' delinquenti e si esce con la laurea in delinquenza,
1: col master,
0: è qualcosa di veramente vergognoso, sul quale il governo ha un obbligo di intervenire e su quali tutti abbiamo un obbligo di riflettere e di cercare di far cambiare questa situazione. È ovvio che è una situazione che non è solo colpa di questo governo, ma viene da un disinteresse
1: però complessivo. Però qualche governo dovrà prendersi la responsabilità di cominciare a risolverla.
0: Onestamente, negli ultimi 4 anni la situazione è peggiorata. La mia non è una valutazione politica, ma negli ultimi 4 anni non si sta facendo nulla. Nulla, infatti, il fatto che siamo arrivati al massimo dei detenuti, 4.000 poliziotti l'anno picchiati, il massimo storico dei suicidi, con sempre più ragazzi che si suicidano. L'età media sta scendendo anno a anno, quest'anno è ancora scesa di più, e queste tutte persone che hanno problemi. E in più la cosa più grave di tutte è quella che le organizzazioni criminali all'interno delle carceri comandano, c'è lo spaccio di droga, si vendono i telefonini tra di loro, riescono a dare ordine all'esterno. Non lo dico io, lo dico io, ma

0: lo dice soprattutto la direzione nazionale antimafia e tutte le inchieste che ci sono, che confermano che dall'interno delle carceri riescono a dare gli ordini all'esterno. Questo evidentemente la dice lunga sull'interesse generale di tutti e soprattutto del governo in questo momento, ma soprattutto anche dell'amministrazione penitenziaria, che non sta facendo assolutamente nulla.
1: Chiarissimo, purtroppo. Grazie Aldo Di Giacomo.
0: Grazie a voi.
1: A presto Aldo, buona giornata. Aldo Di Giacomo è segretario generale del sindacato Polizia Penitenziaria, l'SPP. Allora, come vi avevo detto, abbiamo iniziato questa mattina il nostro Buongiorno in Blu guardando la notizia arrivata ieri sera. I giornali sono riusciti a fare delle ribattute dandone appunto conto, alcuni anche con commenti interni. Oggi le pagine online sono abbondantemente dedicata all'addio al cardinal Camillo Ruini, storico presidente della Conferenza Episcopale Italiana. È stato presidente vicario di Roma dal 91 al 2008 e si è spento all'età di 95 anni. E molto quindi si sta discutendo questa mattina online, non solo sul portato e sull'eredità anche di Camillo Ruini. Poi i tagli sono tanti e diversi, persona ricchissima, ognuno poi ricorda alcune delle sue espressioni, dicevamo ormai diventate proprio dei veri aforismi. Buongiorno, grazie per essere con noi, a Marco Ferrando, vice direttore del quotidiano Avvenire. Buondì.
2: Buongiorno, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
1: Marco, andiamo subito sul personale, il tuo ricordo personale del cardinal Ruini, quindi quell'espressione, quell'incontro, quell'affermazione che immediatamente l'associa al cardinal Ruini.
2: Ma guarda Chiara, preferisco non millantare rapporti privilegiati perché sinceramente non li ho avuti, anche forse per una questione anagrafica, però un paio di volte sì, insomma in situazioni ufficiali in cui ci si è incrociati per un attimo e devo dire mi ha colpito molto il sorriso che poi... che forse non era così, come dire, conforme all'immagine molto rigorosa che accompagnava alcune sue prese di posizione, ma che in realtà, se anche sentiamo chi lo ha conosciuto veramente da vicino, lo descrive come una persona estremamente solare. No, io ricordo che condivido in realtà il pensiero che sto facendo un po' da ieri e che credo forse valga per chi appunto è stato un passo indietro come il sottoscritto. Direi che cioè, è una figura che sicuramente mentre era come dire, in campo, tra virgolette, ha alzato molto l'asticella e adesso che siamo qui un po' a ricordarla e salutarla ci aiuta a mettere in discussione tutta una lunga fase politica, ma politica in senso alto, perché poi insomma di questo stiamo parlando, in cui sono successe molte cose e in cui tutti, sia i cristiani che non cristiani, sono stati chiamati proprio da lui a mettersi a confronto con una serie di problemi nuovi o di problemi vecchi che però si presentavano in una chiave nuova, no? Perché alla fine ha vissuto sicuramente ha reimpostato il tema della secolarizzazione di una società in Italia molto più secolarizzata, che però non poteva ignorare o dimenticare una serie di questioni, di temi che ruotano tutti intorno alla vita e alla dignità della persona, ma in un senso veramente molto ampio. Quindi il pensiero che da ieri faccio è ma questa epoca che Ruini ha segnato, alla fine io stesso da cristiano e non solo come l'ho vissuta.
1: Ah, non c'è dubbio. Poi tra l'altro è stata una figura, non so se è giusto definirla controversa come fanno alcuni analisti quotidiani questa mattina, ma per dire che era uomo assolutamente incastonato nella storia della Chiesa, quindi votato, veramente una vita votata alla Chiesa, allo stesso tempo uomo capace di guardare, analizzare, qualcuno dice anche premere, interferire nella politica, no? Si ricorda ovviamente i rapporti anche con Berlusconi, dichiarazioni molto molto dirette, quindi niente retroscenismi, no? Quando ha reputato opportuno è intervenuto anche in modo diretto Ruini rispetto a grandi temi politici.
2: Sì, guarda, come ci fa notare il nostro collega Andrea Galli in un articolo che da ieri sera campeggia

0: sul nostro sito, lui sicuramente ha visto con grande lucidità il tema della rilevanza, o meglio del rischio dell'irrilevanza della voce cattolica, e questo è quello che ha sicuramente animato buona parte delle sue battaglie, tra virgolette, perché non possiamo, in realtà non erano tali, ma erano stimoli, provocazioni, riflessioni. Questo sicuramente, mentre tutto questo avveniva, lo ha reso una voce controversa che è scomoda per molti, però ecco, adesso che siamo sicuramente in grado di ripercorrere e contestualizzare a freddo il suo percorso e la sua riflessione, in realtà emerge tutta l'anima costruttiva, sì, di quella di quel pensiero, che poi credo, insomma, riguarda anche un po' le ultime vicende, che sia il papato di Francesco, per cui lui non ha mai educatamente nascosto alcuni timori, più che critiche forse, timori non naturalmente sì, del Papa, ma come potesse essere letta e capita una certa traiettoria, così come invece la gioia per l'elezione di Papa Leone. Quindi controversa sì, ma siccome oggi che abbiamo tutti gli elementi, quindi siamo in grado di leggerla con maggiore lucidità, forse viene fuori, ripeto, tutta la parte, ribadisco, costruttiva, perché sì, che mentre accadeva sfuggiva.
1: Tra l'altro, e voi riportate questa mattina alcune dichiarazioni, interventi di Ruini, in modo particolare quella a 40 anni dal Concilio Vaticano II, quando Ruini rilesse le grandi trasformazioni culturali, no? E quindi la grande intuizione e visione di dire che la nuova questione antropologica è la sfida decisiva per la fede. Ecco, io credo che quelle parole lette nell'oggi veramente ci fanno capire la portata e la grande verità, no?
0: Sì, perché oggi ci sembra naturale, sì, però quelle parole risalgono molti anni fa e guardano ancora più indietro.
1: 20 anni fa più o meno, no? Qualcosa
0: di più. Esatto, esattamente, perché era appunto un appuntamento di inizio anni 2000. E se pensiamo a quello di cui stiamo parlando oggi, e quindi tutto il tema dell'umano al centro e alla sfida che l'intelligenza artificiale ha rilanciato a tutto tondo, non siamo molto lontani, no?
1: No, assolutamente, ma infatti questo anche nelle parole del Cardinal Zuppi, presidente della CEI, arcivescovo di Bologna, nel messaggio che è arrivato ieri sera dalla CEI, il messaggio di cordoglio per la morte di Ruini, ha detto proprio: Ruini ha riconosciuto, no? Riconosce Ruini ha aiutato la Chiesa a camminare nel proprio tempo.
0: Ha sicuramente alzato molto l'asticella, sia dentro che fuori, mi viene da dire, nel senso che ha avuto il coraggio di guardare negli occhi alle sfide che appunto l'evoluzione della società poneva alla Chiesa, e questo ha inevitabilmente portato ad elevare la qualità dell'interlocuzione e della proposta che la Chiesa che deve fare. E questo naturalmente ha appunto alzato l'asticella sia a chi sta dentro, perché non può permettersi una difesa delle posizioni in nome di una tradizione pesantemente messa in discussione, ma anche fuori, perché la Chiesa chiede di essere vista appunto non come una campana che suona da sempre la sua stessa melodia, ma come una voce che intende essere presente nelle questioni per come si pongono. Guarda, Chiara, a me ha colpito uno dei pensieri che facevo, era il discorso che ha fatto la settimana scorsa Leone in Parlamento in Spagna,
1: sì,
0: perché nel suo ricordare il primato della vita, della dignità umana in tutti i suoi aspetti, quindi la tutela della vita dal concepimento alla morte, ma anche i migranti, l'educazione, la pace. Ecco, la capacità di porre un tema così forte per il cristiano da cristiani in un contesto laico, con parole e con porre la questione in termini assolutamente imprescindibili anche per un laico, anche per un luogo delle istituzioni laiche come il Parlamento. Mi ha colpito perché vedo

0: grande, come dire, senza ambizioni di esegesi, come dire, di primissimo di primo livello, però vedo delle affinità sicuramente di stile.
1: Sì, vero, assolutamente. Questo in effetti ricordo che qualcuno l'aveva già evidenziato proprio nei giorni scorsi. Viene da dire chissà cosa avrebbe detto Ruini all'accostamento dei due stili, no? Al notare e registrare questa affinità.
0: Sì, è vero, chissà, credo che Prevost lo conosceva e quindi sì, sicuramente... Certo. La sua gioia per l'elezione a Papa aveva, credo, un elemento di lo sentiva vicino, penso, perlomeno lo sentiva, come dire, coerente con un certo tipo di chiesa che Ruini ha pensato servisse alla società di oggi. E colpisce anche, poi entriamo in aspetti forse più legati alla persona, su cui bisogna essere doppiamente cauti, ma interessante vedere in entrambi un'apparente timidezza, ma una grande determinazione nel porre questioni molto, molto, molto forti, molto rilevanti, guardando negli occhi degli interlocutori, chiunque essi siano, no? Che sia compresi appunto gli esponenti delle istituzioni. Qui siamo a quello che ha detto ieri Papa Prevost uscendo da Castel Gandolfo sul tema della pace, tutto ciò dell'immigrazione, parole molto molto significative, ma dette con grande naturalezza e con grande semplicità, forse insomma non sono così lontani, no, questi stili.
1: Direi proprio di no. Grazie Marco Ferrando, vice direttore di Avvenire, buona giornata.
0: Grazie a te Chiara.
1: Grazie. E che bello ritrovare a questi microfoni Don Claudio Giulio Dori, confermato assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana. Buongiorno Don Claudio.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: E bentornato. Questa è casa tua anche, no? Lo sai benissimo, quindi in blu come ti accoglie.
2: C'è un po' di storia,
1: un po' di tanta bella storia. Ecco, ho chiesto a Don Claudio questa mattina di raggiungerci per un commento, un ricordo del Cardinale Ruini, che tra l'altro ha avuto un ruolo importante nel tuo percorso sacerdotale ed episcopale. Proprio lui, no? Che ti ha consacrato vescovo, giusto?
2: Sì, nel 2007, ma diciamo quasi a coronamento di un percorso che parte da molto, molto lontano, perché io mi trovai del tutto casualmente 5 anni dall'ordinazione sacerdotale, stavo studiando al Giovanni Paolo II matrimonio e famiglia, il mio vescovo di allora, Monsignor Maccari, arcivescovo di Ancona Osimo, parlando con l'allora segretario generale della CE, che era appunto Camillo Ruini, che gli chiedeva qualche sacerdote per collaborare, mi indicò, io iniziai nel 98 la mia prima esperienza nella segreteria della Conferenza Episcopale Italiana, appunto con Ruini, che poi dopo quei 3 anni, poi sono tornato in diocesi, ma mi richiamò nel 98, quindi dal 98 al 2007 come direttore delle comunicazioni sociali. Poi nel 2007, proprio nel mese in cui lui lasciava, diventai vescovo a Macerata e fu lui a impormi le mani in quell'occasione. Quindi insomma la mia vita è sostanzialmente, almeno diciamo in tutta la prima parte fino all'ordinazione episcopale, legata a lui e al ministero svolto a livello nazionale, o anche quando ero in diocesi, comunque sempre con lo sguardo a servizio della Chiesa che è in Italia, insomma, quindi devo davvero molto anche per l'insegnamento, per l'affetto, un legame profondo che mi ha accompagnato nel mio ministero.
1: Ecco, possiamo rubarti un ricordo proprio personale, se vuoi anche emotivo, affettivo, legato al Cardinal Ruini?
2: Beh, la cosa che mi impressionò di più in quei primi anni, forse i meno noti anche del ministero del cardinale, perché la prima grande impronta che lui diede alla Chiesa italiana è quella che ha dato proprio come segretario

0: generale della CEI, ed erano anni incredibilmente dinamici, perché sono gli anni della riforma del sistema, del rinnovo del concordato, dell'8 per 1000, quindi una riorganizzazione profonda. E mi affidò, appena arrivato, quindi sacerdote quasi novello, insomma, mi affidò subito dei compiti di grande responsabilità, la segreteria della commissione per gli orientamenti pastorali degli anni 90, la responsabilità del gruppo di lavoro sull'informatizzazione delle diocesi italiane, con delle scelte che poi furono decisive anche di cambiamento rispetto a soluzioni precedenti, di servizio in ambito della comunicazione, parliamo appunto a una delle radio a monte, voi sapete bene che c'è il CIR, nacque
1: certo.
0: Per iniziativa di Ruini, e mi affidò il compito di tenere il raccordo tra la segreteria generale della CEI e di allora due giornalisti titolati a questa impresa, con cui vivemmo insieme anche un anno, che era il dottor Mustafa e il dottor Mimmo Muolo. E quindi sono stati anni, ecco, la fiducia che era in grado di dare anche ai giovani, ma una fiducia davvero davvero grande. Quando un giorno gli dissi, questo è un ricordo che mi ha segnato profondamente, gli dissi: ma eccellenza, insomma, sono scelte difficili, impegnative, possiamo sbagliare, e lui mi disse: tranquillo, tu fai tutto quello che devi fare in coscienza, con rettitudine, con tutta la competenza che hai, poi sappi sempre che su 10 decisioni 3 ne puoi sbagliare, ma se non decidi fai danni sempre molto molto più grandi. E fu un insegnamento che mi ha poi accompagnato sempre, perché non decidere, ho visto poi da vescovo, insomma, come pastore di una diocesi, in questi anni all'Università Cattolica, ultimamente all'Azione Cattolica.
1: Ti sei confrontato con molti scenari, tutti diciamo piuttosto complessi.
0: Incredibili. Poi parliamo degli anni, della 10 anni di direttore delle comunicazioni sociali, a cavallo del passaggio di millennio, insomma, il giubileo del 2000. Quindi è una cosa, veramente un'esperienza di cui sono infinitamente grato al Signore, e ovviamente un grande affetto, una grande gratitudine per il Cardinale.
1: Ruini aveva questa capacità di visione e di offrire una visione nell'indicare una strada, un percorso, anche le posizioni a volte criticate all'interno e all'esterno della Chiesa, rispetto anche, no, ricordiamoci, ai valori non negoziabili, quali dibattito hanno aperto, però appunto era sempre accompagnato dalla forza di una visione.
0: Sì, e devo dire anche che nell'immaginario pubblico ha dato un po' l'impressione, è stato colto come un uomo arcigno, duro, molto riservato. In realtà era di una affabilità incredibile.
1: Sì, era proprio ironico, era simpatico,
0: molto
1: proprio.
0: Molto ironico, quindi io che avevo la possibilità di contattarlo al di fuori anche dei momenti ufficiali, aveva questo tratto di umanità veramente affascinante. Dopodiché era un uomo talmente intelligente e talmente dedito alla missione, che chiaramente non faceva ragionamenti di opportunità, aveva sempre chiaro quella che era la posta in gioco, e quindi la necessità di essere lucidi nell'affermare i principi, nel richiamare alle verità fondamentali, nel anche portare alla luce i cortocircuiti, le contraddizioni, i vicoli ciechi di un pensiero che oggi è profondamente segnato dal relativismo. E quindi lui aveva questa grande capacità di un pensiero che era forte nella sua proposizione, che era scomodo per alcuni versi, che era politicamente sempre, tra virgolette, scorretto, perché provocava la politica. Però sarebbe un grandissimo errore ridurre il suo ruolo e il suo ministero a una cornice di carattere politico. Io che l'ho conosciuto da vicino posso dire, la storia lo documenterà, che la sua attenzione alla politica è stata molto forte, è indubbio, ma è stato veramente un pastore. Era innanzitutto un pastore che sentiva tutta la responsabilità

0: sostenere, promuovere, ma anche difendere il suo gregge, il gregge, in questo caso gregge grande, quello della Chiesa di Roma, la Chiesa italiana, insomma, da situazioni anche pericolose, difficili, complesse. E questo sicuramente è un merito che ha avuto, anche secondo me i dibattiti che ha suscitato sono qualcosa di cui gli dobbiamo essere grati.
1: Sì, infatti, assolutamente. Leggevo il messaggio di cordoglio della Conferenza Episcopale Italiana, quindi le parole del Cardinale Zuppi, che nel ricordare il lungo servizio, quindi la gratitudine nei confronti di Ruini per il servizio come Presidente della CEI, Vicario di Roma, ma poi proprio per quello che ha sempre rappresentato a livello di punto di riferimento della Chiesa italiana, Zuppi dice: Ruini ha aiutato la Chiesa a camminare nel proprio tempo. Questo quanto è vero?
0: Ma è verissimo, proprio perché la barca della Chiesa non è una barca che si lascia trasportare dai venti. Certo, si trova in mezzo alla tempesta spesso, ma Ruini aveva questa capacità di cogliere la presenza del Signore che è rassicurante e che è incoraggiante, e quindi aveva il coraggio e la forza di dare per quello che era di sua competenza, perché non potremmo capire nulla di Ruini se non lo collochiamo dentro il pontificato di Giovanni Paolo II.
1: Certo.
0: Ruini fu scelto a Loreto da Giovanni Paolo II, che ne vide tutta la forza di pensiero e di capacità organizzativa. È lì che lo ha scelto poi come segretario della E5 sotto l'egida di Giovanni Paolo, con cui aveva una sintonia totale, assoluta, e questo gli ha consentito anche di essere incisivo, ecco, sulla realtà ecclesiale, ma anche sociale e politica. Quindi certamente io penso e sono convinto che abbia dato un contributo assoluto nel disegnare il volto conciliare della Chiesa italiana, perché anche, insomma, se lui è diventato sacerdote prima del concilio, insomma, nel 54, però è un uomo che ha vissuto tutto il rinnovamento conciliare e ne era interprete con quell'equilibrio che è proprio di chi ha attraversato il cambiamento e non semplicemente vive sull'onda lunga di una novità che per alcuni significava uno stravolgimento della vita della Chiesa. Ruini è in continuità, ecco, di una Chiesa che vive il concilio, che si rinnova, ma essendo profondamente radicata nella tradizione, nella storia. E quindi è vero, insomma, quello che dice Cardinal Zuppi, ha dato forma alla Chiesa italiana, diciamo, in tutto lo sviluppo post-conciliare. Del resto lui ha gestito due decenni di orientamenti pastorali, gli anni 90 con evangelizzazione e testimonianza della carità, gli anni diciamo dell'inizio del terzo millennio con comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Pochi ricordano, ma quel comunicare ha un peso. Io ero direttore delle comunicazioni sociali, so, quando andammo in assemblea e Ruini disse: questa sarà una grande battaglia. Difatti l'episcopato si spaccò a metà, perché molti dicevano: ma noi dobbiamo usare i nostri termini, quindi evangelizzare in un mondo che cambia. Ruini, però, per dire che non era un tradizionalista, era un uomo capace di innovazione, dice: no, le sfide del nostro tempo sono quelle della comunicazione, quindi noi dobbiamo avere il coraggio di declinare la nostra testimonianza evangelica in questi nuovi scenari mediatici.
1: Grande intuizione.
0: Ci sostenne moltissimo, sono gli anni di parabole mediatiche, gli anni del direttorio delle comunicazioni sociali, insomma, quel comunicare il Vangelo in un mondo che cambia è stato un po' il segno anche di tutto il progetto culturale, cioè di una prospettiva in cui la fede non è astrazione, non è rimanere alle periferie della storia, ma è abitare la storia, stare dentro, vivere l'agone, a volte anche con le tensioni e con i conflitti,
1: certo,
0: che possono accompagnare questo abitare la storia.
1: Don Claudio, grazie.
0: Bene,
1: veramente.
0: A voi,
1: un caro abbraccio, un caro saluto.
0: Grazie per questa opportunità di ricordare il nostro

Generale dell'Azione Cattolica Italiana, e insomma abbiamo anche in qualche modo ripercorso il percorso proprio di Don Claudio anche all'interno della Conferenza Episcopale Italiana, che già da prima aveva però avuto modo di incontrare il Cardinal Ruini, che lo ha consacrato vescovo nel 2007. E in questo momento stanno arrivando messaggi di cordoglio da parte del mondo della politica, delle istituzioni, della società civile, oltre che ovviamente dal mondo cattolico. Attendiamo di capire quando saranno e dove saranno celebrati i funerali. Per il momento noi qui ci fermiamo, giusto il tempo di ringraziare Davide Dedè in regia e voi per l'ascolto. A domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicare

0: stato un brutto periodo. Due interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicare

0: Evanti, Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il cardinale Ruini ha seguito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale. Ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha aiutato la Chiesa in Italia a pensare, discernere, parlare e camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il successore di Pietro e con la Chiesa universale. Si chiude oggi a Evian in Francia il G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo e farò di tutto quello che è in mio potere, ha detto il presidente americano annunciando che potrebbe reintrodurre le sanzioni al petrolio russo. Intanto cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran. Intanto per la prima volta in 2 mesi i petrolieri di Teheran nella notte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Avvio di giornata lievemente negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,17%, quota 70 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. La Francia batte 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé. Si chiude sul 4-1 la sfida tra Norvegia e Iraq e finisce 3-0 Argentina-Algeria con una tripletta di Messi che eguaglia il record di reti di Klose ed è il primo a giocare 6 coppe del mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in blu 2000. Con Max Occhiato.
1: Vedi un attimo che non arriva in studio, subito parte la sigla, che bello. Ci ritroviamo insieme di nuovo anche in questo mercoledì 17 giugno per il Magazine in blu 2000. Vi sarete accorti che non c'è l'altra metà del magazine, ovvero la nostra Daniela, che salutiamo, le sue meritatissime ferie, quindi la ritroverete lunedì prossimo in questo spazio, a partire sempre da quest'ora. Allora, noi ci teniamo compagnia come al solito per 2 ore e mezza, quindi fino alle 12.30 praticamente, con i soliti contenuti del magazine che conoscete e conosciamo, quindi tra poco anche una bella frase che vi accompagnerà per tutta questa giornata nel chi l'ha detto, e poi, visto che è mercoledì, ma io direi anche di vedere chi l'ha fatto. Che cosa? Beh, lo vedremo nel dettaglio tra poco. Intanto vi ricordiamo la nostra mail per raggiungerci con tutti i vostri messaggi, diretta at radioinblu.it. Saluto in questo momento Davide Dede in regia, ma c'è anche Daniele Caruso, c'è anche Gabriele Mileti, insomma tanta bella gente che ci accompagna oggi negli studi di Milano. E voi come ve la passate nei vostri uffici in questa giornata soleggiata e forse sarà anche molto calda? Shit.

c'è Mister Gabriele Mileti in regia, ci accompagnerà lui in questo viaggio che sarà anche molto musicale, con un ospite che ci verrà a trovare in studio, i Duran Duran, direttamente dagli anni 80, e parliamo invece di eventi che hanno siglato, generato, insomma, la storia del calcio italiano 56 anni fa, visto che parliamo di mondiali, li stiamo vivendo proprio in presa diretta con delle partite che sono anche in orari notturni, in questo caso Italia-Germania Ovest, che ha fatto scuola, ha fatto la storia mercoledì 17 giugno, era una data imperdibile da ricordare, 1970, ovvero 56 anni fa, la partita del secolo, e Italia-Germania Ovest 4-3, semifinale dei mondiali di calcio di Messico 70, giocata nello stadio Azteca di Città del Messico, quindi una grande notte da ricordare. L'Italia dopo 32 anni era in finale di Coppa Arimè, si chiamava all'epoca così, si chiama tuttora così, però insomma il nome è cambiato, la Coppa del Mondo è più nota così in questi ultimi anni, e la notte fu tutta azzurra con la gioia degli sportivi scesi in strada e anche nelle piazze a festeggiare. E vabbè, dai, deboli ricordi, facciamo finta di nulla per quest'anno, come gli altri anni che sono trascorsi da un bel po' di tempo a questa parte. Purtroppo noi non ci siamo ai mondiali e questa è una triste realtà. Una bella realtà invece è la frase che vi accompagna per tutta questa giornata nel Chi l'ha detto, all'interno del magazine in Blu 2000. E allora, una bella frase che arriva direttamente dai versi toccanti, bellissimi, profondi, poetici di una canzone che è forse il manifesto dell'intera discografia di Paolo Vallesi. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita. Una canzone carica di speranza, delle parole bellissime direttamente dalla forza della vita di Paolo Vallesi, che se non sbaglio qualche anno fa fece anche un duetto su questa canzone insieme a Gianni Morandi. Insomma, la ripetiamo perché vale la pena. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita. L'augurio che facciamo a tutti quelli che magari stanno attraversando un periodo non proprio positivo della propria vita in generale. C'è il nuovo di Noah Kahan, questo è Doors.

preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

notizia, perché una di queste tre emozioni è quella che prevale nello stato d'animo di tre maturandi su quattro. Quindi normale che il 65% degli studenti coinvolti che si apprestano ad affrontare questa prova si ritrovi molto spesso a pensare di non essere pronto, di non farcela, come anche il 57% che definisce il livello di stress percepito decisamente elevato, quindi è una prova importante della vita, ci sta. E che anche una quota più o meno simile denunci una variazione delle abitudini alimentari o dei ritmi sonno-veglia, necessitando quindi di una dose superiore, magari di dopamina, da smartphone, da caffeina, nicotina, addirittura farmaci, quindi anche un abuso in questo senso può far male. E a lanciare l'allarme questa indagine congiunta realizzata da scuola.net con psicologi e psicoterapeuti. Quindi lo studio condotto su questo campione di 1000 maturandi restituisce la fotografia di questa generazione per cui l'esame si è trasformato davvero in uno spauracchio, in un implacabile banco di prova, in particolare sul proprio valore personale. A spaventare non tanto le commissioni o le materie quanto il giudizio verso se stessi, magari la paura, diciamo prima, di non farcela, di non essere abbastanza anche per se stessi e per gli altri, accompagnato da un senso di solitudine, visto che 6 su 10 difficilmente trovano qualcuno con cui parlare nei momenti di sconforto, e questo fa sconfortare, diciamo, anche noi. Tutti quelli che hanno questa pressione interiore insostenibile troppo spesso la affrontano con aiutini non troppo salutari, lo dicevamo prima: nicotina, caffeina, dopamina, addirittura da smartphone, veri e propri farmaci che fanno capolino nel sistema nervoso di una quota non trascurabile di ragazzi e ragazze. Il corpo cede, quindi l'alimentazione è alterata, l'abuso non va mai bene in nessun campo, in nessun settore e in nessuna circostanza, i ritmi biologici poi saltano completamente, quasi uno studente su due ha per esempio alterato in modo drastico il rapporto con il cibo. Per reggere anche le maratone di studi estenuanti la maggioranza ricorre alla caffeina, quindi ha aumentato l'uso del caffè e di bevande energizzanti, spesso in maniera combinata, e poi lo smartphone, il rilascio di questa dopamina viene fornito e favorito dalle molte piattaforme online, i social media a cui si accede agli smartphone per avere un aiuto magari concreto da qualcuno, anche non necessariamente un amico, quindi un estraneo sui social che possa in qualche modo aiutarti in questo percorso scolastico. Ma la vera forza, ragazzi, l'avete in voi stessi. La maturità, oggi hanno detto gli psicologi, non misura solo ciò che uno studente sa, misura nella testa di troppi ragazzi il proprio valore, ed è questo il punto più delicato. Quindi l'esame è diventato uno specchio che non restituisce soltanto la preparazione, ma l'identità, l'immagine, la paura di deludere. Molti adolescenti arrivano lì con il timore di sbagliare. Quindi il consiglio degli psicologi che sono stati interpellati in questo studio è di dare valore di più a se stessi e poi farcela con le proprie forze, senza ricorrere, se possibile, a questi stratagemmi, a queste soluzioni fai da te, che non sono poi la migliore soluzione possibile. Puoi tremare, sbagliare, non essere perfetto e restare comunque intero. Quindi la vera maturità, dicono gli esperti, dovrebbe essere imparare che il valore di una persona non entra in un voto né esce da un esame. Quindi mettetevelo bene in testa, e tutto questo è solo un banco di prova tra i tanti che la vita poi vi riserverà, e forse anche peggiori o migliori, dipende dai punti di vista. Intanto ritorniamo alla musica, in bocca al lupo a tutti i maturandi. Lui è Brian Ferry con Slave to Love.

ha concluso da poco il suo percorso accademico, diciamo così, e si affida invece alle potenti, diciamo, che dice che in qualche modo la caffeina anche in maniera massiccia durante gli esami l'ha aiutata, quindi effettivamente poi può dire che la caffeina almeno ha aiutato il suo fisico anche dal punto di vista, secondo me è una cosa anche psicologica, che più bevi caffè magari più ti viene l'energia. Una cosa gustosa che mangiamo in maniera anche mordi e fuggi, in maniera veloce durante la giornata, mentre abbiamo la pausa pranzo, è un alimento che stuzzica un certo langurino, e noi del magazine non siamo nuovi ai buoni sapori, perché ci puoi mettere veramente dentro di tutto. Parliamo del sandwich, del panino, e tra poco scopriremo chi ha realizzato il primo panino in assoluto della storia. Quindi hai capito, facciamo anche cultura culinaria. Malika Ayane, questa è la sua nuova, una possibilità.

Infinite possibilità anche per realizzare il sandwich, il panino perfetto, protagonista del Chi l'ha fatto di oggi. Allora, qualche settimana fa abbiamo parlato della creazione del pane nella storia dei secoli, adesso vediamo la creazione del panino. La leggenda vuole, e tra l'altro vedevo che neanche gli astronauti della NASA, anche loro non riescono a rinunciare a un buon sandwich mentre sono nello spazio, pensate un po', quindi la voglia di panino è veramente, raggiunge ogni luogo e anche distanze siderali, diciamo così. La leggenda ormai è entrata negli annali, dicevo, che narra che nel 1765 al White, un famoso pub londinese, John Montagu IV, che è il conte di Sandwich, stesse partecipando a una partita di carte da più di 24 ore. Pensa che noia. Quindi, essendo molto affamato, ma non volendosi allontanare, diciamo, dal tavolo da gioco, ordinò al cameriere di portargli un pezzo di carne fredda tra due fette di pane, e così da potersi sfamare mentre continuava a giocare. Alcuni però credono che il primo ad aver avuto l'idea del sandwich sia stato uno dei più grandi geni della storia mondiale, e qui mi sono meravigliato, addirittura Leonardo da Vinci, di cui proprio si sono ricordati appena appena i 500 anni dalla scomparsa. Il suo estro e la sua creatività hanno portato il genio italiano a creare delle vere pietanze prelibate, e nel suo Codex Romanov

infatti, oltre a bozzetti su armi e macchine di ogni tipo, sono inseriti alcuni strumenti e ricette di cucina, e viene riportata proprio una frase in cui Leonardo pensa di mettere una fetta di pane in mezzo a due pezzi di carne, anche lui, ma non sa che nome dare a questo nuovo piatto, nome che venne poi trovato suo malgrado da Lord Sandwich più di 200 anni dopo. E quindi il clamore che fece quell'idea così magari naturale e semplice fu importante, quindi la pietanza iniziò a diffondersi nei vagoni delle linee ferroviarie della East Coast americana, fino ad arrivare nei Grand Hotel da New York a Parigi, diventando presto un piatto di lusso e alla moda. Tre fette di pane, ad esempio con maionese, pomodoro, uova, lattuga, petto di pollo e bacon, giusto per farci venire fame, fu l'inizio del club sandwich, il classico panino proprio da hotel. A portare il sandwich nella tradizione del nostro paese con il nome di tramezzino fu Gabriele D'Annunzio, pensa un po', il poeta che grazie al suo estro si dilettava anche nel campo della pubblicità. Innanzitutto pubblicità di se stesso, aveva intuito l'importanza dello scandalo come elemento essenziale ad attirare l'interesse del pubblico, e lui immaginò questo piatto come un momento tra metà, tra colazione e il pranzo, quindi un tramezzo, e da lì divenne appunto tramezzino. Poi nel corso degli anni Ottanta ci sono le figure, anche le immagini, per quelli che sono nati molto dopo e non avete vissuto questo periodo dei paninari, è stato un periodo veramente meraviglioso, divenne un vero e proprio movimento di culto il panino, fecero diventare il panino alla piastra la pietanza ideale perché è spesso in movimento nelle aree urbane, e fu così che il panino divenne anche il cibo da strada per eccellenza, punto di riferimento per quando si è colti magari a qualsiasi ora del giorno e della notte dai morsi della fame. Anche se la ricetta del sandwich perfetto non esiste ancora, perché alcuni la stanno tutt'oggi sperimentando, quindi creando anche delle novità, delle nuove commistioni di sapori, questo piatto è sempre presente nei ristoranti anche dei più esclusivi hotel al mondo, dove gli chef più importanti si impegnano nel servire il miglior club sandwich combinando ingredienti raffinati, esotici, ce ne sono veramente di tutti i tipi, e soddisfano i palati esigenti dei loro facoltosi clienti. Quindi nella notte, diciamo, dei tempi, Leonardo da Vinci ebbe questa intuizione, poi in qualche modo rinnovata da Lord Sandwich, che diede effettivamente il suo nome al panino più famoso del mondo.

Eccolo qua, il matrimonio in stile mariachi e le atmosfere dell'ultimo album di Bruno Mars, Rischitolo. Guardate anche il video, molto romantico davvero. E qui su Blu 2000, tra poco parleremo di longevità e quanto ci piacerebbe sapere quanto vivremo. Nessuno può rispondere con esattezza a questa domanda e da cosa dipende soprattutto la longevità. Belle domande che ci fanno entrare nel mondo scientifico di oggi del magazine. Subito i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachille Dolfini. Il cordoglio e la preghiera della Chiesa per la morte del cardinale Camillo Ruini, il porporato a lungo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, si è spento ieri a 95 anni a Roma. Molti i messaggi, a iniziare da quello della Premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana. Alle 12 al Pontificio Seminario Romano l'apertura della Camera Ardente. Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha aiutato la Chiesa italiana a pensare, discernere, parlare e camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il successore di Pietro e con la Chiesa universale. Impariamo da Gesù a guardare il prossimo e il mondo con gli occhi di Dio, con amore, rispetto e compassione. Così Papa Leone, che all'udienza generale ha ripercorso il suo recente viaggio apostolico in Spagna tra tradizione e modernità. Ascoltiamo il Pontefice.
2: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali. La pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
1: Si chiude oggi a Evian in Francia al G7, possibile nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò tutto ciò che è in mio potere, ha detto il presidente americano. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, un accordo salutato con favore anche da Papa Leone all'udienza. Intanto per la prima volta in due mesi i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Prosegue in terreno negativo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,27% a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
4: Soul. Soul.
3: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
5: Il lunedì alle 21 su In Blue 2000.
6: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
7: In Blu 2000.
8: Magazine In Blu 2000.
7: Disco in Blu 2000.
9: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La bella voce di Angelina Mango, le belle voci di Angelina Mango e Marco Mengoni, questo era il loro Canto d'Amore, il nostro disco in blu 2000 della settimana all'interno del magazine, grazie a Gabriele Mileti che è in regia in questa seconda ora insieme. Questo brano che racconta le contraddizioni umane, unisce

Richiami ai canti popolari, le sonorità contemporanee, certo una canzone che arriva durante l'estate anomala rispetto all'andamento delle altre canzoni estive. La collaborazione tra i due è arrivata a 2 anni di distanza dalla precedente canzone Uguale a me e anticipa effettivamente poi il tour estivo di Angelina Mango nei teatri italiani. Ancora ben ritrovati, parliamo di collaborazioni, di musica. Qualche tempo fa, qualche giorno fa, Alessandra Moroso ha dato degli indizi online su possibili collaborazioni o comunque nuovi lavori musicali, perché la cantante salentina aveva pubblicato una serie di foto tra momenti privati di lavoro anche con il PC acceso e qualcuno aveva prontamente intuito che potesse trattarsi ovviamente di musica nuova, ed è arrivata la conferma. Ne abbiamo parlato anche ieri con la nostra direttrice Paola Gallo. Gianni Morandi e Alessandra Moroso sono pronti a volare insieme in Hit Parade, questo è il titolo della canzone che stanno per insomma farci ascoltare, perché uscirà venerdì prossimo. Brano prodotto dal marito di Rose Villain e anche da Jovanotti. Proprio quest'ultimo ha raccontato sui social: ad aprile Gianni ha chiamato da un camerino dicendo "Lorenzo, me la trovi una canzone per l'estate?" e la mattina dopo è in studio con Andy a Milano ed è uscita questa bella canzone. Anche Gianni Morandi, in un video sul dietro le quinte della lavorazione di questo brano, si è mostrato entusiasta, ha detto "ho una gran voglia di cantare questa canzone" e lo ha dichiarato con il testo in mano. E a supportare il suo lavoro c'è anche il figlio 13 Pietro, che ormai conosciamo dall'ultimo Sanremo, che ha commentato l'annuncio del singolo scrivendo semplicemente "leggenda". E poi ovviamente tutti i fan di Alessandra Moroso pronti lì al varco per questo duetto anomalo, qualcuno l'ha definito così, e altri hanno insomma manifestato la loro curiosità soprattutto in rete, soprattutto i fan di Alessandra Moroso, che ha ringraziato proprio Gianni Morandi per questa bella collaborazione con delle canzoni da non perdere durante l'estate. Questa Hit Parade potrebbe effettivamente fare la differenza.

Gran canzone questa dei Lighthouse Family, si intitola High, grandi capolavori che insomma ascoltiamo anche qui su Mlu 2000 con tantissime notizie, tantissima informazione, ma soprattutto anche tantissimo tempo per gli ospiti. Ne avremo uno tra poco nei nostri studi, Filippo Graziani, che ci farà ascoltare il suo nuovo singolo e poi ci farà ascoltare anche le canzoni di papà Ivan nella sua straordinaria carriera che anche lui ha rivisitato negli ultimi anni. E adesso un altro capolavoro musicale, questo dei Queen.

0: Rossi.
1: Beh, grandi personaggi, sì, Renato, sì. Zero, insomma, Max Gabriele.
0: No, quello prima. Ah, okay. Con Carnera abbiamo fatto Zac Wild, abbiamo fatto, insomma, personalità che si avvicinavano più al suono che era, si faceva pressoché dello stoner rock, quindi cose abbastanza energetiche, chiamiamole così.
1: E diciamo che sei andato anche in America per, sì, insomma, sì, approfondire la tua passione, sì, per questo tipo di musica. Cosa ti ha lasciato questa esperienza americana, Filippo?
0: Allora, mi ha lasciato addosso sicuramente tantissimo amore per il loro approccio nei confronti della musica, che è molto, è una cosa che è presa molto sul serio ed è una cosa che adoro degli Stati Uniti, ma che succede ogni volta, cioè principalmente ogni volta che attraversi il confine italiano, c'è un, diciamo così, un'attenzione e un rispetto per la categoria che è completamente diverso da quello che abbiamo qua, dove ovviamente io parlo perché prima di fare quello che faccio adesso facevo dei localini piccolini, sì, facevo il famoso cambio pizza, l'ho fatto all'inizio del 2000, quindi in quegli anni là, e quindi so cosa vuol dire suonare con la partita di calcio dietro nel
1: sottofondo,
0: esatto,
1: con le birre che volano sul balcone,
0: esatto,
1: diciamo.
0: Esattamente, quindi ecco.
1: E come è cambiato Filippo Graziani da quell'esperienza, dalle prime esperienze nei piccoli locali, diciamo anche nei live diversi, no, dall'epoca a
0: vabbè,
1: oggi?
0: Cioè, è cambiato tanto, perché comunque diciamo che tutto quello che ho fatto in quel periodo, beh, me lo sono portato dietro, ce l'ho ancora addosso, e molto spesso adesso, anche quando faccio le scalette, per esempio per le tournée, ho in qualche modo qualche rigurgito di quel periodo, e quindi penso come quella volta, no? Sì. Cioè, che cosa potrei mettere dopo, così la gente si diverte, cioè, c'ho sta roba nella testa ancora.
1: Certo, quindi continui a delineare quel ponte tra passato e anche futuro, in questo,
0: sì,
1: senso,
0: sì, sì.
1: Che ti lega a un certo tipo di musica, alle tue esperienze che hai, sì, fatto, ma anche alla musica di papà,
0: che
1: praticamente è stata una traccia fondamentale nella tua vita.
0: Beh, assolutamente sì, fondamentale. È stata una sorta di riscoperta, perché per un periodo della mia vita, soprattutto quando ero ventenne più o meno, avevo necessità di allontanarmi il più possibile, perché dovevo capire di che cosa ero fatto fondamentalmente, se musicalmente, perché sapevo che la musica è sempre stata la musica la cosa più importante, però trovare il tuo, diciamo, il tuo posto, trovare la tua sedia non è facile, soprattutto perché i tempi adesso cambiano molto velocemente, e quindi avevo necessità di trovare qualcosa che fosse veramente, che rispecchiasse chi sono, e alla fine della fiera sono arrivato alla conclusione che la mela non cade mai troppo lontana dall'albero, e quindi è bello avere anche, diciamo così, avere nel cuore e nelle mani, quando si suona, tutto quello che fa parte di te, e papà fa parte di me in maniera importante.
1: Quindi. E tu l'hai celebrato per tantissimi anni, sì, tantissime, sì, volte, con tanti progetti, sì, che, sì, sì, si sono, insomma, evoluti anche fino allo scorso anno, quando, sì, c'è stato l'anniversario dell'ottantesimo, no? Avrebbe, sì, compiuto 80 anni papà.
0: Esatto, c'è stato questo concerto bellissimo a Teramo, che è la sua città di nascita, e Lucio Corsi, Dito nella Piaga, insomma Mario Biondi, cioè tantissimi personaggi che sono venuti a celebrare papà insieme per questo compleanno. Questo tour, tra l'altro, continua ad andare avanti, perché questa di quest'estate sarà la quarta ripresa di questa tournée.
1: Bene,
0: ci sono state due tournée invernali, questa è la seconda estiva, quindi.
1: Quindi alla fine poi ci ricorderai tutte le date,
0: sì,
1: gli,
0: sì,
1: appuntamenti.
0: Sì. Non me le ricordo.
1: Non te le ricordo,
0: però magari vi dico dove andare.
1: Le tracce giuste ce le dai, esatto, così almeno ti seguiamo anche sui social, quindi possiamo saperlo anche da lì. E hai commissionato anche una torta di compleanno particolare per papà.
0: Sì, a Lodola. Insomma, diciamo che avevo questa idea, perché volevo proprio che fosse proprio un compleanno, no?
1: Perché lui c'è.

0: Gli ho detto: senti,
1: senti, ti mi fai questa cosa per favore.
0: E lui ha detto: va bene. E io ho detto: veramente? Sì, allora ok.
1: Non te l'aspettavi.
0: Esatto.
1: Esatto, la risposta
0: e da
1: è
0: lì
1: stata...
0: a un mese avevo questa torta meravigliosa che sono andato a ritirare. Che quest'anno, quest'estate non ci sarà, però perché l'abbiamo messa un po' a riposo,
1: sì. Stand by.
0: Esatto, l'abbiamo messa in stand by, però è comunque stata in ogni cosa, ci sarà sotto altre forme, ecco.
1: Beh, inevitabilmente papà c'è sempre nella tua produzione musicale, certo. Nei tuoi ricordi, nelle tue esperienze, certo. E noi qui a In Blu 2000 in questa giornata vogliamo ascoltare anche qualcosa di tuo papà, certo. Rifatta da te proprio con la chitarra, mm-hmm. In maniera live.
0: Ah, okay.
1: Quindi siamo pronti anche per ascoltare un brano, quindi partiamo da un brano di papà, poi ascoltiamo il tuo nuovo singolo e poi chiudiamo con un altro brano di papà, se sei d'accordo.
0: Suonato
1: dal vivo? Live dal vivo, c'è il nostro Gabriele Miletti in regia che è pronto anche lui per farci ascoltare con i suoi tasti le meraviglie che arriveranno da Filippo Graziani. Qual è la canzone che hai scelto?
0: Guarda
1: per iniziare?
0: Caso.

0: applauso.
1: Applauso a Filippo Graziani nella sua versione di Pigro. Allora, tu hai anche riarrangiato le canzoni di papà, no? Quando hai fatto questi live e questi eventi dedicati a lui. Com'è l'approccio anche alle nuove generazioni che non conoscono le canzoni di Ivan?
2: È bello gagliardo, devo dire, perché insomma, io ai concerti ho almeno tre generazioni, più o meno. Cioè, sono tre generazioni, ci sono addirittura nonni, figli e nipoti. Tra l'altro, perché poi quelli che iniziano ci sono, fa ridere perché sono dei ragazzini che adesso magari dei ragazzi che hanno 20 anni,
1: sì,
2: mi venivano a vedere coi genitori quando ne avevano magari 10, 8.
1: Quindi sono cresciuti un po' con te.
2: Sono cresciuti coi concerti e i genitori, diciamo, che sono cresciuti, alcuni di questi poi sono, cioè, che erano più grandini, infatti figli.
1: Sono tramandati di generazione, esatto.

0: Posso non
1: Non
0: fare
1: esserci.
0: Lugana Dio, Monna Lisa, Pigro, Firenze, insomma, queste sono le canzoni che non possono non essere dentro la scaletta.
1: E invece la canzone preferita da Filippo, da figlio, qual è? Ce n'è
0: Non ne ho
1: una o
0: idea.
1: ce ne sono
0: Ce
1: tante?
0: ne sono tante. Ce ne sono tante, non ne ho idea. Una non ce l'ho preferita. Ce ne sono alcune che sono nel mio cuore perché magari le ho suonate, le ho fatte un po' più mie, tipo una canzone bellissima che si chiama Scappo di casa, per esempio.
1: Ce la vuoi fare?
0: C'è molto il tema della fuga. È un lentone un po' lungone, magari farei una.
1: Sintetizzato?
0: Esatto, dai. Va
1: Versione cut, la
0: bene, dai.
1: tagliamo.
0: Un attimo che. 20 giorni di fuga e neanche un appello per radio. Evidentemente mia madre non è neanche una buona padrona. Perfino per i cani smarriti si fanno.

0: che ti ha portato a portare live i brani di papà Ivan, a farli conoscere anche alle nuove generazioni. Ce l'hai raccontato anche con questo brano che abbiamo ascoltato volentieri insieme a te e che ci hai fatto live, anche ai tuoi progetti personali, perché 10 anni fa è uscito un disco di inediti, sì, e adesso a distanza di 10 anni dobbiamo aspettare ancora altri 10 anni per un terzo disco.
1: Abbastanza lento,
0: spero di no. È uscito, c'è questo nuovo singolo che la fa da apripista a un nuovo progetto musicale.
1: Sì, sì, sì.
0: Come si intitola questa canzone?
1: La canzone si chiama Povero Me. Diciamo è un brano che racchiude la mia, diciamo, quella famosa sedia di cui parlavamo prima, dove mi sono seduto musicalmente, perché rappresenta

0: Direttamente da quello che sarà a breve il nuovo album di Filippo Graziani, la prima traccia, primo estratto dal titolo Povero me.
1: Come quello ero io che urlavo sotto.
0: Eri tu che urlavi sotto, dalla disperazione ovviamente, povero.
1: No, perché abbiamo praticamente quando abbiamo registrato live questo pezzo qui in studio,
0: sì.
1: Abbiamo suonato insieme. E io ho suonato la batteria perché proprio in generale in tutti i lavori prossimi,
0: sì.
1: Ho suonato anche la batteria perché mi piaceva che ci fosse un suono particolare, quindi...
0: Tu l'hai definito anche un album artigianale in qualche
1: esatto,
0: modo.
1: Esatto. E quindi una volta finito è rimasto questa roba che ho detto questa è quella buona, diciamo così, la take buona.
0: C'è anche la collaborazione con Marco Battistini in questo nuovo progetto.
1: Sì, esatto. Marco è un diciamo così un fratello che diciamo con il quale ho fatto tutte le prime esperienze della mia vita, quelle di cui ti parlavo, più quella dei Carnera, e quindi quando ho deciso di fare questo lavoro qua, insomma, è stato naturale rimetterci insieme, insomma, andare avanti.
0: Ti rimetti in gioco anche con una nuova etichetta, la dobbiamo citare per forza.
1: Sì, con Inri, uh-huh. Diciamo che ha accolto

0: questa cosa e di essere il più possibile presente con mio figlio quando, diciamo, quando non sono obbligato a non
1: Certo.
0: esserci. Perché quando si va a suonare è una cosa molto bella, no? Io dico una cosa che penso spesso è che quando vai a suonare fai felici i figli di qualcun altro in quel momento, no? Invece, in quel momento lì magari vorresti essere, no? In certi versi. Quindi quando sono a casa, sono a casa, ecco, al 100%, cerco di essere presente al
1: Quindi tu
0: 100%.
1: dici importante, conta la qualità piuttosto che la quantità,
0: Certo, ma
1: no?
0: conta la qualità
1: La
0: e conta
1: qualità.
0: la quantità anche
1: Certo.
0: se per quanto mi riguarda, perché più quantità e più qualità c'è, e meglio secondo me vanno le cose,
1: Allora, Povero Me è il nuovo singolo di Filippo Graziani. Ti seguiamo. Quando uscirà l'album più o meno? Ci puoi dare una data?
0: ecco. Autunno,
1: Oh no, il prossimo
0: autunno,
1: autunno, quindi
0: sì.
1: presenterà anche quest'album live, anche quest'estate, insomma, vedremo, ti vedremo sul palco
0: Sì,
1: e
0: quest'estate
1: vedremo.
0: sicuramente la Povero Me è in
1: Sì.
0: scaletta, quindi già sentirete quella lì, e poi diciamo, dall'autunno ci saranno
1: Nu nuove cose da
0: nuova
1: ascoltare,
0: benzina da
1: nuova
0: mettere sul
1: benzina,
0: fuoco.
1: esatto, da mettere in questa macchina. Tra l'altro, un album pieno della tua nuova personalità, lo abbiamo detto prima, quindi è molto importante per la tua carriera, per il tuo
0: Sì,
1: percorso,
0: assolutamente.
1: eh?
0: Sono molto contento perché poi. Diciamo che l'ultimo album è figlio di purtroppo di una collaborazione discografica che non ha funzionato, è figlio anche di una visione musicale che avevo nella testa che era un po' difficile da spiegare anche. Diciamo che è rimasto. Le canzoni sono molto belle, secondo me, sono molto legato a. Però diciamo che sono andato a cercare delle cose che probabilmente, sai, less is more,
1: Senti,
0: ti dico
1: allora,
0: sta
1: lo
0: cosa.
1: diciamo così almeno i nostri amici e tutti noi ce l'andiamo a recuperare questo
0: Certo,
1: album, che è Sala Giochi,
0: Sala
1: giusto?
0: Giochi si chiama, esatto.
1: Ok.
0: È un disco che è tutto improntato sugli anni Ottanta, diciamo che è un disco che parla del racconto dei suoni della mia infanzia, no? Quindi diciamo, il viaggio è quello, il viaggio è il racconto tramite i suoni di
1: Quell'epoca, di quel
0: quell'epoca lì.
1: periodo.
0: E diciamo così che è arrivato un po' prima del boom synth pop che c'è stato in un certo periodo, una decina
1: Sì.
0: d'anni, forse anche anni fa. E quindi diciamo che non sono riuscito probabilmente a farlo sentire quanto avrei dovuto.
1: Vabbè, insomma, ci saranno anche altre occasioni,
0: Sì, no,
1: soprattutto
0: ma
1: con
0: anche
1: un nuovo
0: perché,
1: album.
0: esatto, ma poi
1: Sì.
0: diciamo che quest'autunno poi nei live metterò anche alcune di queste canzoni alle quali magari sono legato dei dischi precedenti, anche dal primo che ha preso una targa Tenco,
1: Sì, esatto.
0: dalle cose belle che sicuramente insomma, poi rivedrò e adatterò per i nuovi tempi.
1: Allora, Filippo, siamo quasi in chiusura di questa bellissima chiacchierata insieme e non ci puoi privare di un altro pezzo live di tuo papà.
0: Vi faccio qui, visto che mi dici che la passate tanto, vi faccio
1: Sì, è
0: questo.
1: vero, è una delle più passate di papà.

0: Fantastica, fantastica.
1: La nostra versione by Filippo Graziani di Monna Lisa di papà Ivan, bellissima canzone ovviamente che tu porti quest'estate live. Lo ricordiamo ancora questo grande evento dedicato a buon compleanno Ivan, giusto?
2: Esatto, esatto, l'abbiamo proprio l'abbiamo portato avanti. Secondo, vuoi fare un

0: compleanno, adesso sono diventati tanti tanti compleanno. In realtà è partito che dovevamo fare quattro date.
1: Beh, vuol dire che è un grande successo.
0: No, è vero, sono molto contento ed infatti è bello che le persone abbiano questo grande affetto, sono molto felice.
1: Quindi abbiamo tre minuti, se ti ricordi qualche data oppure qualche location delle prossime che andrai a toccare.
0: Allora faremo una cosa molto bella, la farò con l'orchestra del Festival di Sanremo a Sanremo proprio quest'estate. E ci sarà questo progetto bellissimo in cui suoneremo le canzoni di papà con l'orchestra del Festival di Sanremo, ed è una cosa che diciamo.
1: Ma ti metti lo smoking come se
0: no? No, però è sicuramente una delle cose più belle che faremo quest'estate, perché comunque l'orchestra di Sanremo a volte, no, secondo me non ha diciamo come si dice, lo spotlight che merita,
1: che merita.
0: Ecco.
1: Dei grandi
0: perché comunque sono dei grandi professionisti, lavorano come tantissimo, dei pazzi, perché diciamo quando ho fatto il festival io me ne sono reso conto, perché
1: hai partecipato nelle nuove proposte,
0: sì, nel 2014, tra l'altro lo stesso anno in cui nelle nuove proposte c'era Diodato, c'era Rocco Ante, insomma è stato un anno particolarissimo e lì ho visto quanto diciamo così di dietro si fanno per ogni artista e quanto impegno ci mettono,
1: sacrifici anche
0: molto molto, perché poi insomma è complicato avere lo stesso, avere diversi tipi no, di emozione rispetto a brani diversi da metterci dentro, quindi è una cosa sono molto contento di fare.
1: E quindi ti seguiremo live anche quest'estate.
0: Sarà il
1: sentiamo. Vabbè, sarà.
0: Sarà il mio Instagram.
1: Seguite Instagram, esatto, su Filippo Graziani, sul suo Instagram, che vi darà tutti gli aggiornamenti con nuove fotografie, nuove cose. Hai fatto un live in mezzo alla natura, c'era una bellissima ambientazione, un caso cos'era?
0: Quello è lui. Allora, dove faccio Povero Me?
1: Sì.
0: Allora, no, quello è casa mia.
1: Ah, è casa tua?
0: Sì, quello è casa mia in Romagna. La casa dove sono cresciuto, dove sono cresciuto io, mio fratello, insomma, dove tuttora vive mia mamma, dove vive anche mio fratello, diciamo che abbiamo, è una grande casa che ci siamo divisi.
1: Una dinastia praticamente.
0: Sì, sono le case di famiglia in campagna, quindi c'è questo giardino bellissimo.
1: Bello, molto bello.
0: Siamo scesi lì per scattare la copertina dell'album, tra l'altro, e quindi c'erano tutte le fidanzate, quelli che vedi
1: in quel video
0: sono tutti i miei musicisti con i quali collaboro da tantissimo tempo, ci sono le fidanzate dei musicisti, c'è mia moglie, quindi mi hanno detto facciamo una cosa,
1: chiamiamoli tutti a raccolto,
0: e quel reel è piaciuto tantissimo, è andato forte, più di quello che pensassi.
1: Filippo, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi oggi, per raccontarci le tue emozioni da papà, quelle di tuo papà Ivan e anche tutto quello che metti di tuo nella musica e anche nel nuovo progetto che ci hai raccontato.
0: Sì, sono molto contento, grazie di questa di questo spazio che mi avete dato.
1: Allora seguite Filippo Graziani sul suo Instagram per tutte le novità legate live a quest'estate. Filippo, vuoi ringraziare qualcuno sul finale velocissimo?
0: Ringrazio tutti quelli che sono all'ascolto, che hanno diciamo condiviso e ascoltato Povero Me, e vi mando un grande abbraccio e vado a vedere gli Iron Maiden stasera.
1: Grazie Filippo Graziani.

0: Guini era nato. Molti i messaggi, iniziare da quello della Premier Meloni, una delle menti più lucide della società italiana, ha detto. Il cardinale Ruini ha servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale, profondo senso ecclesiale, così il messaggio del presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha ricordato come il porporato scomparso ieri sera ha svolto il suo ministero con la consapevolezza che la fede non è mai estranea alla storia. Si chiude oggi a Evian in Francia il G7, possibile un nuovo incontro tra Zelensky e Trump. Ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò di tutto per farlo avvenire, ha detto il presidente americano. Più armi a Kiev e nuove sanzioni per Mosca, auspicano i sette. E cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un accordo salutato con favore e speranza da Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro. Intanto, per la prima volta in 2 mesi, petroliere di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. La povertà in Italia è sempre più strutturale, lo dice il report statistico di Caritas Italiana, che lo scorso anno ha accompagnato più di 282.000 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Sentiamo Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
1: Una povertà che persiste e si cronicizza, ed è questo il vero dato allarmante, che ci dice che alcune famiglie, alcune persone arrivano ai nostri centri di ascolto portando uno o più bisogni, ma soprattutto più bisogni, bisogni che si ripetono. E di fronte a questa complessità credo che l'unica risposta possibile è stare nella complessità. Quindi abbiamo bisogno, ed è quello che sollecitiamo, avere uno sguardo unitario sulla questione, provare a mettere insieme i vari sforzi che già si fanno, però che sono a volte non pensati insieme, ma a volte lasciati al fondo che si crea o alla possibilità che c'è. Rilancio quanto detto già in altre occasioni, avremmo bisogno di fermarci un attimo, una sorta di stati generali del sociale, per poter accompagnare anche questa fase critica del Paese. È una fase che rischia ancora di più di essere ancora più grave, vista anche la situazione internazionale.
0: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,13%, quota 71 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della Giornata per la Carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: TV 2000.
10: Non una televisione qualsiasi.
9: Canale 28 del digitale terrestre.
10: 157 di Sky.
9: 18 TV Sat.
10: TV2000.it.
11: In Blu 2000. Magazine In Blu 2000.

E nel nostro magazine di oggi, parlando di artisti che hanno fatto la storia della musica italiana, anche Mango con Nella mia città. L'ultima mezz'ora del magazine, tra l'altro, di questo mercoledì 17 giugno insieme, sempre Gabriele Mileti in regia. E adesso parliamo di natura, di energie rinnovabili, anche di viaggiare sostenibile. Sono tutte delle caratteristiche fondamentali che riguardano anche una bella zona del nostro paese, cioè il Garda Trentino, che è stato anche premiato per l'occasione. Ha rinnovato una certificazione importante, ovvero il Gold Standard internazionale per il turismo sostenibile anche quest'anno, e continua a costruire questo modello che fa un po' scuola, ecco, e che mette davvero la natura al centro di tutto. Ne parliamo nel dettaglio. E quando si sceglie ad esempio una meta per le vacanze, la domanda che sempre più spesso dobbiamo accompagnare è questa, cioè: quanto è responsabile il luogo che sto per visitare? E il Garda Trentino, in questo caso, cioè la sponda nord del lago con i suoi borghi medievali,

i tre laghi che sono ancora bandiera blu e quattro aree naturali protette hanno una risposta certificata in questo senso. Quindi dopo le importanti, gli importanti traguardi raggiunti ad aprile 2026, la destinazione ha ottenuto il rinnovo di questa importante certificazione, che è un riconoscimento che non si eredita ma si conquista ogni anno, giorno per giorno, direi, attraverso ispezioni sul territorio. Anche il coinvolgimento di realtà importanti, rappresentative, è un lavoro trasversale che include ogni ente del comprensorio ed è un approccio continuo, esigente, costante e importante. Percorso verso questa certificazione del Trentino, soprattutto la convergenza con Trentino Marketing, che ha ridefinito queste strategie della destinazione attorno a tre assi fondamentali, tra questi anche costruire un'economia turistica che distribuisce valore e prosperità su tutto il territorio, e anche un turismo positivo che crea comunità, quindi strutture ricettive che sono al centro del benessere sociale. E lì queste strutture, ad esempio, sono ufficialmente certificate in tutto 20, quindi un numero che cresce, che racconta anche di questo impegno condiviso. E poi volevo segnalarvi, tra le iniziative più concrete, spicca il lancio di Clean Up Now, che da fine maggio estende anche le giornate di pulizia del territorio, fino a ieri limitate magari ad appuntamenti solo stagionali. C'è questa attività ormai continuativa per tutto l'anno, quindi non più eventi isolati ma un presidio quotidiano di cura del paesaggio lacustre. Un segnale di attenzione che viene da lontano, perché dal 1983 sulla sponda trentina del lago di Garda è consentita la navigazione di imbarcazioni private solo a vela, quindi è un vincolo che oggi suona come precursore, no? Di decenni e decenni prima che la sostenibilità diventasse un argomento di tendenza. E quindi tra le zone virtuose del nostro paese sicuramente da inserire il Garda Trentino, che dimostra con i fatti e le certificazioni tutto quello che è stato fatto a favore della natura e dei viaggi sostenibili. Ritorniamo al passato, in particolare agli anni 70.

Questo è il nuovo singolo di Max Gazzè, si intitola Intermezzo Bianco, in intermezzo culinario come al solito nel magazine con le schiscette del giorno. Salutiamo Miriam che oggi mangerà risotto con i piselli, poi abbiamo Bea che mangerà una semplice ma gustosa piadina, poi salutiamo anche il nostro Luca con finocchi per lui con carne trita e Gabriele Mileti che ho qui davanti a me gusterà dopo la diretta insieme a me, tra l'altro, perché io ho portato la stessa cosa sua, ovvero l'insalata di riso. E poi salutiamo tutti quelli che ci hanno scritto ovviamente fino a questo momento a diretta@radioinblu.it, davvero grazie. 12:20 quasi a chiudere il nostro magazine, arrivano i Pearl Jam.

Just breathe. Ah, un attimo di respiro. Dal 2009 ritorniamo ai giorni nostri, perché c'è questa bella novità in arrivo nel magazine. Si intitola Reach by Bea. 12:23, quasi in chiusura. Tra pochi saluti e ringraziamenti anche a voi che ci avete seguito, ovviamente.

chiusura del nostro magazine in Blu 2000. Vi ricordo che tutti i nostri contenuti, compresa la bella intervista di oggi che insomma ha visto protagonista Filippo Graziani nei nostri studi di Milano, la potete recuperare nella sezione dei podcast della nostra app Play 2000, ma anche sul sito play2000.it, sito e app che saranno protagonisti di Replay. Ci risentiamo quindi alle 13:15. grazie a Gabriele Mileti in regia. Vi lascio con Tiziano Ferro e Lazza.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Addio al cardinale Ruini, chiese in preghiera per la scomparsa, 95 anni, del porporato a lungo guida della Conferenza Episcopale Italiana della Diocesi di Roma. Domani funerali in San Pietro, celebrati da Papa Leone. Verso Lucerna, attesa per la firma di venerdì dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, salutato con speranza dal pontefice. Intanto, petroliere di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano nei porti. Pressing su Mosca, ultimo giorno del G7 Evian con l'Ucraina ancora al centro, sentito Putin deve fare un accordo, dice Trump, più armi a Kiev e rafforzamento delle sanzioni su Mosca, avvertono i sette. Aspirante terrorista arrestato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, un sedicenne residente in provincia di Bologna, trovato materiale jihadista e manuali per fabbricare armi. Buongiorno da Piera Achille Dolfini, cordoglio e preghiera per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini alla guida della Chiesa italiana che ha profondamente segnato dal 1991 fino al 2008. Aperta al Pontificio Seminario Romano la Camera Ardente, i funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa, venerdì l'addio anche nella sua Reggio Emilia. Elena Seno.
2: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni

0: Una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinal Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a camminare nel proprio tempo, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elena Seno, linea allo studio.
1: Una figura che ha attraversato la vita della Chiesa a cavallo del millennio, quella del cardinale Ruini, la lunga militanza e i vertici della CEI e ruolo nella società e nella politica italiana nel profilo tracciato da Cristiana Caricato.
2: Nato a Sassuolo nel febbraio del 1931 in una famiglia della borghesia cattolica, aveva maturato la vocazione al sacerdozio nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla e Roma presso il Collegio Capranica. Gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa. Nel 1984 l'inizio dell'amicizia con Giovanni Paolo II che lo porta a diventare l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco, presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali. Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. Si chiude oggi e viene in Francia il G7. Cresce l'attesa per venerdì, quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un momento salutato con favore e speranza anche da Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro. Intanto, per la prima volta in 2 mesi, i petrolieri di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Massimiliano Cocchi.
3: Il memorandum che Stati Uniti ed Iran firmeranno venerdì a Lucerna, in Svizzera, è un documento in 14 punti. Ci sono, nero su bianco, date, numeri e scadenze di un'intesa provvisoria che dovrà diventare un accordo definitivo. La TV americana Bloomberg e quella saudita Al Arabiya hanno pubblicato in anteprima il testo. Il primo punto stabilisce l'immediato cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso. Gli Stati Uniti si impegnano a rimuovere il blocco navale sui porti iraniani e a ritirare poi le proprie truppe dall'area. Inoltre sarà istituito un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione. Da parte sua, il regime di Teheran dovrà garantire la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi né restrizioni e si impegna a rinunciare alla costruzione di armi atomiche. Il destino dei circa 400 kg di uranio arricchito sarà deciso nei colloqui tecnici successivi. Sull'accordo pesa però la contrarietà di Israele, che anche oggi ha colpito con 2 raid il sud del Libano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: A Evian Trump avverte: ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò tutto ciò che è in mio potere. Più armi a Kiev, rafforzamento delle sanzioni su Mosca, avvertono intanto e i 7 non si fermano, i combattimenti. Alessio Orlandi.
4: Ultima giornata di lavori per il G7 di Evian, con un focus sulla crescita economica globale e sul governo dell'intelligenza artificiale. I capi di Stato e di Governo, in una dichiarazione congiunta, hanno ribadito l'incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Hanno inoltre concordato l'aumento degli aiuti militari all'Ucraina insieme al rafforzamento delle sanzioni contro la Russia su petrolio e gas. Il cambio di tono, soprattutto da parte di Trump, che ha assicurato il proprio sostegno per spingere Putin a un accordo, è stato accolto con favore da Kiev. Oggi potrebbe esserci un nuovo faccia a faccia tra Zelensky e il capo della Casa Bianca. La Russia ha invece respinto la proposta del presidente ucraino di un incontro con Putin negli Stati Uniti. Se vuole parlare, venga a Mosca, la risposta del Cremlino. Intanto, sul terreno, droni russi sono stati lanciati contro la città di Zaporizhia. Colpiti un edificio residenziale e un centro commerciale, una persona è morta, altre 7 sono rimaste ferite. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: A margine del G7, momento di distensione tra la premier Meloni e il presidente americano Trump dopo le tensioni degli ultimi mesi. Augusto Cantelmi.
5: Disgelo tra battute e sguardi, il siparietto tra Meloni e Trump nel G7 francese vuol dire tanto e niente, tanto perché di fatto dopo la crisi degli ultimi mesi ritornano a parlarsi poco o niente, perché si è trattato soltanto di un chiarimento, i nodi restano, le spese per il riarmo e la crisi iraniana. L'Italia si è detta pronta a inviare le navi nello stretto di Hormuz, ma solo dopo il via libera parlamentare sui soldi per la difesa. Meloni ha spiegato più volte che in questo momento servono fondi per l'energia. Domani e dopodomani il tema sarà affrontato nel vertice europeo.

0: Europeo di Bruxelles. Intanto, posizioni che nella versione campo largo si immortalano in una foto con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, di fatto l'inizio della lunga campagna elettorale con una serie di appuntamenti per stabilire un programma. Nella foto manca Renzi. Non me la prendo, dice, ci incontreremo in autunno. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,11%, quota 71 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Arrestato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo un 16enne residente in provincia di Bologna, Marco Bergamaschi.
2: Il 16enne è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo su decreto della Procura presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo emiliano-romagnolo con il supporto della Digos bolognese e il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. È stata eseguita una perquisizione anche domiciliare informatica. Le indagini sono iniziate nell'autunno 2025 nell'ambito del monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Qui si era distinto un internauta che aveva pubblicato manuali per eseguire azioni violente e suggerimenti per garantire l'anonimato sul web. Le investigazioni avrebbero permesso di identificare l'utilizzatore dell'account nel 16enne. Nella perquisizione a casa sarebbero stati rinvenuti manoscritti con disegni ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e un dattilo scritto per realizzare un giubbotto antiproiettile. Gli approfondimenti sul cellulare del 16enne avrebbero consentito di trovare tra l'altro materiale di propaganda suprematista jihadista e manuali per fabbricare armi artigianali. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Impariamo da Gesù a guardare il prossimo e il mondo con gli occhi di Dio, con amore, rispetto e compassione. Così Papa Leone, che all'udienza generale ha ripercorso il suo recente viaggio in Spagna tra tradizione e modernità. Ascoltiamo il Pontefice.
3: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale, non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali. La pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
1: È lutto nel mondo della cultura per la morte dello storico saggista Carlo Ginzburg. Era nato a Torino nel 1939, aveva esordito nel 1966 con il saggio I Benandanti e si è spento a Bologna. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, la Francia batte 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé, si chiude sul 4-1 la sfida tra Norvegia e Iraq, sul 3-1 quella tra Austria e Giordania, finisce 3-0 Argentina-Algeria con una tripletta di Messi che eguaglia il record di reti di Klose del primo a giocare 6 coppe del mondo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede in regia, Piera Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
6: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
7: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
8: Torna la Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure, e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create

0: o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: Ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000.
3: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
2: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000.
1: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
4: Cambiamenti. Innovazione, talento, visione del futuro è la lombarda Involve Space, la vincitrice del premio Cambiamenti 2026, il contest dedicato alle imprese emergenti più innovative d'Italia e promosso da CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato della Piccola e Media Impresa, con la partecipazione di Unioncamere, giunto quest'anno alla 9ª edizione. Selezionata tra oltre 1000 start-up provenienti da tutta Italia, Involve Space ha conquistato la giuria di esperti distinguendosi per l'idea innovativa. A premiare i vincitori sono stati il presidente nazionale CNA Dario Costantini, il segretario generale Otello Gregorini e il presidente di giuria. Con sede a Como, Involve Space sviluppa piattaforme stratosferiche riutilizzabili a basso impatto ambientale per osservazione della Terra, test tecnologici e ricerca scientifica. Le soluzioni operano come pseudosatelliti ad alta quota, combinando sostenibilità, dati in tempo reale e innovazione aerospaziale. Giovanni Bozzini, presidente di CNA Lombardia, ha commentato: siamo orgogliosi della vittoria di una startup lombarda, in particolare Comasca, al nostro contest nazionale. Insieme alla vincitrice dell'edizione lombarda di Cambiamenti, l'impresa milanese Genogra, questa realtà testimonia che la voglia di innovazione sui nostri territori vince nonostante le gravi incertezze del momento. Questi giovani hanno una grande voglia di futuro e sono la nostra speranza. A completare il podio sono Chimi SRL, con sede a Catania, che trasforma scarti agricoli, in particolare il mallo del pistacchio di Bronte, in ingredienti bioattivi ad alto valore per cosmetica, nutraceutica e food. E poi Pestop SRL, con sede a Genova, sviluppa una tecnologia automatizzata per la produzione di pesto tradizionale, replicando processi artigianali attraverso un macchinario innovativo brevettato. L'edizione conferma ancora una volta il ruolo centrale di artigiani e microimprese come motore di innovazione diffusa. Dalla sostenibilità ambientale alla qualità della vita fino alle tecnologie più avanzate, il cambiamento prende forma nella quotidianità del fare impresa. Il cuore dell'attività della startup lombarda Involve Space è lo sviluppo di palloni stratosferici dotati di intelligenza artificiale, strumenti avanzati che permettono missioni aerospaziali a costi ridotti e con applicazioni scientifiche e industriali. La realtà collabora già con la NASA e l'Agenzia Spaziale Italiana. Ha da poco aperto una nuova sede in Texas, in uno dei più avanzati hub aerospaziali globali, che ospita già attori come la NASA.
1: Le parole della sostenibilità. In Blu 2000, replay. A cura di Max Occhiato.
5: Buon pomeriggio, questo è Replay di mercoledì 17 giugno 2026. Grazie a Francesco Carrubba per le sue parole legate alla sostenibilità, ovviamente. Noi leghiamo il nostro pomeriggio anche alla regia di Daniele Caruso, che sarà con noi fino alle 14, anche con le canzoni dal passato, quelle attuali, il giusto mix per tenerci compagnia. Ci terremo compagnia ovviamente con un contenuto dal passato della nostra programmazione, appunto in Replay, direttamente dalla sezione dei podcast dell'app Play 2000 e anche del sito play2000.it. Iniziamo quindi subito con la musica, anche perché insomma sono tante le belle canzoni. In questo caso ritorniamo agli anni 80. Loro sono i Tears for Fears.

canzoni preferite, grazie anche per comunicarcelo ovviamente con una mail diretta a radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, e grazie anche ai vostri gusti musicali che si compone la classifica di Inblu 2000, oltre che per i vari passaggi radiofonici della settimana, la nostra classifica ufficiale. Abbiamo ascoltato Sam Fender, Olivia Dean alla 15, alla numero 14 in discesa Alex Warren con Fever Dream. Adesso c'è un piccolo mistero legato alla canzone che ascolteremo alla numero 13, ma soprattutto all'esibizione di Shakira, che ritorna al mondiale di calcio con la sua colonna sonora dopo il grande successo di qualche anno fa, Waka Waka, è ritornata con Dai Dai. E in rete si sono scatenati i soliti

ha già collezionato diversi mondiali come protagonista. Poche ore dopo l'esibizione tutti hanno iniziato a, diciamo, a scrivere queste teorie secondo cui la persona che ha interpretato l'inno ufficiale del torneo Dai Dai non sarebbe stata davvero la cantante colombiana ma una sua sosia. Un utente addirittura è arrivato a scrivere: quella non è Shakira, guardate come sbaglia i passi, è una controfigura, Shakira ha mentito a tutti. La prova, secondo i sostenitori di questa teoria, l'artista sembrava diversa, è entrata in campo con questo completo giallo, sneaker con la zeppa ormai classica, enormi occhiali da sole scuri. Inoltre molti utenti hanno fatto notare che i suoi capelli sembravano di una tonalità diversa dal solito, con parte del viso nascosta da questi occhiali molto ingombranti, in effetti molto ampi, e un aspetto leggermente diverso da quello a cui i suoi fan sono abituati. Quindi le speculazioni si sono diffuse in rete attraverso X, TikTok, altre piattaforme. Nel giro di poche ore in rete si discuteva già se si stesse vedendo magari Shakira o una sua sostituta controfigura. Lei non ha risposto a queste voci, però poi, analizzando bene le immagini, molti hanno detto no, è proprio lei, perché l'artista ha una piccola cicatrice sulla fronte riconoscibilissima in numerose fotografie scattate anche nel corso degli anni, quindi la si può notare ad esempio comparando le sue immagini diffuse anche per un altro evento a New York nel maggio di quest'anno. E sì, è praticamente lo stesso segno, è visibile anche nelle immagini della cerimonia d'apertura del mondiale. Quindi tutte speculazioni a gratis, ecco, senza fondamento, che hanno arricchito, diciamo così, la cerimonia inaugurale del mondiale di calcio. E quindi Shakira insieme a Burna Boy, numero 13, protagonista con l'inno dei mondiali. Dai.

reso protagonista di una tripletta memorabile proprio ieri all'interno della partita Argentina-Algeria 3-0, ecco, rifilati proprio dallo stesso Messi, questi tre gol all'interno di Mondiale di Calcio. Era Shakira con Barnaboy, Dai Dai, alla numero 13, alla 12 c'è Fulminacci, Maledetto Me.

stabile rispetto a 7 giorni fa. Fulminacci, appena ascoltato su in Blu 2000, come l'hai detto bene, nella chart ufficiale di in Blu 2000, per l'appunto alla numero 12. Alla 11 scende Harry Styles, alla 10 ci sono loro.

serata italiana dei duetti, Clara e San Giovanni al numero 10 in salita con Le Ragazze. La numero 9 sa ancora d'estate. Andiamo subito a berci questa bella aranciata fresca con Fra Quintale, che rimane lì in posizione numero 9, stabile rispetto a 7 giorni fa.

C'è un filo rosso che accomuna tanti artisti di casa nostra, un po' il filo rosso, come direbbe, anzi canterebbe Alfa, che incontreremo più tardi anche nella nostra classifica ufficiale di Mlu 2000. Unisce Fra Quintale anche Saif. Fra Quintale appena ascoltato alla numero 9 con Aranciata, e sarà anche un grande nome della musica come Ben Harper tra i protagonisti che si faranno avanti in questo programma con tre giornate ad Alba il 27 giugno, 4 e 5 luglio per questa 18esima edizione del Collisioni Festival, il festival agri rock intergenerazionale, quindi grande. Di protagonista.

classifica ufficiale di Blu 2000 compare anche un personaggio che, insomma, se ne è parlato tanto di lui ultimamente, un po' per la sua tappa a San Siro, il suo primo San Siro in assoluto della carriera, quindi con grande successo di pubblico, e soprattutto anche della sua nuova avventura televisiva, quella che lo vedrà protagonista sul bancone di X Factor come giudice della prossima edizione. Avrete già capito, parliamo di Rama, in salita con Cabana alla 7.

0: rispetto alle una foto.
1: Vicinissima alla top 5 Elisa Morey, questa è la classifica ufficiale di Blu 2000, lei era la numero 6, saliamo alla numero 5, unica presenza internazionale nei magnifici 5, li possiamo chiamare così oggi pomeriggio, abbiamo il consenso anche del nostro Daniele Caruso, c'è anche lei, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Rimane stabile nella classifica ufficiale di Blu 2000, la radio che state ascoltando, Olivia Rodrigo alla numero 5 con Drop Dead, alla numero 4 perde la vetta, quindi la sorpresa della discesa di Francesco Gabbani con Summer Funk scende dalla numero 1, mentre alla numero 3 i Pinguini Tattici Nucleari.

discesa questa settimana dalla 2 alla 3, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Sento, che hanno fatto anche un featuring nel nuovo di Fabri Fibra, cioè la riedizione di Mentre Los Angeles Brucia in versione deluxe. E adesso ritroviamo una nuova numero 2 in salita, Giovanotti Alfa, questa è Buon Vento.

Grande ritmo, si saranno anche divertiti molto a farla questa canzone. Giovanotti Alfa, buon momento in salita alla 2, ritorna alla numero 1 dopo qualche settimana in cui era scesa. La canzone di Gaia, nuova numero 1, è Bossa Nostra.

siamo molto felici, Daniele Caruso, di potervi annunciare che Gaia è ritornata alla numero uno con la sua Bossa Nostra, con cui chiudiamo la chart ufficiale di Blue 2000. Domani un'altra classifica, vi aspetto alle 14, vi lascio con Samuele Bersani. Grazie a tutti e buon pomeriggio.

0: In Blu 2000, news.
1: Unanime cordoglio e la preghiera per la scomparsa ieri all'età di 95 anni del cardinal Camillo Ruini alla guida della Chiesa italiana dal 91 al 2008. Aperta al Pontificio Seminario Romano, la Camera Ardente, funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa venerdì l'addio. Anche nella sua Reggio Emilia il Papa ha ricordato il cardinale Ruini, esprimendo gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che, dice il pontefice, visse con generosità il suo ministero, ha servito con discrezione, abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Penso al suo proficuo lavoro per la Conferenza Episcopale Italiana e per un fecondo dialogo con il mondo della cultura. A lui si deve la nascita del progetto culturale. Per decenni è stato figura centrale, influente nel panorama ecclesiale e culturale del paese negli ultimi anni. Presenza importante, sempre attenta alla vita della Chiesa e del paese.
2: Una voce capace di far sempre notizia dentro e fuori la Chiesa era quella del cardinale Camillo Ruini, appena scomparso, già presidente dei Vescovi Italiani, 95 anni compiuti a febbraio scorso, primo anno di pontificato Leone. Con Francesco, aveva ammesso, non ho avuto la stessa consonanza spontanea avuta coi predecessori Wojtyła i Ratzinger. Il principale problema del suo pontificato lo individuava nella Chiesa divisa, col paradosso del maggior favore riscosso dal Papa fra i laici anziché fra i cattolici. Ruini ci lascia additandoci come sfida fondamentale oggi alimentare la fiamma della fede. Di Leone si era detto felice, ha pontificato appena iniziato, per avere rassicurato chi era a disagio, a torto o a ragione, con le vere o presunte aperture dottrinali.

0: Di Bergoglio, una sincerità appassionata e intelligente che mancherà adesso alla Chiesa, magari anche per contestarlo, ma è pur sempre meglio, amava lui dire, che essere irrilevanti. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Termina Reviano in Francia il G7, capi di Stato e di Governo in una dichiarazione si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, giudizio positivo sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, conferma della disponibilità a contribuire al controllo di Hormuz. Da Reviano anche le parole del presidente statunitense Trump, che chiarisce l'intesa tra Stati Uniti ed Iran non è definitiva, se il memorandum d'intesa non mi piace torneremo a sganciare le bombe. È tutto per questa edizione flash delle 15, torniamo insieme alle 16.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Sempre a caccia di compleanni, sai, di quelli strampalati, no? Per iniziare con un sorriso, insomma, quei momenti che a modo loro sono sempre unici, momenti che hanno segnato un prima e un dopo, che hanno magari cambiato proprio la storia della percezione umana in qualche modo, no? Che hanno reso possibile qualcosa che fino ad allora sembrava una magia. Come succedeva, per esempio, oggi, 17 giugno del 1970. Ufficio brevetti americano, veniva depositato il segreto della Polaroid SX-70. La prima vera lens camera pieghevole a sviluppo istantaneo, no? Un miracolo proprio di chimica e di specchi che, se ci pensiamo bene, dava una misura precisa, cioè stava quantificando proprio il tempo dell'impazienza per vedere la foto, perché fino a quel momento la fotografia era veramente un esercizio di attesa e di fede, no? Cioè scattavi, dovevi finire il rullino, soltanto allora lo portavi a sviluppare dal fotografo, ci volevano così 2 o 3 giorni almeno. Quindi la fotografia era il racconto di un passato già successo, un passato prossimo, lontano però, no? Adesso con questo brevetto Polaroid invece la fotografia arriva nel presente, cioè tu scatti e la macchina ti sputa fuori sto quadratino bianco e lì nel quadratino, mentre lo sventoli all'aria, anche se Polaroid consigliava di non farlo, viene fuori quello che hai scattato lì un minuto fa, per dire, ci vogliono una decina di minuti perché quella foto prendesse forma. Oggi sono un tempo infinito se ci pensiamo, no? Però immaginate la rivoluzione per gli anni 70, capito? Polaroid è stata praticamente la prima forma di Instagram, se la vogliamo dire così. Ha portato proprio il concetto di gratificazione istantanea, per cui le foto hanno smesso di essere soltanto un documento storico, no? Sono diventate proprio una testimonianza sociale di qui, adesso, cioè 10 minuti fa, insomma. Poi è arrivato lo smartphone e la magia è diventata un overdose, non più una foto ma 1000 foto, non più un momento ma proprio un flusso, capito? E la fotografia istantanea è diventata così istantanea da perdere importanza, cioè scatti per non perdere il momento oggi, però finisci per non vivertelo quel momento e nemmeno per ricordarlo, perché poi, parliamoci chiaramente, tolto quell'attimo in cui magari una foto la posti, la condividi, la mandi a qualcuno, ma quando mai siamo capitati nella galleria a riguardare le 10.000 foto a raffica che abbiamo fatto, tutte praticamente uguali, no? Lo smartphone sicuramente ha democratizzato l'immagine, però l'ha anche svuotata. Cioè, se tutto può essere fotografato all'infinito, no? A costo zero, cioè, allora niente ha più valore. A meno che non sia una tecnologia archiviata tempo fa come se fosse vecchia, appunto, qualcosa di passato, la Polaroid, appunto. Tante persone che non hanno vissuto quell'epoca lì stanno riscoprendo proprio quel fascino, soprattutto per l'attitudine, per quell'atteggiamento, no? Una foto sola, non 100, un tentativo, non 20, capito? Un risultato magari imperfetto, però irripetibile, capito? Il fascino dell'errore, quel senso anche poetico, no? Di una foto un po' sgranata, col colore che è tutto un po' rossastro, il riflesso della luce che brucia la pellicola. La Polaroid oggi è diventata un antidoto, cioè un piccolo sabotaggio quasi, se vogliamo, alla logica dello scroll infinito, un oggetto che ti costringe a scegliere quando scattare, perché scattare, a chi scattare di preciso e soprattutto ti costringe ad aspettare un'altra volta, quei secondi in cui l'immagine compare piano, no? Come se il tempo avesse ancora un valore, anche economico, perché una Polaroid ha 8 scatti o 12 al massimo una versione, diciamo, più del rullino più grande. E non è che sono proprio regalati, capito? Quindi ogni volta che uno vuole premere quel pulsante, magari ci pensa, no? Deve guardare,

scegliere, deve rischiare. Se la foto viene mossa, resta mossa. Cioè non c'è il tasto cancella, non c'è Photoshop. Quella foto mossa però diventa un pezzo unico, un oggetto reale che magari lo puoi toccare, lo puoi graffiare, lo puoi regalare a qualcuno, lo puoi attaccare allo specchio con lo scotch. Cioè c'ha un peso, c'ha un corpo. Ecco perché merita una segnalazione questo brevetto del 17 giugno di 56 anni fa. È nato per portarci verso il futuro della velocità all'epoca, oggi è diventato il rifugio di chi vuole rallentare, tutto l'opposto. Però c'è qualcosa di profondamente umano in quelle foto lì con la cornice bianca, no? A parte che poi sono arrivati mille filtri che fanno finta di essere Polaroid. Comunque, non c'è bisogno di aggiornamenti, non vanno a finire nel cloud, non le cancelli per sbaglio. Cioè, sono foto che restano lì, su una scrivania, nel portafoglio, sul frigo, sul muro, a sbiadire, piano piano, come sbadiamo, neanche lo riesco a dire, capito? Come sbiadiamo noi, capito? È bello pure così, senza troppi filtri, molto molto naturale. Le parole di In Blue 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia. Partiamo da Conan Gray.

The best, il meglio, un augurio bellissimo che estendiamo a tutti i ragazzi, perché ci siamo ormai. Domani è il giorno in cui migliaia di studenti italiani si siederanno davanti a quel foglio protocollo per la prima prova della maturità, no? Come ogni anno, puntuale come le zanzare, c'è il toto tra

tracce, che è il feticcio più amato da studenti, genitori, professori disperati. Adesso, detta proprio fuori dai denti, no? Beccare cosa passa nella testa della commissione ministeriale è storicamente più difficile che fare 6 al Superenalotto, ma perché non è facile individuare un criterio, no? Ammesso che ci sia, tra i grandi classici tipo Montale e Ungaretti, che sono usciti talmente tante volte che ormai hanno quasi un lasciapassare, oppure colpi di scena tipo 2013 era venuto fuori Claudio Magris, autore contemporaneo ancora vivente tra l'altro, con tante persone che si chiedevano se fosse un autore di letteratura o, che ne so, sai, un terzino di un qualche momento storico preciso della nazionale italiana in bianco e nero. Quest'anno però qualcuno ha pensato di puntare sull'intelligenza artificiale, come era successo l'anno scorso, ed era stato un flop clamoroso, no? Cioè, prova a prevedere quali tracce potrebbe... Cioè, non ne avevano azzeccata una. Però, come dire, no? Gli algoritmi vanno avanti, i modelli migliorano, magari quest'anno davvero viene fuori qualche previsione buona, visto mai? ChatGPT di OpenAI ha analizzato lo storico degli autori usciti agli ultimi esami e ha deciso di fare una scommessa, diciamo, conservativa, no? Per cui l'indiziato numero uno sarebbe Umberto Saba, che manca dai radar del ministero dal 2000, praticamente da prima che nascessero i ragazzi che stanno facendo la maturità in questi giorni. Subito dietro mette ChatGPT Italo Calvino, perché il suo rapporto tra scienza e modernità è perfetto per fare un parallelismo con i nostri tempi. E poi sgancia la bomba. Primo Levi, ChatGPT, dice che il tema dell'annientamento dell'individuo c'è proprio fatto apposta per i venti di guerra in Medio Oriente da commentare, che avrebbe pure un senso, però siamo in Italia. Cioè, storicamente il ministero preferisce tenersi alla larga, no? Da argomenti, come dire, spigolosi, incendiari, ecco. Per l'attualità ChatGPT è sicuro. L'intelligenza artificiale, no? Che un po' anche un punto di vista egocentrico. Io ho fatto la maturità nel 93 e già c'erano i temi sulle intelligenze artificiali, sulle realtà aumentate, per dire. Quindi intelligenza artificiale, fake news, lotta alla mafia a 40 anni dal maxi processo, tensioni geopolitiche a 25 anni dall'11 settembre. Quindi questa idea delle ricorrenze. Cambiando chatbot cambia completamente la prospettiva. Gemini, per esempio, non è interessata alle statistiche, si concentra sulle ricorrenze specifiche, per cui il favorito assoluto, secondo Gemini, sarebbe Luigi Pirandello, che tecnicamente è uscito 2 anni fa, 2024, però Gemini dice che non importa, perché la citazione è per i 90 anni dalla morte di Pirandello e i 100 anni dalla pubblicazione di Uno Nessuno 100.000, e per Gemini è una tentazione troppo forte per il ministero. Però, se guardiamo i numeri tondi e le ricorrenze importanti, allora ci sarebbe Grazia Deledda per i 100 anni dal Nobel, ci sarebbero i 150 anni di Filippo Tommaso Marinetti, ed ecco il futurismo. Sui temi generali però Gemini dice che c'è una traccia blindata, che sono gli 80 anni della Repubblica Italiana. Non la solita retorica, la chiave di lettura sarebbe 1946 come anno del primo voto politico delle donne, di suffragio universale, conquista dei diritti civili, l'eredità della Costituzione, diciamo che di ciccia ce ne sarebbe pure. Quindi da una parte ChatGPT scommette sulla sociologia e sulla geopolitica, dall'altra parte Gemini che si concentra sulle ricorrenze storiche, ma probabilmente tanto non ci prende nessuno dei due, e domani ci ritroveremo davanti a un autore mai sentito prima, estratto dal cilindro del ministero, per ricordarci che l'imprevedibilità umana batte ancora gli algoritmi. Ecco perché ogni anno andiamo tutti a sbirciare le tracce ufficiali, anche quando la maturità ormai è veramente un ricordo in bianco e nero. Tra l'altro è stato tutto già deciso tipo da aprile, lo sa soltanto il ministro Valditara, al momento è un'altra persona. C'è una bella intervista su Repubblica. Però vuoi mettere la leggenda metropolitana della mia generazione, che c'era sempre qualcuno che c'aveva l'amico del cugino che lavorava all'ambasciata italiana in Australia, che poteva sapere in anticipo il contenuto di quelle buste? Ovviamente anche questa è una narrazione fasulla, cioè nessuno ci ha mai indovinato, però era bello, ecco, esorcizzare tutti insieme quei giorni di grande attesa aspettando l'estate. Continuiamo a farlo ancora oggi, aspettando l'estate insieme. Le parole di Inblu 2000, in bocca al lupo a tutti, con i Muse.

Lorenzo Salvetti è un unicum, il primo ad aver fatto la combo. 2024, quarto classificato ad X Factor, era nella squadra di Achille Lauro. L'anno dopo partecipa ad Amici di Maria De Filippi e vince. Era Dimmelo Tu nel pomeriggio di In Blu 2000, canzone di oggi, anche con i Rolling Stones. Questa è In the Stars.

è un altro di quei personaggi per cui il tempo scorre diversamente. Portava questa canzone qui a Sanremo nel 1999, vinceva a Noxa quell'anno e sarà quest'estate in giro a suonare per tutta Italia. Era un inverno da baciare nel pomeriggio di In Blu 2000. Oh.

0: Sarà dal vivo.
1: Basta il tempo di un fiore.
0: Nina nei teatri d'estate, una manciata di date a partire da metà di luglio. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite, Angelina Mango con Marco Mengoni. Era Canto d'amore, disco in blu 2000 della settimana.

non sta facendo musica nuova nel senso proprio materiale del termine, ma si sta divertendo con questo podcast. Ci ha preso gusto, no? Lei che invita musicisti, personaggi dello spettacolo e suonano insieme e parlano e chiacchierano e si raccontano e suonano e poi qualcosa esce anche ufficialmente. Nora Jones is Playing Along, che è anche un profilo Facebook, una pagina Instagram, ma proprio un sito internet, norajonesisplayingalong.com, dove ci sono tutte le puntate da riascoltare. Era Sunrise, indietro all'anno 2004, nel pomeriggio di In Blue 2000. Ripartiamo da Paola Turci, di nuovo. È una...

10 anni fa avevano suonato per l'ultima volta, almeno così pensavano, no? Il concerto finale. Poi è scomparsa anche la cantante Mary Fredriksen dei Roxette. Sembrava tutto abbandonato, adesso ripartono con un nuovo spirito, una nuova cantante, un'icona della musica svedese, ma insomma avremo modo di parlare. Le parole di Blue 2000, ora con Fleetwood Mac.

guardando cosa sta suonando, ascoltando e cercando di capire la forma delle canzoni, si può risalire con una buona approssimazione agli anni, ed erano la fine degli anni 70. The Fleetwood Mac, Don't Stop, nel pomeriggio di Blu 2000, tra poco anche l'informazione, loro sì che non si fermano mai, con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo in arrivo con in Blu 2000 News. State con noi.

0: Buongiorno Daniela, ma sai che c'è oggi? Avrei voglia di qualcosa di interessante sui libri, la solidarietà, ma anche sul cinema e perché no, tu sai che mi piace mangiare.
1: Nel Magazine in Blu 2000, tutti i giorni dalle 10, affrontiamo questi e molti altri temi con un occhio all'attualità e alle storie belle e curiose.
0: Il magazine è quello che cercavo!
1: E allora ti aspetto con me su In Blu 2000 perché ci sei anche tu con me in onda, smemorato.
0: Ah sì?
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
1: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
2: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: In Blu 2000, news.
1: Cordoglio e preghiera per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini alla guida della Chiesa italiana dal 91 al 2008, aperta al Pontificio Seminario Romano, la Camera Ardente, funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa, poi venerdì l'addio anche nella sua Reggio Emilia. Il Pontefice lo ricorda in un telegramma alla Diocesi di Roma ed esprime gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che visse, dice il Pontefice, con generosità il suo ministero. Penso al suo proficuo lavoro per la Conferenza Episcopale Italiana e per un fecondo dialogo con il mondo della cultura. Il cardinal Ruini, dunque, protagonista della visita della Chiesa, ma anche del Paese. Monsignor Claudio Giulio Dori, storico, portavoce della CEI, oggi assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica e di Azione Cattolica.
2: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva. Certamente poneva grandi questioni alla politica italiana e per questo giustamente attorno a lui si è sempre sollevato un grande dibattito, ma per fortuna.
1: Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, dice il tycoon, è un protocollo di accordo e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare le bombe, ha detto in un bilaterale con il presidente egiziano Al-Sisi, a margine del vertice G7 di Evian in Francia, da dove è arrivato un nuovo appoggio pieno all'Ucraina attaccata dalla Russia. La linea ad alta velocità tra Milano e Piacenza, sospesa da questa mattina alle 10.30 per verifiche tecniche sulla linea elettrica, un'interruzione che sta provocando al momento diverse cancellazioni di treni e ritardi fino alle 2 ore. Per chiudere, un occhio alla borsa di Milano, praticamente invariata, più 0,04%. Torniamo alle 17.00.

Nel pomeriggio di In Blue 2000, Your Superstar è la superstar vera, a quanto pare Michael Jackson. Cioè, anche a casa mia, l'altro giorno mio figlio piccolo è tornato: papà, ma lo conosci Michael Jackson? Come se fosse, capito, la cosa più incredibile del mondo. Negli ultimi giorni è successo qualcosa che in fondo era nell'aria, quindi è stata soltanto una certificazione, no? Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, ha superato Bohemian Rhapsody e si è preso il titolo di film musicale biografico col maggior incasso della storia, ma tipo 911 e rotti milioni di dollari nel mondo, sono un sacco di soldi, e il sorpasso è arrivato dopo l'uscita in Giappone, come se il mercato asiatico avesse dato, no, quell'ultima spinta a un treno che già correva, insomma. No, la cosa più curiosa è che dietro a entrambi i film, quello su Michael Jackson e quello sui Queen, c'è lo stesso produttore, questo Graham King, che evidentemente ha trovato la formula per battere gli altri e per battere se stesso, insomma. La storia però non finisce qui, perché Michael, il film su Michael Jackson, il biopic su Michael Jackson, sta demolendo un record dietro l'altro, tipo biopic musicale col miglior weekend d'apertura di sempre, debutti mai visti in diversi paesi, in Francia, per dire, adesso lasciamo stare i numeri, no? Però ha superato addirittura Le Mom, che è il film su Edith Piaf, che sembrava intoccabile, capito? È arrivato Michael Jackson e a passi di Moonwalk è andato più avanti. E la domanda a questo punto è: fino a dove può arrivare? Con il Giappone appena conquistato c'è la possibilità concreta, che era impensabile fino a ieri, un po' come se i film musicali fossero, non dico dei film minori, però gareggiassero su un altro campionato, no? Adesso si intravede la possibilità concreta di diventare il primo biopic musicale a superare la storia del miliardo di dollari. È un club esclusivo che ad oggi ha accolto tipo Super Mario Galaxy, così tanto per prendere le misure, ed è la dimostrazione che quando la cultura pop incontra il mito e il mito incontra il botteghino, il risultato è un fenomeno globale. E soprattutto l'idea chiara che certe icone, anche a distanza di decenni, no? da quando non ci sono più, continuano a muovere il mondo come se fossero ancora sul palco, con tutto quello che si portano dietro, per cui anche i dischi di Michael Jackson sono tornati in classifica, ma mi fermerei qui. Con Livio Cosentini in regia, le parole.

bisogna capire poi alla fine chi vincerà la battaglia dei tormentoni delle canzoni dell'estate. Uno dei candidati è Mike Towers, sicuramente una namas nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Sienna Spyro. I like

Che è cominciata a maggio e va avanti fino a settembre, lasciarsi un giorno a Roma più di 25 anni fa, 1998. Insomma, che il tempo passa e le canzoni sono un po' un indicatore anche di questo. Tempo passa significa che anche noi stiamo andando via. Grazie a Livio Cosentini per la regia, ma se vi va l'idea ci trovate domani puntuali qui, stesso posto, stessa ora. Ciao. Se ci sei...

limiti di giga, che ironia, non mi lava mai la biancheria, piantagioni verdi idroponiche.

0: in Blu 2000. Il territorio parla, a cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, con te oggi parliamo di imprese, ovviamente varesine, e inclusione dei disabili. Sappiamo che c'è una legge che è anche proporzionata al numero dei dipendenti, e però che cosa c'è che non va, Antonio?
2: C'è che occorre crescere la cultura dell'attenzione nei confronti delle persone disabili all'interno delle aziende, e questo quanto emerge da uno studio sull'economia sociale, uno studio promosso da Camera di Commercio Varesina e condotto dai ricercatori della nostra Università dell'Insubria. Ecco, da questo studio emergono delle difficoltà, nonostante la normativa italiana sia tra le più avanzate almeno in Europa, non basta perché serve un vero e proprio cambio di mentalità nell'approcciare questo problema e soprattutto nell'includere le persone con difficoltà, le persone disabili, veramente all'interno delle nostre aziende.
1: Allora, voi avete sentito Sara Bartolini, Confartigianato Imprese Varese, sentiamola.
3: Emerge sicuramente che ci sono dei passi avanti nell'inclusione

0: delle persone disabili, ma ci sono ancora forti resistenze culturali nell'integrazione di tutte le persone con disabilità. Mi spiego molto meglio. La disabilità ovviamente ha vari step, no, di gravità, ed è molto più semplice acquisire la persona con una disabilità lieve anziché acquisire una persona con una disabilità più impegnativa e che quindi richiede un livello di inserimento molto più articolato e complesso. Io ringrazio per questo studio Camera di Commercio, ringrazio la professoressa Locatelli e il professor Uselli perché hanno fatto uno studio molto interessante e perché ci danno modo a noi che come Confartigianato e come Arsè rappresentiamo e seguiamo dal punto di vista della consulenza, del servizio, le piccole e medie imprese, ci danno modo di ricordare che esistono anche queste piccole e medie imprese. La legge attualmente prevede, una parola brutta, l'obbligo di inserimento di una persona disabile sopra i 15 dipendenti, oltre, mi pare, la soglia dei 50, due dipendenti e poi il 5% del numero complessivo di dipendenti deve essere un portatore di handicap. Questo non vale per le aziende più piccole. Le aziende più piccole, cioè dai 15 dipendenti in giù, non hanno questo obbligo.
1: Ecco, Bartolini dice l'obbligo e pone il problema della dimensione delle imprese. Questo è già un ostacolo da superare, Antonio, ma secondo loro è verosimile che un'impresa di 10 persone inserisca una persona con qualche disabilità?
2: Ma guarda, proprio in ambito Confartigianato, in ambito Confartigianato Varese, si sottolinea come queste persone disabili possono addirittura, anzi non addirittura, questo termine è certamente sbagliato, debbano essere considerate come una risorsa per l'impresa, perché se adeguatamente formate possono fornire un servizio, possono garantire un'attività importante e significativa.
1: Come
2: E
1: gli
2: in un periodo
1: altri.
2: in cui le imprese hanno bisogno di persone, ecco, queste sono delle competenze, che sicuramente vanno incluse all'interno del sistema economico.
1: E adesso, perché anche adesso lo sentiremo ancora dalla Bartolini, siccome queste cose appunto si fanno per obbligo e non ampliando un po' lo sguardo e vedendo cosa effettivamente possono e sanno fare queste persone, perché? Perché tutti quanti abbiamo delle abilità, no? Magari non ne abbiamo altre e questo vale un po' per tutti, bisogna un po' studiarle e promuoverle perché, come dici tu, non è un inserimento, non diventa più un inserimento d'obbligo che piazza una persona lì, ma è una persona che lavora come gli altri e può dare il suo apporto in un determinato compito. Sentiamola ancora, Bartolini.
0: Io passerei dal punto di vista culturale, dal pensare a un obbligo da distribuire, per cui io devo piazzare qua e là queste figure perché altrimenti non rispetto, non ottempero la legge e qualche volta si finisce anche per non ottemperarla e quindi addirittura accettare una sanzione piuttosto che far introitare all'interno dell'azienda un disabile, oppure si esternalizza tutto dandole alle cooperative sociali che sono sicuramente di enorme importanza in questo percorso, però io dico attenzione, cambiamo prima di tutto. Prima di pensare a un nuovo metodo di inclusione, cambiamo la mentalità, cioè passiamo dal parlare di obbligo da distribuire in competenza da coltivare. Cioè il portatore di handicap, il disabile, è una persona che può tranquillamente acquisire delle skills anche molto molto elevate se adeguatamente accompagnato in questo percorso.
1: Antonio, è proprio vero, ci deve essere un cambiamento di prospettiva.
2: Sì, competenze da acquisire, cioè garantire a queste persone la possibilità di essere parte attiva. Questo emerge anche dallo studio da cui sono partiti oggi pomeriggio, lo studio di Camera di Commercio Varese con i ricercatori dell'Università dell'Insubria, e credo che sia un messaggio particolarmente significativo quello che viene anche dal mondo della piccola e media impresa varesina.
1: Sicuramente è una indicazione importante per tutti. Antonio, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie, grazie a te e soprattutto grazie ai nostri ascoltatori.
1: Allora, noi andiamo.

0: siamo in Umbria, La Voce, Daniele Morini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Ben trovata Federica, buon pomeriggio a te.
0: Con te parliamo di un problema veramente importante, perché stiamo parlando di trasporti, stiamo parlando di treni. Sappiamo che l'Umbria non è servita così bene, non è la sola regione, però insomma adesso parliamo dell'Umbria e recentemente però c'è una polemica per cambiamenti che dovevano esserci e che invece sembra che non ci possano essere. Daniele.
1: Sì, come dicevi, l'Umbria insieme ad altre regioni non è l'unica, è un po' la Cenerentola dei trasporti del nostro stivale, della nostra penisola, perché proprio nei giorni scorsi, insomma un paio di giorni fa, le organizzazioni sindacali del settore ferroviario, dei trasporti ferroviari, hanno denunciato un progressivo ridimensionamento di quelli che sono i collegamenti regionali e interregionali, soprattutto in quei segmenti di raccordo tra l'Umbria e l'alta velocità. Parliamo sostanzialmente di due segmenti, di due bracci, diciamo, come dire, dell'albero, di due rami dell'albero ferroviario del nostro paese, cioè quello che dall'Umbria punta verso Roma, quindi con accesso ad Orte, e quello che invece punta verso Firenze e anche verso il nord, quindi con aggancio a Terontola, perché una delibera appunto recente dell'autorità di regolazione dei trasporti, secondo i sindacati, può penalizzare ulteriormente una regione che già come dire, ha a che fare, ha il suo bel da fare con l'isolamento, le infrastrutture fragili, tempi di percorrenza che spesso sono, come dire, complessi e difficoltosi, ecco, soprattutto per chi lavora e deve per forza
0: Certo, si
1: affidarsi
0: deve
1: al trasporto
0: spostarsi
1: ferroviario.
0: e vuole andare in treno o deve andare in treno. Allora, tu hai sentito Paolo Broggi, UGL Ferrovieri, sentiamo.
2: Noi sappiamo che esiste la linea direttissima, che oggi è chiamata Alta Velocità, e questa è un'opera che a suo tempo è stata pagata dai contribuenti, soprattutto anche dai contribuenti umbri. Struttura che dovrebbe servire per collegare l'Umbria e renderla meno isolata sia verso Roma che verso Firenze, ad oggi è in serio rischio la circolabilità dei treni a 200 km all'ora, tanto paventati e attesi dalla cittadinanza stessa. Cosa sta succedendo? L'Agenzia Regolatore dei Trasporti, ART, sta costringendo, tra virgolette, l'utilizzo della linea direttissima, quindi alta velocità, solamente ai treni alta velocità Frecciarossa Italo e ai nuovi competitor che arriveranno, sempre per il mercato privato. Noi invece vogliamo che anche i cittadini umbri che devono arrivare a Roma o devono arrivare a Firenze possano continuare a utilizzare la linea direttissima e che quindi anche i nuovi convogli acquisiti e arrivati sul territorio umbro non possono continuare a circolare per garantire un trasporto degno del nuovo millennio che ormai è in corso verso Roma e verso Firenze.
0: Allora, Broggi ha parlato di nuovi convogli, perché ovviamente immaginiamo che i treni debbano essere adatti alla linea alta velocità. Che cosa è successo però?
1: Allora, è successo che nel piano un po' di riqualificazione delle tratte ferroviarie, ahimè, come dire, abbastanza comunque obsolete dell'Umbria, soprattutto parliamo un po' dell'intersezione fra la ferrovia centrale umbra, insomma quella che va da nord a sud, e anche, come dire, il segmento che invece va da est a ovest, insomma, che collega quindi la zona di Foligno verso Perugia e poi verso Terontola, diciamo la Toscana. Ci sono arrivati negli ultimi anni dei treni nuovi che però la nuova delibera, diciamo, di cui parlavamo prima, dell'autorità di regolazione dei trasporti, ha classificato di fatto recentemente come treni interregionali, quindi che possono raggiungere sì 200 km orari,
0: Ma non
1: ma ha
0: possono.
1: spostato questo limite a 250 e quindi di fatto non possono più accedere alle
0: Accedere
1: infrastrutture ad
0: all'alta
1: alta velocità.
0: velocità. Certo, questo è un problema. Ti credo che sono scoppiate le polemiche. Sentiamo sempre ai tuoi microfoni anche Ciro, Zeno, Filt e CGL.
3: Ritardi, soppressioni, treni a 200 all'ora che da delibere ART non possono viaggiare sull'alta velocità stanno determinando delle serie condizioni di stress dei pendolari, giustamente, ma le ripercussioni non le possono pagare i lavoratori di biglietterie, capi treno, assistenza in stazioni che si vedono tutti i giorni aggredire perché purtroppo ci sono delle mancanze effettive, strutturali di un'organizzazione dell'intero tessuto dei trasporti ferroviari. Noi speriamo vivamente che le istituzioni facciano tutto il possibile perché si risolva questo problema.

0: problema, ma quello che va garantito assolutissimamente è che anche i treni pendolari, anche i treni a 200 all'ora possano viaggiare sull'alta velocità, perché è solo attraverso la percorrenza di quella linea che probabilmente si può garantire treni sicuri, perché dobbiamo rispettare i tempi anche degli altri vettori, cioè Eurostar, Italo, i francesi in futuro, saranno costretti quei treni a viaggiare puntuali e in orario e non resi invece treni di terzo livello di categoria C solo perché sopra ci sono i pendolari. L'Umbria ha bisogno di una legge speciale, investimenti sui binari, perché siamo ancora a binario unico, ma soprattutto gli umbri hanno bisogno di viaggiare sull'alta velocità.
1: Ecco, però ha detto anche un altro problema, quello dell'alta velocità ha spiegato benissimo, però che vanno rimodernati anche i binari regionali, perché se no, diciamo, per arrivare a Orte è ovvio che ci metti di più che non se avessi, no, giusto?
2: Esattamente,
1: un binario nuovo.
2: In effetti, da quello che si percepisce, la necessità di uno scatto nella rete, più che, diciamo, l'aspetto contingente e, come dire, piccolo, se vogliamo, di far viaggiare i trenini tra virgolette umbri anche sulle tratte di alta velocità, anche quelli nuovi, si tratta di ammodernare una rete che appunto nella regione è vecchia, e si sposa poi con il fatto che in Umbria ci sono solo 64 precisamente chilometri di autostrada, quindi la questione dei trasporti in questa regione, che è il cuore verde d'Italia, dicevamo,
1: il cuore verde d'Italia, ma lì è l'eredità di San Francesco che dice andate a piedi, sul cavallo, sul mulo, e lasciate stare San Francesco.
2: Esatto. Noi ci dobbiamo 8 secoli, ma siamo rimasti a quello.
1: Ma siamo rimasti a quello e ci manteniamo il verde. Allora, ci dobbiamo lasciare. Daniele, grazie per essere stato
2: grazie
1: con noi.
2: Grazie a te per l'attenzione.
1: E noi adesso andiamo a Alessandria, Radio PNR. Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio.
3: Ciao Federica.
1: Allora, intanto adesso chiamiamo il nostro ospite. Di cosa parliamo, Luca?
3: Allora, parliamo che ritorniamo su un discorso che abbiamo già iniziato più volte, cioè il riconoscimento che sarebbe arrivato all'ospedale di Alessandria a IRCCS, e cosa di pochi minuti fa anche la firma della gara di appalto per la progettazione del nuovo ospedale di Alessandria.
1: Beh, quindi insomma, notizie importanti. Ci ha raggiunto telefonicamente Davide Buzzilanghi, che è una delle persone che ha lavorato maggiormente per ottenere questo risultato, e stiamo parlando dell'ospedale di Alessandria, che adesso è ufficialmente istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Buon pomeriggio.
4: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
1: Che importanza ha questo passaggio per un ospedale?
4: Ma guarda, per noi alessandrini e per tutto il Piemonte ha una grande importanza, perché diamo innanzitutto questo dato: di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in Piemonte per ora ce n'è uno solo, ed è l'ospedale di Candiolo, specializzato nell'ambito dei tumori, ed è un ospedale che si fa parecchia ricerca e da tutti è conosciuto come un ospedale che funziona molto bene. Ora quello di Alessandria sarà il secondo istituto a ricovero e cura a carattere scientifico in Piemonte, in tutta la regione Piemonte, e sarà il primo pubblico, quindi non finanziato da privati ma finanziato dal pubblico. Significa più ricerca, più attenzione alla cura, significa più studio, significa anche più didattica, perché nell'ospedale di Alessandria c'è anche l'università, è un'azienda ospedaliera universitaria, quindi insomma è un migliorare, ecco, quello che è l'aspetto delle cure verso i pazienti.
1: Quindi abbiamo così uno sguardo completo su tutto. Diceva Luca che adesso si inizia a costruire l'ospedale nuovo?
4: Ma sì, ma la sanità alessandrina negli ultimi anni ha fatto passi importanti, perché prima siamo riusciti a ottenere la qualifica di azienda ospedaliera universitaria, quindi sostanzialmente l'università di medicina è entrata dentro l'ospedale, questo è già positivo, perché chiaramente comporta tutta una serie di migliorie dal punto di vista con la presenza dell'università. Adesso arriva la qualifica di RCCS e oggi il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, insieme all'assessore alla sanità, nella conferenza stampa hanno annunciato il via. È stata fatta una conferenza stampa per raccontare gli aspetti positivi dell'IRCCS, però hanno anche annunciato il via alle progettazioni per la realizzazione del nuovo ospedale. È un passaggio fondamentale, perché nel momento in cui partono le progettazioni,

0: parte veramente un iter che poi non si conclude dall'oggi al domani la costruzione di un ospedale, ci vorranno anni, però per me e per noi alessandrini è importante partire, e la partenza ufficiale si ha quando viene pubblicato il bando per la progettazione.
1: Per la progettazione. Il nuovo ospedale, cioè, si manterrà anche il vecchio o diventerà un polo unico oppure si userà solo il nuovo?
0: No, si concentra tutto nel nuovo ospedale, quindi cioè, sarà proprio il nuovo ospedale, rimarrà solo la struttura dove noi ad Alessandria siamo fortunati perché abbiamo, nonostante non siamo un capoluogo di regione, abbiamo una struttura dedicata come ospedale infantile. Di solito gli ospedali infantili veri e propri sono solo nei capoluoghi di regione.
1: Sì.
0: E in Italia solo Alessandria e Brescia hanno due strutture dedicate autonome, e poi abbiamo un altro, l'ospedale Borsalino, che è un polo riabilitativo che funziona benissimo. Il Borsalino e l'ospedale infantile rimangono, tutto il resto va a finire nella nuova struttura,
1: che sarà
0: una struttura nuova, più efficiente, più consona agli standard della sanità moderna.
1: Allora, Luca, vuoi fare una domanda tu?
2: Allora, dicevamo, il nuovo ospedale sarà anche più grande dai dati che sono stati annunciati.
0: E il nuovo ospedale avrà oltre o intorno ai nuovi 600 posti letto, quindi sarà leggermente più grande dell'attuale, ma soprattutto avrà una conformazione diversa, più moderna, più efficiente, non sarà più in sopraelevata. Adesso noi ad Alessandria abbiamo un palazzo di circa 11 piani che è un ospedale,
1: sì,
0: e appunto le esigenze moderne prevedono che invece non ci siano tutti questi ascensori che spostano i pazienti dall'alto al basso,
1: sì, ecco,
0: più orizzontale. Ci saranno delle zone didattiche per l'università, insomma sarà sicuramente una
1: struttura
0: importante.
1: Certo, molto, molto efficiente, molto efficace. Ci sono tutte le specialità, immaginiamo, sì, perché è un'università, ma ci sono cose su cui punta di più la ricerca ad Alessandria?
0: Sì, ecco, diciamo che per completare il discorso legato all'IRCCS, ogni RCCS ha una materia specifica di approfondimento. E per quello di Alessandria sarà la pneumologia e la cardiologia. Quindi diciamo che l'orientamento, la ricerca si continuerà a fare sotto tutti i punti di vista, però soprattutto in ambito di pneumologia e cardiologia, e quindi diciamo che con un IRCS l'ospedale diventa un po' un punto
1: di riferimento,
0: riferimento per la regione, ma anche per chi arriva da fuori regione. Ecco, gli amici della Liguria, che è una regione confinante, sicuramente avranno ad Alessandria, che tra l'altro siamo anche confinanti come provincia, un punto di riferimento
1: Evidentemente loro non hanno. Allora, intanto complimenti per questo passaggio, che poi è utile per tutti quanti noi, parliamoci chiaro, perché noi parliamo di cose, no, di una regione o di un'altra, ma poi la sanità è un fiore all'occhiello nazionale, possiamo dirlo, Buzzilanghi?
0: Sì, la sanità in Italia, ricordiamoci che insomma è pagata da tutti i cittadini, chiunque ha diritto alla cura, la sanità è universale, la sanità cura tutti. È chiaro che ogni tanto si perdono i pezzi, ma
1: questo
0: però ricompattati.
1: Esatto, intanto voi avete messo un pezzo.
0: Esatto, un pezzo avanti.
1: Un pezzo avanti, esattamente.
0: Esatto.
1: Allora, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, grazie al collega Luca Sturla e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Luca, grazie, alla prossima.
2: Ciao.
1: Noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.
3: Il Territorio.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: TV 2000.
9: Non una televisione qualsiasi.
8: Canale 28 del digitale terrestre.
9: 157 di Sky.
8: 18 TV Sat.
9: TV2000.it.

0: In Blu 2000 News.
1: La scomparsa del cardinale Camillo Ruini, domani funerali alle 16.30 in San Pietro, presieduti da Papa Leone.
2: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare l'annuncio nella tarda serata di ieri il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini. La sua guida pastorale dal 91 al 2008, si legge nella nota della Diocesi della Capitale, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della CEI. E il cardinal Matteo Zuppi, che guida oggi la conferenza episcopale, in una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinal Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a camminare nel proprio tempo, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il Papa ha ricordato il cardinale Ruini esprimendo gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che visse con generosità il suo ministero. Leone, nel telegramma alla Diocesi di Roma, definisce Ruini esperto e saggio fratello.

0: corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante. I capi di Stato e di Governo del G7 in dichiarazione al vertice francese di Evian si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà. Giudizio positivo anche sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Da Evian arrivano anche però le parole di Trump: l'intesa con l'Iran non è definitiva, è un memorandum d'intesa, ha spiegato, e se non mi piace torneremo a spararli, a sganciare bombe sulle loro teste. Le parole della Premier Meloni in conferenza stampa: si sono appena conclusi i lavori del vertice, molto importante, cui risultati sono soddisfatta, così la Premier incontrando i giornalisti ha poi spiegato: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Sospesa la linea Milano-Bologna, ritardi, cancellazioni per l'alta velocità, un'interruzione che è iniziata questa mattina intorno alle 10.30. È tutto, torniamo alle 18.
1: In blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
2: 50 anni di carriera in 160 fotografie, il Museo Civico di Bassano del Grappa è pronto ad ospitare dal 24 ottobre fino all'aprile 27 la prima retrospettiva completa in Italia del fotografo brasiliano Sebastião Salgado. A un anno dalla sua scomparsa, la mostra ripercorre in due sezioni la carriera e le fotografie di Salgado, tra fascinazione per la natura incontaminata e sfide ambientali e sociali per il nostro pianeta. Avremo modo di riparlarne, di arte parleremo molto nella puntata di oggi di In Blu Social Club, il nostro salotto della cultura e degli spettacoli. Benvenuti da Carlo Magistretti. Andremo tra poco a Shanghai, dove si è aperta ieri una mostra dedicata al pittore Giorgio Morandi, che pare da quelle parti sia amatissimo, ed è la prima volta che viene portata una mostra così importante con tante opere di Morandi all'estero. Ma poi parleremo anche di eventi, come al solito in questo periodo dell'anno, in giro per l'Italia, non solo, di musica e di, ma soprattutto appunto di cultura, e poi un libro molto interessante. Iniziamo con la musica, c'è Alex Baroni e la sua grande voce, Cambiare.

cambiare. Questo è Alex Baroni ed è un piacere riascoltarlo in quelle poche cose che purtroppo ha potuto fare nella sua breve vita. Allora, parliamo di mostre all'estero. Come vi dicevo prima, andiamo a Shanghai, dove si è aperta la mostra più grande all'estero mai dedicata al pittore bolognese Giorgio Morandi. In Cina pare che l'artista, che è morto nel 64 e raramente si era allontanato dalla sua città e dal suo paese natale, Grizzana Morandi, sull'Appennino bolognese, in Cina pare appunto sia oggetto di una passione sfegatata. Dall'Italia forse non ci si rende conto di questa passione, ma ci arriveremo parlando anche del merchandising. Leggo il reportage di Andrea Zanchi del Quotidiano Nazionale, che racconta da Shanghai che il Museum of Art Pudong a Shanghai da oggi fino al 28 ottobre ospita la mostra Giorgio Morandi Solo, con più di 140 opere tra celebri dipinti e tanti oggetti che sono appartenuti al pittore e alla sua casa studio in centro a Bologna, in via Fondazza, come una pressa che lui aveva utilizzato e utilizzava per le sue opere e che non aveva mai lasciato la città, oppure come i tubetti di colore che lui comprava in una mesticheria in via Indipendenza, in pienissimo centro, che usava poi per fare i propri dipinti. Perché il colore, lo sappiamo, è una delle cifre più importanti della pittura di Giorgio Morandi. L'importanza del colore, della metodicità dei dipinti è stata al centro delle riflessioni che hanno animato il vernissage della mostra, preso d'assalto subito da una lunga fila di visitatori. La mostra, dopo la Cina, dove si spera arrivi a 300.000 visitatori, si trasferirà a Seoul, in Corea del Sud, e è anche ovviamente uno strumento di diplomazia culturale tra Italia e Cina, e quindi è uno di quegli esempi in cui si può usare il termine inglese soft power, ne abbiamo già parlato in altre occasioni. Ma veniamo al merchandising che vi volevo raccontare dal reportage del Quotidiano Nazionale. Il merchandising prodotto in Cina per questa mostra è incredibilmente vasto: i pupazzetti che ritraggono Giorgio Morandi, le bottiglie in ceramica che sono la copia, diciamo così, la copia vera, materiale, delle bottiglie che lui dipingeva nelle sue nature morte, con quei colori appunto particolari, quella luce che era sempre molto filtrata nei suoi dipinti. Oppure ci sono i vestiti color Giorgio Morandi, cioè c'è una gamma di vestiti che sono, diciamo, che hanno come colori disponibili quelli della palette, diciamo così, dei dipinti di Giorgio Morandi. Insomma, c'è da scommettere che l'amore della Cina per questo pittore sia solo all'inizio. Tra poco parliamo ancora di arte, ma andiamo a Firenze.

Firenze andiamo a Venezia, dove è in corso la Biennale di Teatro e il curatore, come sappiamo, è William Dafoe. Allora, c'è stato uno spettacolo che arrivava dal Giappone, Desdemona riappare dall'aldilà, protagonista di questo Mugen no Otello, opera di Shakespeare.

shakespeariana basata sulla tradizione del teatro No, il teatro giapponese, a cui è aggiunto il termine Mugen, che significa onirico in giapponese. E Desdemona, che come sappiamo è vittima di Otello, riemerge dal regno dei morti, racconta la follia di Otello che l'ha uccisa. Ridotta dunque a un fantasma, il personaggio difende la sua moralità per poi poter riposare in pace nell'eternità. Come è venuta l'idea al regista? E si è ispirato a un antico proverbio giapponese che dice: anche se sono morto non posso morire del tutto, dovrò portarmi i rimorsi nella tomba per risolvere i problemi che non ho risolto in vita. Esplorare territori ignoti, e questo è il principio su cui si fonda il secondo anno di direzione artistica del festival da parte dell'attore e regista William Dafoe. L'anno scorso, dice, ho accolto spettacoli di autori del teatro occidentale, stavolta mi sono avventurato in luoghi sconosciuti a me

lavoro di Davide Iodice, intitolato Promemoria, che nella residenza per anziani San Giobbe propone un percorso di riflessione condiviso dagli ospiti e dagli spettatori, accompagnati da un'equipe artistico-pedagogica. Il tema fragilità e cura è con persone sofferenti nel corpo, ma non sofferenti nell'animo. Una trilogia sul lutto, romance familiare, quella del greco-albanese Mario Banusci, che ha ricevuto anche il Leone d'Argento. L'autore regista offre un'esperienza sensoriale. Non ci sono parole dette in questi spettacoli, ma solo dolore per la perdita di persone care attraverso i corpi degli interpreti. E poi c'è lo spettacolo del performer greco Christos Stergioglou, si intitola Crise, si affronta il tema dei rifugiati, migranti, schiavi. Poi ci sono stati, come sappiamo, Maggia e Madante, che ha ricevuto

La manifestazione prevede la lettura di testi inediti, dove ci sono anche interviste di approfondimento agli ospiti. Il tema guida quest'anno è sconfinare. Ogni serata poi avrà un titolo specifico. Chi scrive al mondo, donne dinamiche di potere, a cui partecipano tra gli altri la scrittrice statunitense Rachel Kushner, autrice del Lago della Creazione, e Nige Sinnot, autrice francese di Triste Tigre, che ha vinto lo Strega Europeo nel 2024. Il 20, la serata Controvento, storie di resistenza, si apre con un omaggio alla fumettista e regista franco-iraniana Marianne Satrapi, scomparsa, lo ricordiamo, l'abbiamo ricordata, il 4 giugno scorso. E poi il 21, Le mappe invisibili, il potere delle parole, propone le voci dalla Spagna, dalla Francia e dal Messico, con gli scrittori Manuel Vilas, Emmanuel Carrer e Yuri Herrera. Per informazioni c'è il sito culture.roma.it.

0: bravi.
1: Ancora manifestazioni in giro per l'Italia, argomento a piacere, un festival in cui sono gli stessi ospiti a scegliere il tema. Dopo il successo dell'anno scorso torna per la seconda edizione il festival dell'argomento a piacere a Roccella Ionica, siamo in provincia di Reggio Calabria. Da dopodomani fino a domenica, ideato e diretto da Tommaso Labatte, tre serate con ospiti diversi e alcuni incontri pomeridiani dedicati ai libri. La formula è piaciuta, dunque si continua, e quest'anno comincia Enrico Mentana con un incontro

dell'isola. Tra gli altri, a sorpresa, dovrebbe esserci Emmanuel Carrère in più. E poi ancora andiamo in Piemonte. La 29esima edizione di Asti Musica, dal 4 al 21 luglio, un cartellone pensato per parlare a generazioni e gusti diversi. Quindi grandi show e grandi appuntamenti, una speciale serata dedicata agli anni 80, ingresso gratuito, e poi con la notte bianca di Asti, con la musica anni 80, un po' di revival. Poi in Piazza Alfieri tanti ospiti, per esempio Anastasia, il 7, oppure gli One Republic, il 9, i Litfiba, i Pooh, Fiorella Mannoia, Giorgia, e poi il 21 si chiude con Morrissey, grande esponente del pop britannico. Per Anastasia, tra l'altro, è una data, quella del 7 di luglio, che seguirà quella di Roma il 6 luglio all'Auditorium Parco della Musica.

Ora parliamo di un libro che è molto interessante alla luce di quello che stiamo vivendo in questi ultimi anni. È un libro su come si fabbricano le menzogne. Attenzione, perché è davvero interessante. Ce lo racconta Chiara Mercuri su Avvenire di Oggi. A distanza di alcuni mesi dall'uscita, questo libro di Tommaso Di Carpegna Falconieri continua a far parlare. Il volume si presenta come un divertissement ritattagliente. La storia al contrario, papesse e antipapi, nani e fantasmi, pubblicato da Salerno. Il titolo suona come un altro libro di cui si è parlato,

0: la genesi della leggenda, mostrando perché era nata e per dire cosa in quella società medievale. La leggenda, che all'inizio era fortemente misogina, era nata nel Medioevo per affermare con nettezza che le donne non potevano diventare sacerdoti, tantomeno papi, a causa del fatto che sono donne che generano la vita. Con il tempo, paradossalmente, quella stessa leggenda si è trasformata in una bandiera del suo contrario, diventando icona femminista. Il capitolo sugli antipapi mostra invece come l'etichetta di antipapa coincida con il momento del verdetto dei vincitori. Quindi, fin tanto che ci sono due contendenti al soglio pontificio, non esiste il papa e l'antipapa, ma dopo, quello che riuscirà a ottenere il soglio pontificio comincerà a dire e farà dire che l'altro era l'antipapa, e dunque nella storia si arriverà a memorizzare che uno è l'antipapa e l'altro no. Oppure c'è il capitolo La vera origine del popolo dei nani. Allora, i nani nella mitologia germanica sono bassi, scuri, tarchiati, fabbri molto esperti, abitano fortezze di pietra e corrispondono punto per punto ai legionari romani stanziati sul confine del Reno. Le analogie si moltiplicano: il nano sarebbe in origine il soldato romano, visto dagli occhi dei guerrieri germani, biondi e altissimi, che lo incontrano per la prima volta. Tutto sembra sensato e documentato, in realtà quello che vi ho appena detto è tutto falso. Le fonti citate sono effettivamente esistenti, ma sono collegate in questo ragionamento attraverso una cosa che Umberto Eco chiamava sfrenamento analogico. Il fatto che i nani portino la barba e i legionari a volte si lasciassero crescere la barba non dimostra quello che sostiene questa tesi. Il fatto che entrambi vivessero in costruzioni di pietra non prova nulla. Il fatto che entrambi fossero percepiti come più bassi, guardandoli dagli occhi dei germani, neanche. Il meccanismo è relativamente semplice da descrivere, ma è difficile da smontare. Cioè, si prende il linguaggio della scienza, con delle citazioni, con delle note, lo si riempie di un contenuto che non è scientifico, perché le fonti sono state già selezionate con arbitrio e le connessioni tra i dati sono manipolate e le conclusioni dunque sono forzate. Quindi si parte dalla conclusione in realtà, che è già decisa, e si costruisce intorno a un edificio di fonti che sostiene questa tesi. Il risultato è un testo che sembra scientifico per chi lo legge e produce nel lettore l'impressione di una dimostrazione rigorosa che in realtà non ha dimostrato niente. Il punto è che le fonti non sono tutte uguali, ci vuole un grande lavoro per stabilire quali siano delle fonti degne, proprio come si fa per i testimoni a un processo. La scienza è complessa, non basta prenderne a prestito un pezzettino. Ecco dove il titolo del libro torna a risuonare. La storia, al contrario, non è un gioco di parole sui personaggi e i fatti storici rovesciati, è soprattutto una riflessione su cosa succede quando il metodo scientifico viene rovesciato dall'interno. Se qualcuno avesse letto Il mondo al contrario di Vannacci, avrebbe riconosciuto il procedimento. Un libro che si presenta con la serietà dell'analisi e che cita dati, studi e che costruisce un'argomentazione apparentemente sensata, razionale, che tuttavia sostiene delle tesi sconfessate da decenni da tutte le scienze, biologia, storia, scienze umane. E dunque, chi vuole approfittare di questa confusione sa che costruire un linguaggio che imita quello della scienza è sufficiente per convincere chi non ha né il tempo né la pratica per smontare queste balle, diciamo pure, pezzo per pezzo. Se volete approfondire di più, il libro La storia al contrario, papesse e antipapi, nani e fantasmi, di Tommaso Di Carpegna Falconieri, pubblicato da Salerno, lo trovate in libreria.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Questa sera su TV 2000 in prima serata la serie TV Canonico con Michele La Ginestra. Questa è la terza stagione, inizia alle 21.15 su TV 2000, canale 28 del digitale 157 di Sky. Se vi perdete qualcosa c'è la nostra app Play 2000 da scaricare gratis sul vostro smartphone. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito. L'appuntamento con In Blu Social Club, il nostro salotto della cultura degli spettacoli, è per domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi l'augurio di una buona serata e buon proseguimento all'ascolto di In Blu 2000.

0: 2000. In Blu 2000, news.
1: L'avvio al cardinale Ruini, aperta la Camera Ardente a Roma, domani pomeriggio in San Pietro, i funerali presieduti da Papa Leone. Unanime il cordoglio per Ruini, storico presidente della CEI, uomo di chiesa capace di dialogare con il mondo della cultura e della politica. È terminato il G7 ad Evian in Francia, Trump torna a minacciare l'Iran, i sette grandi danno il loro pieno appoggio all'Ucraina. Domani iniziano gli esami di maturità, impegnati con la prima prova scritta oltre 500.000 studenti. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, unanime il cordoglio e la preghiera in queste ore per la morte ieri sera del cardinale Camillo Ruini all'età di 95 anni al Pontificio Seminario Romano, aperta la Camera Ardente. Lì si trova il nostro Nicola Ferrante.
2: Sì, buonasera dal Pontificio Seminario Romano Minore, la struttura dove è stata allestita la Camera Ardente, lo dicevi, del cardinale Camillo Ruini, scomparso nella tarda serata di ieri a 95 anni, le ultime ore della sua vita vissuta qui nella Casa Bonus Pasto in territorio vaticano, rilanciata nel 2000 proprio dal cardinale che per 16 anni è stato sia presidente della CEI che vicario della città di Roma dal 91 al 2008, tenendo il doppio incarico. La morte ieri sera, accudito, ricordo doveroso, dall'anziana Pierina, la sua premurosa e fedele perpetua, che ha raccolto anche il suo ultimo sereno respiro, esposta alla salma per la preghiera di suffragio dei fedeli. Camera Ardente aperta da oggi a mezzogiorno fino alle 19, ha fatto sapere il vicariato di Roma che ha dato la notizia della scomparsa, poi di nuovo domani, ma solo la mattina dalle 9 e fino a mezzogiorno nella Cappella della Madonna della Perseveranza. A seguire ci sarà il trasferimento della salma nella Basilica di San Pietro, dove alle 16.30 sarà Papa Leone a presiedere i funerali, secondo quanto ha fatto sapere l'ufficio delle celebrazioni liturgiche vaticano. Papa Prevost in un telegramma lo ha definito esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante, incessante. Il davai da stamattina di chi sta venendo a rendere omaggio al corporato, fra gli altri è venuta in mattinata tutta la presidenza della CEI, che oggi era riunita in plenaria, quindi guidati dal presidente il cardinale Matteo Zuppi, dal segretario il monsignor Giuseppe Baturi, hanno sostato qui in preghiera commossa, testimone fedele del Vangelo, lo hanno definito in una nota capace di tenere insieme cultura, vita e fede. Tante le dichiarazioni del mondo laicale, ecclesiale, tra commozione e gratitudine. Allora, in diretta dal Vaticano, Nicola Ferrante, restituisco la linea allo studio.
1: Come sentivamo da Ferrante, tante le voci, le testimonianze che continuano a giungere nel ricordo del cardinale che guidò la CEI dal 91 al 2008. Cristiana Caricato.
3: La Camera Ardente a pochi passi dalle mura leonine, le mani intrecciate, i laghi azzurri capaci di trafiggere l'interlocutore chiusi. Non più Eminence, ma ciò che resta di un uomo che ha oltrepassato il confine dell'oltre, andando incontro a ciò che negli ultimi anni temeva di più, il giudizio di quel Dio su cui aveva plasmato la vita. Quando a metà serata di ieri si è diffusa la notizia della morte di Camillo Ruini a 95 anni, dopo settimane di lento e inesorabile declino, sono fioccati i ritratti, le ricostruzioni della sua scalata ai vertici della Chiesa italiana, l'indubbia riscossa culturale e le lucide scelte politiche di una Chiesa che non voleva rinunciare alla presenza pubblica. Oggi, davanti al feretro, lo sfilare di amici e porporati tra collaboratori ed estimatori. La presidenza della CEI a rendere omaggio con i suoi vertici e le parole affidate ad un comunicato in cui si ricorda il servizio alla Chiesa, l'intelligenza vivace, il vigore pastorale e la profonda dedizione, oltre ad una concezione integrale della persona. Domani le esequie nella Basilica di San Pietro, presiedute da Papa Leone, che nell'ultimo anno lo aveva incontrato più volte, apprezzandone la generosità nel ministero. Esperto e saggio fratello, dalla fede profonda, intelligenza acuta e sguardo lungimirante, nel ricordo del Papa, che rende grazie a Dio per la discrezione e l'abnegazione con cui Ruini ha servito il Vangelo e la Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La vita del cardinal Ruini, uomo di Chiesa, capace di dialogare con la cultura cultura e la politica, Paolo Fucini.
4: Emiliano di Sassuolo, classe 1931, medico mancato perché nonostante i genitori non volessero, Camillo Ruini a 23 anni era già sacerdote. Il punto di svolta della biografia è il convegno ecclesiale italiano di Loreto dell'85. Papa Wojtyła si convince che è lui l'uomo a cui affidare il governo della Chiesa italiana. Nel 91 lo nomina vicario di Roma, cardinale.

0: Cardinale presidente dei vescovi italiani, incarico tenuto per 16 lunghi anni fitti di avvenimenti dentro e fuori la Chiesa, a iniziare dalla fine dell'unità dei cattolici in politica. Ma la marginalità dei cattolici nel dibattito pubblico non è affatto un destino ineluttabile nella visione di Ruini, che coniuga fede e cultura e non arretra sul terreno di scontri anche aspri quando in gioco sono quelli noti come valori non negoziabili. La consonanza è stata pressoché totale con Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, molto meno con Francesco, ammise una volta Ruini stesso, alimentare la fiamma della fede. È la speranza che Ruini, dopo averle dedicato una vita di servizio alla Chiesa, disse di riporre in Leone XIV. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il cardinal Ruini, dunque protagonista della vita della Chiesa e del nostro paese, Monsignor Claudio Giulio Dori, storico portavoce della CEI, oggi assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica e di Azione Cattolica.
2: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati. Quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva. Certamente poneva grandi questioni alla politica italiana e per questo giustamente attorno a lui si è sempre sollevato un grande dibattito. Ma per fortuna.
1: I funerali di domani pomeriggio alle 16:30 in Vaticano, presieduti da Papa Leone, verranno trasmessi in diretta da TV 2000. Voltiamo pagina. Venerdì la firma dell'intesa tra Stati Uniti e Iran, ma oggi Trump torna a minacciare Teheran. Antonio Soviero.
3: L'accordo con l'Iran non è definitivo. Se non mi piace o si comportano male, torneremo a sganciare bombe sulle loro teste. Donald Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma del memorandum in Svizzera. Il tycoon definisce false le indiscrezioni di stampa che parlano di un fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione nel paese sciita. Ma a tutt'oggi l'amministrazione americana non ha reso noto il testo firmato digitalmente. Testo pubblicato in anteprima da alcuni media. A primo punto vi sarebbe il cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso. A seguire lo stretto di Hormuz, Washington e Teheran si impegnano entro 30 giorni dall'accordo definitivo a liberarlo completamente e l'Iran potrà riprendere a vendere il petrolio all'estero. Il destino dell'uranio arricchito, circa 400 kg, sarà deciso in colloqui successivi. Le parti hanno 60 giorni per l'intesa definitiva, sempre che Israele non faccia saltare tutto. Netanyahu continua a ordinare al suo esercito di bombardare il Libano. Lo ha fatto anche oggi. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Erevian, è finito il G7 con focus sul Medio Oriente, ma anche sull'Ucraina. Marco Bolini.
4: Sono il capo, ha detto Trump stamattina entrando per ultimo nella sala del G7 a Evian. Scherzava, o forse no, ma stavolta almeno sull'Ucraina si è allineato ai partner, guidati da Macron, che più di tutti ha spinto per un sostegno deciso a Kiev. Anche il premier canadese Carney dice di apprezzare la posizione più realistica, più dura di Trump nei confronti della Russia. Vedremo quanto dura. Certo, dicendo che Putin dovrebbe fare un accordo e che presto potrebbero arrivare altre sanzioni a Mosca, ridà fiducia a Zelensky, incontrato ieri a Evian. Ho risolto 8 guerre. Onestamente pensavo che questa guerra fosse più facile, ha ammesso poco fa Trump, dicendo di aver avuto comunque ottimi colloqui sia con Putin sia con Zelensky. Ma intanto la guerra continua a fare vittime e danni. Almeno 10 morti e 64 feriti nei raid russi delle ultime 24 ore su diverse regioni. Kiev invece ha colpito un'altra petroliera russa nel Mar Nero. Marco Burini, linea allo studio.
1: Delegazione italiana al G7 guidata dalla Premier Meloni, Augusto Cantelmi.
5: In questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali.
6: La presidente del Consiglio Meloni al termine del G7 di Vienna non nasconde la soddisfazione per i risultati ottenuti e per il clima tra i grandi della terra. Sull'Ucraina Meloni tiene il punto sulla necessità di un negoziatore unico che non deve essere di uno

0: dei grandi paesi. Il rapporto con Trump, non scherzoso ma concentrato su temi seri, molto positivo, dice Meloni, un rapporto immutato.
1: Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte, siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale, non c'è bisogno che ci chiariamo quando...
0: Spazio anche ai temi interni, Meloni attacca ancora Vannacci, fa il gioco della sinistra e lo critica per le parole sul femminicidio, difendo la legge che abbiamo approvato, chiosa la Premier. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
2: Operazione antiterrorismo, fermato un sedicenne, Beatrice Bossi.
3: Sul cellulare che gli è stato sequestrato, gli inquirenti hanno trovato anche il video integrale dell'attentato terroristico alla moschea di Christchurch, quello del 2019 in Nuova Zelanda, che uccise 51 persone. L'autore di quel massacro veniva indicato nelle chat monitorate dalla Digos come un modello da emulare. È stata solo l'ennesima conferma per gli inquirenti che, dall'autunno del 2025, monitoravano siti web di propaganda suprematista. Tra gli utenti che inneggiavano alla fondazione di organizzazioni clandestine violente contro magistrati e giornalisti italiani, la polizia ha trovato anche un minorenne, 16 anni, residente nella provincia di Bologna. Durante le perquisizioni della sua abitazione, gli agenti hanno trovato manuali sulla fabbricazione artigianale di pistole, ordigni e giubbotti antiproiettili. Il ragazzo è stato arrestato in flagranza e ora si trova ad Ancona presso una comunità di prima accoglienza. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: Conto alla rovescia per i 500.000 studenti che domani inizieranno l'esame di maturità. Si parte con lo scritto di italiano uguale per tutti. Non manca un po' di inevitabile preoccupazione, come raccontano Emanuele e Arianna al microfono di Giorgia Bresciani.
4: Ti preoccupa? Mi pare di sì.
5: Sì, mi preoccupa decisamente, soprattutto l'esame orale. La materia che mi preoccupa di più tra le quattro che ho è storia, perché sono sempre stato terribile nel memorizzare date e nomi e all'esame di maturità sicuramente quelli li devo tirare fuori.
6: Scienze umane come materia, cioè più che altro paura di non riuscire a dire tutto quello che vorrei dire o di non dire abbastanza o comunque di andare in palla e di smettere di parlare.
4: Per gli iscritti sei più tranquilla?
6: No, per nulla, anzi.
7: Con il rush finale è arrivato anche il momento della clausura.
5: Ho ormai una settimana che mi chiudo in camera e passo la mattina a studiare e pomeriggio a ripetere qualcosa ad alta voce.
6: Cerco di farmi degli appunti su elementi comuni, però in generale non sto uscendo di casa.
7: Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: Un flash di agenzia, overdose di farmaci per la madre di Andrea Sempio, ricoverata in ospedale, non si sa se assunti volontariamente o meno. È tutto per questa edizione, Daniele Caruso ha curato la parte tecnica, da Ugo Scale grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.
8: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
9: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
10: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
11: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Chuck, motore, azione!
13: Mi
12: mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
13: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.

0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
1: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
2: Soul.
1: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
3: Il lunedì alle 21 su InBlu 2000.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino, in diretta alla radio. Amiche e amici di Inblu 2000, oggi siamo insieme per raccontare un pochettino come si aiutano le parrocchie, come si sostengono nelle diocesi, che esperienze ci sono di automutuo aiuto, mi verrebbe da dire, se c'è una parrocchia in difficoltà, le altre intervengono per aiutare, parliamo di questo.
1: In Cammino.
0: E lo facciamo con i nostri ospiti che vado a presentarvi. Diamo il bentornato a Don Claudio Francesconi, economo della CEI, ben trovato.
2: Buonasera, ben trovati a tutte e a tutti.
0: Grazie. E poi abbiamo anche in collegamento l'economo della diocesi di Trento, Marco Merler. Ben trovato, Marco.
3: Buonasera anche da parte mia a tutti e a tutte.
0: Ecco qua. Allora, Marco, parto da te perché un po' la puntata è stata pensata rispetto alla notizia che abbiamo letto di una sorta di fondo straordinario, che un fondo di solidarietà parrocchiale, uno strumento che permette di sostenere le parrocchie della diocesi chiamate ad affrontare situazioni di difficoltà straordinaria. Ci vuoi parlare, insomma, di che cosa si tratta, come è venuta fuori questa idea, questa operazione?
3: Ma in realtà è un'idea che in diocesi c'è da molto tempo, perché andando proprio anche a seguito del vostro invito a ricercare un po' di documenti, nasce alla fine degli anni 70, quindi quasi 50 anni fa, proprio con l'idea di cercare da una parte di portare avanti le motivazioni ideali di solidarietà, di giustizia all'interno delle varie parrocchie, e dall'altra rispondere a bisogni concreti appunto delle parrocchie più in difficoltà. Forse una premessa: la nostra diocesi è caratterizzata da un numero di parrocchie piuttosto elevata, sono 450 parrocchie su circa 500.000 abitanti, tanto per darvi delle dimensioni.
0: Su un territorio non pianeggiante, mi viene a dire, quindi anche difficile da gestire, diciamo.
3: Infatti, stavo dicendo questo, e anche con dimensioni estremamente diverse, perché abbiamo una decina di parrocchie che hanno meno di 100 abitanti e ne abbiamo anche qualcuna che supera i 10.000 abitanti, quindi insomma con caratteristiche anche molto diverse. Quindi in questo contesto è nata questa discussione a fine degli anni 70 e si è deciso, a mio modo di vedere con grande lungimiranza, di far partire questa iniziativa, come dire, strutturata, che va dal di là della buona volontà e della disponibilità in maniera che poteva nascere così in maniera spontanea fra le varie parrocchie, ma di creare da una parte una commissione diocesana che gestisse questa solidarietà fra le parrocchie e dall'altra di istituire, a partire dal 1982, una giornata all'anno in cui le offerte raccolte nelle

0: chiese, delle varie parrocchie della diocesi, vengano destinate a un fondo appunto di solidarietà che poi viene gestito da questa commissione. Questa era stata l'idea iniziale degli anni Ottanta. Poi ovviamente le cose sono andate avanti, ci sono state varie fasi, c'è stata poi insomma un'evoluzione nel tempo e questa ultima fase abbiamo deciso un po' di rilanciare questo strumento e di rivitalizzarlo, che visto che negli ultimi anni si era un po' affievolita, certo, diciamo così, la sensibilità.
1: Poi proviamo a scendere anche un po' più nel tecnico per capire anche come funziona fisicamente, però vorrei chiedere a Don Claudio Francesconi, economo della Conferenza Episcopale Italiana, quali sono le spese che una parrocchia insomma deve affrontare mensilmente, quali sono le principali, diciamo così, uscite che una parrocchia deve gestire?
2: La comunità parrocchiale direi che sia molto simile alla comunità familiare, quindi c'è una casa di cui prendersi cura e ci sono gli abitanti della casa di cui prendersi cura, quindi le spese sono le spese ordinarie, direi, di gestione, dall'energia elettrica, riscaldamento, da una manutenzione ordinaria che va dalla pulizia all'acquisto di generi anche alimentari per i vari servizi che eventualmente la diocesi può offrire, come può essere l'attività oratoriale, certo, le mense per i poveri e quant'altro. E poi il tema grosso, che è quello che più fa, credo, preoccupare le nostre parrocchie, soprattutto le parrocchie più piccole, come faceva riferimento prima anche Marco, e cioè le manutenzioni straordinarie. Cioè il grosso peso, la grossa preoccupazione delle nostre parrocchie, dei nostri parroci e delle comunità è come manutenere edifici anche importanti, edifici anche storici, certo, no? Per la maggior parte storici, perché la nostra storia insomma ce l'ha consegnati, in località anche molto difficili o piccole, in zone molto interne e senza risorse, eppure ecco, questa è una sfida importante, quindi la manutenzione straordinaria, dico, agli edifici. Pensiamo che cosa significa per una parrocchia magari di 300 abitanti o di 100 abitanti in un paese di montagna dover rifare un tetto della chiesa, certo, che comunque meno di 300.000 euro non ci si fa a farlo, no? Senza. Quindi questo è un, diciamo così, il trend normale, ecco.
1: Ma a questo punto ti chiedo anche quali sono le entrate di una parrocchia di solito?
2: Fondamentalmente l'ente ecclesiastico, quindi la parrocchia, l'entrata principale sono le offerte dei fedeli. Non? Poi qualche parrocchia può avere magari qualche altra fonte di reddito più stabile, che può essere, che so, un piccolo immobile, un piccolo medio immobile messo al reddito, certo, in affitto, ci possono essere però altre attività, generalmente attività ad esempio educative o attività simili a queste raramente sono fonte di reddito, spesso e volentieri sono fonte invece di
1: spesa,
2: quindi sostanzialmente sono quelle la donazione. In questo senso è decisivo recuperare il tema della corresponsabilità.
1: Infatti, mentre parlavate mi sono segnato questa parola, corresponsabilità, che è nell'ottica appunto Marco Merler dell'operazione, no? Che avete in qualche modo rivitalizzato. Ti chiedevo prima anche dal punto di vista tecnico come funziona, sono gruppi di parrocchie che si aiutano oppure c'è una regia diocesana che va in qualche modo a redistribuire?
0: No, questo fondo è proprio una regia diocesana, ovviamente questo non impedisce che ci siano anche aiuti fra le parrocchie, che succedono spesso, soprattutto fra le parrocchie, vedo che spesso ci sono magari proprio nelle occasioni di cui parlava prima Don Claudio, dei finanziamenti, magari dei prestiti fra la parrocchia che ha più disponibilità e quelle, certo, che ne ha meno, per consentire di sostenere la spesa. Invece il fondo che abbiamo istituito con questa giornata è proprio un fondo che viene gestito con una regia a livello diocesano, quindi le parrocchie che hanno la necessità fanno una richiesta a livello diocesano. Abbiamo con questa fase insomma creato anche un piccolo modulo online proprio per cercare di velocizzare e semplificare anche tutti questi meccanismi in maniera non particolarmente complessa, insomma semplicemente andando a individuare

0: loro necessità e le motivazioni che portano a questa richiesta, e poi ci sarà un'istruttoria, una breve istruttoria, quindi una richiesta di eventuali informazioni aggiuntive o quant'altro da parte del vicario col supporto della struttura della curia, della diocesi, e infine un passaggio nel Consiglio Diocesano Affari Economici, a cui abbiamo demandato il compito 3 volte all'anno di analizzare queste richieste e poi insomma di fare delle valutazioni, sperando di riuscire a soddisfarle tutte, ma naturalmente, se il fondo non fosse sufficiente, a fare poi delle valutazioni di priorità per capire, certo, chi poter soddisfare e chi no, insomma, ecco.
1: Ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo a parlare di parrocchie che provano a sostenersi vicendevolmente. Vi proponiamo un brano che è una cover di Eros Ramazzotti e Alicia Keys, prossimi super ospiti al Festival di Sanremo, e il brano si intitola L'Aurora.

0: Ramazzotti, questo invece è uscito lo scorso mese di novembre, come vi anticipavo, insomma, una coppia questa, Eros Ramazzotti e Alicia Keys, che vedremo anche sul palco dell'Ariston a brevissimo come super ospiti. Ma torniamo ai nostri argomenti di questa sera. Stiamo parlando di chiesa, di economia, quando le parrocchie si sostengono a vicenda, un racconto che stiamo facendo con Don Claudio Francesconi, economo della Conferenza Episcopale Italiana, e con Marco Merlere, economo della diocesi di Trento. Don Claudio, ma esiste un meccanismo per responsabilizzare i parrocchiani stessi anche a livello economico? Oppure è un onere troppo grande? Quando il tetto della parrocchia perde acqua, e va bene il parroco, va bene la diocesi, ma i parrocchiani, al di là della questo, al di là di in qualche modo l'8 per 1000, immagino, insomma, tante situazioni, devono mettere mano al portafoglio, organizzare situazioni?
1: Ma io credo che il punto di forza e strategico, per così dire, sia un'attività di trasparenza che la parrocchia e in particolare poi il parroco, il consiglio pastorale, il consiglio per gli affari economici deve attuare nei confronti della comunità, perché nella misura in cui la comunità è consapevole di quello che accade nella casa comune, appunto, delle necessità della casa comune, a quel punto è più facile e conseguenziale che sia chiesto un intervento e quindi ci sia anche una presa in carico. Quanto più non c'è questa comunicazione, quanto più, diciamo, le relazioni all'interno della comunità, sotto questo punto di vista, sono un po' deficitarie, tanto più è difficile coinvolgere i parrocchiani nel prendersi carico della casa, no? Perché non si sentono a casa, si sentono spettatori, si sentono
0: Pubblico,
1: pubblico.
0: tante
1: Quindi
0: volte, sì.
1: la parrocchia è un problema del parroco. Eventualmente io posso dare un aiuto, una mano, ma è la sua ditta, diciamo così.
0: È vero.
1: Quindi ecco, questo è il punto fondamentale su cui anche la riflessione del cammino sinodale delle chiese in Italia ha messo in luce come punto di forza, no? Ecco, sotto questo aspetto. Quindi io credo che su questo veramente bisogna fare una svolta decisa, mettendo in atto quello che già esiste e previsto, no? Perché gli organi di partecipazione, quindi il Consiglio per gli Affari Economici, il Consiglio Pastorale della comunità, già sono previsti, non sono cose nuove.
0: Certo.
1: Ma
0: Quindi c'è da rinvigorire
1: il
0: quelle
1: punto è
0: dinamiche.
1: crederci,
0: Certo.
1: e crederci e attuarli, come anche la pubblicazione anche periodica, no? Delle entrate, delle uscite, la programmazione dei lavori, cioè dire per esempio per rifare il tetto necessitano 300.000 euro, ne abbiamo in cassa 10.000, arriverà un contributo dalla Fondazione Bancaria X di Tot, la CEI ci darà un contributo ai fondi 8 per 1000 di Tot, mancano questi.
0: Cosa
1: Come
0: possiamo fare?
1: facciamo?
0: L'acquisto del mattone, fa come quel grande
1: Esatto,
0: disegno, no?
1: però
0: All'inizio
1: questo significa
0: del
1: sentirsi a casa,
0: mio lavoro.
1: partecipare, come ognuno può, ovviamente, secondo le sue possibilità.
0: E in diocesi di Trento come va questa sorta di autoresponsabilizzazione rispetto anche alla corresponsabilità, no? Anche a livello economico, Marco?
2: Ma io sono assolutamente d'accordo con quello che stava dicendo Don Claudio, tant'è vero che proprio in questi giorni ne parlavamo proprio anche con il vicario che si chiama Don Claudio, anche lui in diocesi di Trento, scusate, e che sul fatto che ad esempio l'idea nostra era di creare una sorta di piccolo standard di suggerimento alle parrocchie per la modalità di rendere pubblici questi dati, perché molto spesso, forse qualche volta è un po' un alibi, qualche volta un ostacolo reale, la difficoltà di tradurre come dire, in un messaggio che sia comprensibile a tutti, quella che è l'aridità delle cifre e dei numeri, no? Che
0: Certo.
2: non è a tutti accessibile, quindi stiamo cercando di immaginare di creare uno strumento semplice che possa essere disponibile per le parrocchie, quindi credo che sia assolutamente condivisibile. Ma devo dire che mediamente questa sensibilità è buona, perché è vero che, insomma, come diceva Don Claudio, la Chiesa in particolare è sentita senz'altro come la casa di tutti ancora. Ecco, c'è qualche magari difficoltà in più legata a molti edifici che in questo momento credo siano un problema un po'
0: Sì,
2: generale,
0: sì.
2: che hanno perso un po' alcune delle loro funzioni ideali o comunque iniziali, e che quindi si fa un po' fatica a trovare le occasioni di riconversione, anche perché lì viene un po' a mancare la motivazione.

0: fare, perché sì, ci metto delle risorse, ma per fare che cosa?
1: Infatti, la riflessione è quella del ripensamento anche delle strutture. Abbiamo fatto anche qui dedicato delle puntate proprio a questo cammino, anche che in Triveneto, penso anche alla diocesi di Lucca, al seminario di Lucca, no? Che era uno degli argomenti, come poter riutilizzare in maniera così utile per la comunità.
0: Esattamente, per certi versi è ancora più complesso per le strutture nelle parrocchie medio-piccole, perché sono strutture più piccole, in località magari non particolarmente diciamo note, o comunque con già delle difficoltà, e quindi insomma lì ci sono dei temi che sono ancora più complessi.
1: Le aree interne, insomma, sono tanti gli argomenti che si accavallano. Esatto. Abbiamo 40 secondi, don Claudio Francesconi. Abbiamo anche spesso raccontato qui dei gruppi d'acquisto diocesani, oppure le comunità energetiche. Questi sono tutti passi verso una sostenibilità.
2: Sì.
1: Anche economica, insomma.
2: Sono passi che possono sembrare piccoli, ma sono passi molto importanti, perché fanno crescere la consapevolezza all'interno delle comunità diocesane, nelle parrocchie. Penso al tema del gruppo di acquisto, perché ci fa comprendere che mettendosi insieme si possono raggiungere gli obiettivi con un maggior vantaggio, meno sforzo, e questo è anche un modo concreto di essere comunità, ecco.
1: Vi ringrazio per queste parole, queste buone notizie che arrivano in questo caso anche dal Trentino. Grazie allora a Marco Merler, economo della diocesi di Trento, e grazie a Don Claudio Francesconi, economo della CEI.
2: Grazie a voi.
0: Grazie.
1: E allora qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, che ha messo in piedi anche questa puntata: Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibiglio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi in regia saluto e ringrazio Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata, sarà a breve disponibile sul nostro sito radioinblu.it e scaricate ovviamente il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

0: contatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: TV 2000.
2: Non una televisione qualsiasi.
1: Canale 28 del digitale terrestre.
2: 157 di Sky.
1: 18 TV Sat.
2: tv2000.it.
3: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
9: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000. Stop and Gold.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000.
3: Concerti, sport, sagre, eventi culturali,
4: teatro, suggerimenti di lettura,
5: cammini spirituali, musei sconosciuti.
3: Queste sono
5: le parole del weekend.
6: E noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
4: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
5: Le nostre voci.
6: E le parole del weekend.
0: Le parole del weekend. Del weekend. Le parole del weekend.
7: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: In Blu 2000.

Grazie.

alle 8:15 di un mercoledì di agosto. Sto finalmente abbandonando questo posto. Dopo 30 anni carcerato all'Asinara, che vuoi che

detto, prima o poi vi frego tutti. Quelli ridevano, pensavano scherzassi. Da qui non esce mai nessuno in verticale, come se questo mi potesse scoraggiare. Poi col tempo mi hanno visto consumarmi poco a poco. Ho perso i chili, ho perso i denti, somiglio a un topo